0: del mondo e contribuì alla campagna antivine. Lei aveva capito che l'immagine funziona se dietro c'è un gesto vero, aveva intuito ma non capito fino in fondo il potere della comunicazione.
1: È stata geniale anche per questo potere della comunicazione, Claudia, che capì anche quando decise di mettersi a nudo, famosissima l'intervista che diede alla BBC dove parlò del fallimento del suo matrimonio e disse, come forse hanno fatto tante di noi, eravamo in troppi, eravamo in tre.
0: Sì, aveva detto era un matrimonio un po' affollato, era l'intervista del 1995 rilasciata alla BBC, quella che poi insomma entrò un po' nella bufera perché lei concesse questa intervista sulla base di informazioni che le furono state date che poi non erano autentiche. Comunque il dato interessante è che Diana intuì che chi controlla il proprio racconto acquista il potere, no? Ma la sua storia ci insegna anche che quando diventi un personaggio globale il tuo racconto non ti appartiene più, e questa poi fu anche la debolezza di Diana, ma la sua forza fu quella di mostrare e di sdoganare la fragilità. Lei ha mostrato le sue crepe, la sua imperfezione, e attraverso quelle crepe è entrata in relazione con milioni di persone, perché come dicevi tu ci ha dimostrato che si può essere fragili e forti, privilegiati e infelici, e ha capito che la forza della vera comunicazione non è mostrarsi perfetti, ma mostrarsi umani, no? E lei si è data in tutta la sua umanità.
1: Si è data in tutta la sua umanità, non si è non si è mai spostata dall'obiettivo dei paparazzi, eppure pare che proprio questi obiettivi dei paparazzi l'abbiano portata alla morte. Siamo sotto il ponte dell'Alma, l'incidente tragico, muore Lady Diana, muore anche Dodi Al-Fayed, muore l'autista della macchina, erano inseguiti dai paparazzi.
0: Erano inseguiti dai paparazzi e ancora oggi in UK resta il grande dilemma della libertà di stampa e dei limiti della libertà di stampa. Sai, quando, fino a quanto è lecito, diciamo, anche braccare, perché poi quando vediamo quelle immagini di lei con tutti quei paparazzi intorno, è stata un po' il leitmotiv della sua vita, sembrava veramente una preda, no? Braccata. E questo fa riflettere la società contemporanea, ma lei ha posto degli interrogativi importanti proprio sulla comunicazione contemporanea prima ancora dei social.
1: Molto molto prima dei social. E c'è un'altra immagine, Claudia, che a me è rimasta impressa, è l'immagine invece rubata da una camera, da una telecamera di sicurezza nella favolosa porta girevole dell'hotel Ritz a Parigi, e lei sta entrando lì con Dodi e c'è quest'ultima immagine.
0: Guarda, pensando a quell'immagine penso poi alla canzone che ha poi accompagnato la sua fine, no? Quella scritta da Elton John, Candle in the Wind, la candela nel vento, e ci fa riflettere. Forse Diana ci lascia con una riflessione, una domanda. La riflessione è: siamo tutti e tutte candele nel vento, e la domanda è: ma essere visti significa veramente essere conosciuti?
1: Che domanda, con che grande interrogativo, Claudia, ci lasci questa mattina. 340 87 15 015 per inviarci le vostre risposte, le vostre riflessioni e i vostri messaggi. Claudia Rabellino Becce, grazie per questo caffè che hai bevuto questa mattina insieme a me, e io vi ricordo la vetrina del nostro inserto estate dell'Unione Sarda Oggi in Edicola, dedicata proprio a quell'ultima volta a Pottocervo di Lady Diana, la morte che la trasformò in leggenda, firmata dalla nostra ottima Angelica De Rico. Claudia Rabellino Becce, grazie. Noi andiamo avanti qui a Radiolina con la musica. C'è Sombra.

0: Sombro qui a Radioline, prima di lasciarvi all'informazione con i nostri GR nazionale e regionale, torniamo ad aprire l'Unione Sarda oggi in edicola. 3.000 persone ieri a Florinas per Sigfrido Ranucci, grazie Sardegna, ha scritto il giornalista sui suoi social. Io sono una voce libera, mi difendo da solo, sono ore, lo sapete, decisive per il futuro del programma d'inchiesta Report di Rai 3. Intanto però il quotidiano Libero pubblica la lettera che il giornalista ha scritto contro i suoi colleghi. Ranucci paragonava a congiurare romani quanti volevano un suo passo indietro. Comunque la pensiate, è un caso che sta davvero facendo discutere, sta davvero dividendo l'Italia. E ancora la politica, beh, però la politica che ci regala un grande sorriso, lo aveva promesso prima di lasciare l'isola dopo le vacanze di inizio agosto: sono certa che mi rivedrete. Allora Giorgia Meloni ha mantenuto la promessa, è la presidente del consiglio, è tornata venerdì alla Maddalena insieme alla figlioletta per concedersi 3 giorni di riposo in quella che ha definito una veramente delle meraviglie del nostro paese. E chiudiamo e siamo a pagina 7 dell'Unione Sarda con le ultime novità da L'Avana. L'ex deputato Alessandro Di Battista, 48 anni, lo sapete, è stato colpito da ictus, le sue condizioni restano ancora gravi. Sono arrivati però sull'isola 2 medici del Gemelli. Ce la metto tutta per tornare presto, sono le parole rilanciate forse dall'entourage del giornalista sui social, e ovviamente ad Alessandro Di Battista vanno i nostri migliori auguri. E adesso l'informazione qui su Radiolina, state con noi. Ma Giuseppe, dove vogliono andare?
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: 9 e 12 minuti ancora in diretta, io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés insieme a me. E allora 9 e 12, nuova settimana e nuova rubrica, sta per iniziare la scuola. Beh, lo sappiamo quanto è importante trascorrere del tempo di qualità con i nostri bambini, i nostri figli o i nostri nipoti. Ecco perché in questi 5 giorni vi suggeriremo 5 favole della buonanotte o del buon buongiorno per stare insieme ai più piccoli. Insieme a me c'è Veronica Marzi, insegnante, autrice ed esperta di letteratura per l'infanzia. Veronica, buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
1: E allora, una favola della buonanotte oppure del buongiorno? Insomma, non è importante l'orario, è importante raccontare, è importante stare con i nostri bambini e aprire, forse anche per la prima volta, un libro insieme a loro.
2: Sì, allora io vi propongo in questa giornata di chiusura dell'estate o perlomeno del mese di agosto un libro che parla appunto di un passaggio per un bambino di 6 anni. Si intitola L'estate di Garman di Stian Hall, edito da Donzelli nel 2011. È un libro importantissimo, pluripremiato, premio Andersen 2012, uno dei miei libri preferiti, proprio nel passaggio delicatissimo dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria.
1: Passaggio che tu da insegnante conosci bene, perché da bambini, da piccoli bambini si diventa invece quasi dei bambini che devono imparare ad affrontare il mondo.
2: Esatto, infatti in questo libro, in maniera un po' insolita, da tanti punti di vista, infatti è un libro che consiglio anche ai grandi, con illustrazioni particolari, immagini fotografiche, collage, questo autore norvegese riesce a raccontare l'ultimo giorno delle vacanze estive di un bimbo e tutte le sue paure, perché poi alla fine le storie non devono parlare solo in maniera edulcorata ai bambini, ma devono riflettere quello che appunto vivono in quel momento. Le emozioni positive o negative vanno affrontate, e anche il guardare un libro illustrato in questo modo così magistrale può essere un grande specchio, perché poi io penso che siamo tutti fatti di storie.
1: Siamo tutti fatti di storia, e mi piace anche questo, spiegare ai nostri bambini che la paura è un sentimento da affrontare, è un sentimento che viviamo tutti. Non dobbiamo essere per forza, no, dei piccoli guerrieri, e quindi avere paura è assolutamente giusto. Questo un libro, Veronica, ce lo può insegnare. Senti, hai detto una cosa bellissima prima, anche per gli adulti. La letteratura per l'infanzia non è solo per i bambini.
2: No, appunto, i libri di qualità.
1: Forse è un'etichetta, no? Da scaffale di libreria, da scaffale di biblioteca.
2: Ma penso che sia ormai superata, perché ormai veramente ci sono dei capolavori in giro che vanno bene dai 0 ai 100 anni. Poi certo, questo è indicato proprio in questo passaggio e in quella fascia di età, ma ogni età ha un suo registro di lettura, ha una sua chiave di interpretazione. Ognuno troverà anche anno dopo anno nella stessa storia aspetti differenti, registri linguistici differenti. Quindi diciamo che chi legge che rende vivo il libro, e io in questo credo moltissimo.
1: E noi, Veronica Marzi, lo continuiamo a credere con te, tanto che ti diamo appuntamento domani alle 9:12 per i 5 minuti con un libro da dedicare ai più piccoli. Oggi l'estate di Garman di Stian Hall. Grazie Veronica Marzi, e adesso scatenati un po' con noi, You Man, Peggy Goo.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
1: Poli dello stesso tipo si respingono, poli di segno opposto si attraggono. Ma quando la passione è magnetica? Ce lo spiegano i The Bausa dalla Norvegia qui a Radiolina Magnetic.

0: E allora ancora qui in diretta, ultima parte di Caffè Corretto, e prima di lasciare la linea a unionesarda.it per l'informazione precisa e puntuale del nostro sito, un aggiornamento di sport. Parliamo di tennis, prima notte di US Open e prima clamorosa sorpresa: Novak Djokovic è già fuori, battuto dopo una maratona da 4 ore e 40 minuti dall'argentino Mariano Navone. Problemi di stomaco che lo hanno portato a vomitare, poi dolore alla schiena e infine le lacrime a metà quinto set, trascinandosi per il campo tutti i segnali di resa di un campione che però resta eterno. E allora Luigi Frigoli dalla nostra redazione di Milano con tutte le novità su unionesarda.it. buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora,
1: faccio una postilla su Djokovic, perché a quanto pare non era mai successo.
0: Mai successo.
1: Quindi anche i giganti crollano prima o poi.
0: Ma resta, no Luigi, resta in assoluto uno dei, sono dei miei preferiti, ma uno dei più grandi al mondo, inarrivabile, quindi... analizzare poi questa partita sarà un grande piacere, per capire che cosa è successo al suo corpo perfetto.
1: Esatto, inarrivabile mi sembra proprio il termine giusto. Sì. Allora, per quanto riguarda le ultime notizie, vi do una notizia che arriva dal Nuorese, perché c'è stato un brutto incidente sulla provinciale 45, intorno alle 7 del mattino. Un'auto è finita fuori strada, soprattutto contro il guardrail, è finita fuori strada, si è ribaltata. A bordo c'erano 4 persone, 3 sono rimaste ferite, una in modo particolarmente grave, quindi oltre alle ambulanze è intervenuto anche l'eli soccorso per il trasporto d'urgenza in ospedale. E questa mattina incidente anche a Cagliari in via Berlino, dove più o meno la dinamica uguale, un'auto per circostanze in fase di accertamento si è ribaltata, e in questo caso però le conseguenze per il conducente si sono rivelate fortunatamente più lievi. Poi stiamo continuando a seguire la vicenda con preoccupazione, ovviamente, di Alessandro Di Battista a Cuba. È ancora ricoverato a Cuba da sabato. Questa mattina sono arrivati a L'Avana la compagna dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle e anche i medici, un'equipe dell'ospedale Gemelli di Roma. E in questa fase le condizioni vengono definite ancora gravi. Lui ieri ha fatto un post dove, appunto, cercando di rassicurare, dicendo la metterò tutta. In sostanza, questo viaggio di questi medici del Gemelli è anche per valutare le condizioni, quando ci saranno, certo, per un rientro in Italia tramite un volo sanitario.
0: Anche se Luigi, ti ricordi cosa è successo da noi sotto Covid, che i medici cubani venivano qua in Italia, la sanità

0: i raid degli Stati Uniti sull'Iran. Nella notte è stata bombardata la zona dello stretto di Hormuz. Perché? Perché, dice il comando americano, sono stati colpiti due lanciatori iraniani che avrebbero sparato, inviato, gettato delle mine nello stretto conteso. Cosa è successo? Che in rappresaglia a questi nuovi raid americani, l'Iran ha attaccato degli obiettivi in Giordania, obiettivi americani in Giordania, missili tutti quanti intercettati in questo caso, però ovviamente l'escalation, la tensione continua a salire e un accordo di tregua definitivo appare sempre lontano.
1: Luigi Frigoli, grazie dalla nostra redazione di Milano di unionesarda.it, l'informazione 24 ore su 24 a portata di smartphone o di PC. Ci vediamo più tardi, grazie. E allora Giuseppe Valdés, noi salutiamo e ringraziamo il pubblico che ancora oggi ha voluto bere un caffè corretto insieme a noi e torniamo domani mattina in diretta alle 8:10.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:32.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: one time.
1: Sono le 2 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: Radiolina.
5: A voi la linea.
6: I Cagliari che schiera in campo Caprile in porta, Zé Pedro, De Iola, Rodriguez, Obert, Winston, dopo Romano, Fassini, Maldini, Mendy. Dall'altra parte l'Inter con Josep Martinez, Pavara, Kanji Bastoni, Luis Enrique, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Di Marco, Lautaro Martinez e Pio Esposito. L'arbitro è il signor Fabbri della sezione di Ravenna. Va a servire Barella, il cross tentato, fintato, poi si accentra ancora Barella, centrale per Çalhanoğlu, il destro e la deviazione alla rete. Il vantaggio di Çalhanoğlu. Poi Martinez, limite del rigore, ancora numero 10, il destro, sopra il palo, alla destra di Caprile. Va Di Marco, quindi alla battuta, ritorna sui suoi passi Çalhanoğlu, ma va centrale e dice di aspettare Di Marco, che però batte verso il centro della rigore, colpo di testa, sfiora il palo alla sinistra. De Iola, in ritardo su Esposito, forse un fallo, si lamenta De Iola, in cross di Barella, Di Marco e Caprile in angolo, con un intervento prodigioso. Direte di gara, Bastoni subito in verticale con Barella che tocca il pallone con Elia Caprile in uscita e Rodriguez salva sulla linea. Il numero 8 dell'Inter va verso l'area di rigore, attenzione, una finta e poi il cross verso il centro, Lautaro Martinez, la palla ribattuta. Lautaro Martinez in verticale, Luis Enrique in area, il destro alto di non tantissimo. Di Marco al limite per Esposito, Martinez tenta lo scambio, ancora Esposito, Caprile ancora. Finisce il primo tempo, l'Inter in vantaggio meritatamente per 1-0 dopo i primi 47 minuti di gioco, la rete in Çalhanoğlu al nono minuto. Va a trovare di nuovo Di Marco, che è il filtrante per Martinez, ancora il destro e sfiora il palo alla destra. Ancora Barella, il cross verso il centro, Pio Esposito, lo stop, il destro e via Caprile. Ancora una volta e poi De Iola. Con Rodriguez, netto sul pallone, su Pio Esposito, Fadera, limite lei rigore, ancora Fadera, può tentare il tiro, il destro, Fadera! La parata di Martinez che la toglie. Ancora a sinistra per Ober, che ha un po' di spazio, ancora Ober, vicino all'area di rigore, al limite Ober, il sinistro! A sfiora l'incrocio dei pali. C'è Di Marco su di lui, ancora Cervo, la mette al centro, Fadera di testa dall'altra parte, Kevin Carlos anticipato, poi a dopo, il sinistro, la deviazione di Bistek, in calcio d'angolo, a porta vuota, il cross di Romano sul secondo palo, il pallone di Borrelli e poi Jones la rimette in calcio d'angolo. Attenzione Lautaro Martinez in area di rigore, il ritardo Rodriguez, ancora Martinez, la parata di Elia Caprile. E finisce esattamente al 50° minuto, neanche un secondo in più il signor Fabbri. Mi sono trattenuto tutta la partita e va bene così. Purtroppo il Cagliari subisce la prima sconfitta, la subisce con l'Inter che ha dominato per buona parte della gara, ha avuto tantissime occasioni, il rammarico perché nel finale il Cagliari dava l'impressione di poter dare fastidio, stava dando fastidio all'Inter, campione d'Italia, è andato vicino anche al gol con il tiro di Ober che ha sorvolato di poco la traversa, ma tante azioni, tanti calci d'angolo che devono essere sfruttati meglio. Il Cagliari comunque esce a testa alta, il divario c'era, si sapeva. Il Cagliari comunque alla fine se l'è giocato, primo tempo un po' timido, ma soprattutto perché c'era l'Inter, poi l'Inter è scesa, il Cagliari ha preso il sopravvento. C'è da lavorare, chiaramente, quella vittoria di Parma è servita per i tre punti, ma non voleva dire che Cagliari dovesse fare chissà che cosa. Adesso il Cagliari ripartirà la prossima settimana da una sfida salvezza contro il Lecce, sempre alla Domus.
0: Buon pomeriggio, seconda puntata di A Voi la Linea qua su Radiolina. Un saluto da Lele Casina al microfono, Giuseppe Valdesse in regia. Vince l'Inter ma il Cagliari è vivo, questo il titolo proposto dall'Unione Sarda in prima pagina. Finisce 0-1, gol di Çalhanoğlu in avvio, i rossoblu sfiorano il pareggio, i campioni d'Italia sprecano tanto, la squadra di Pisacane in gara sino alla fine. Poi anche un po' di titoli che riguardano i quotidiani nazionali, perché giocando contro l'Inter, chiaramente, per chi non avesse letto i giornali, i titoli ci sono soprattutto per la squadra nerazzurra. Roba da Inter, basta Çalhanoğlu, i nerazzurri sprecano troppo. A Cagliari gran tiro da tre punti del Turco, anche Chivu va al comando, ora il Napoli e Mu ce la giochiamo. Il Corriere dello Sport, l'edizione Sardegna, vero Cagliari. Pisacane KO 1-0 con un finale d'applausi, sfiora il pari, soffre e lotta fino al 95esimo, ma Çalhanoğlu lo punisce. Prima pagina anche su Tutto Sport, Çalha al primo colpo, poi che brividi, l'Inter spreca e soffre a Cagliari 1-0. Quindi in buona sostanza tutti d'accordo sul fatto che l'Inter abbia vinto più o meno meritatamente, ma il Cagliari comunque l'ha messo in difficoltà. Fabiano Gaggini, Unione Sarda e anche Radiolina, tra le altre cose. Ricordiamo l'appuntamento il giovedì col Cagliari in diretta con Valentina Caruso e Alberto Masu. Fabiano, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, una buona prova del Cagliari. È chiaro che la sofferenza del primo tempo e soprattutto le tante occasioni sprecate all'Inter facevano presagire a una goleada, è la solita partita dell'Inter a Cagliari. Invece, il Cagliari è un po' tenuto, gli errori dell'Inter che non hanno chiuso la partita, e poi il Cagliari ha messo il naso fuori e quasi quasi ci scappava la sorpresa.
7: È il bello del calcio, possiamo definirlo sì. Così è il bello del calcio, e questo ti dà proprio l'idea di come gli episodi ormai sempre più decidono le partite. Il Cagliari, a un certo punto c'è stato un momento in cui eravamo quasi convinti, quando ho visto Caprile avanzare dall'altra parte ho pensato qui il Cagliari segna, e a quel punto avremmo detto era un pareggio meritato, perché c'è stato un assedio finale del Cagliari e lì in quel momento meritava indubbiamente il pareggio. Però non so se bisogna contare le occasioni dell'Inter,
0: tante, tantissime.
7: Io sinceramente non ricordo di recente, negli ultimi anni, una partita con tante occasioni così nitide subite dal Cagliari.
0: Forse contro la Juventus, può essere?
7: Forse, ma non così tante.
0: Non così tante
7: sì. Perché oltre agli errori veramente di presunzione, secondo me, anche da parte dei giocatori dell'Inter, oltre agli errori dei giocatori dell'Inter, ci sono state poi anche le parate di Caprile, che ne aveva fatto una dietro l'altra. Insomma, questa è una partita che se finisce 6-0... Nessuno si sorprende, eppure alla fine negli ultimi 15 minuti, 20 minuti il Cagliari è riuscito un po' a dare un senso a questa serata. Questo è forse il merito del Cagliari di Pisacane, che anche nei momenti di difficoltà non si disunisce, comunque cerca di tenere botta nella speranza di, e alla fine gli stava per uscire veramente il colpaccio. Sarebbe stato clamoroso, però a quel punto sarebbe stato anche meritato, perché comunque ci stava provando.
0: Il Cagliari regge dal punto di vista difensivo, seppur, ripeto, per gli errori dell'Inter ci sono chiaramente tante situazioni da analizzare. La difesa è quella praticamente l'anno scorso, chiaramente non c'è Mina, oltretutto affaticamento muscolare, poi capiremo. Anche Zeppedo non stava benissimo, l'abbiamo scoperto nel corso anche della conferenza stampa, ha spiegato il suo dolore per una botta presa in allenamento. Tutto il resto è nuovo. Ecco, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto del Cagliari di ieri?
7: Secondo me l'assetto difensivo non per niente. È proprio la bocciatura di ieri, è proprio la difesa o comunque l'assetto difensivo in generale, perché se una squadra subisce tutte queste occasioni, le occasioni alla fine i giocatori tirano e sfiorano i pali, alla fine tirano e il portiere para, significa che comunque se la differenza tra le 7, 8, non so, adesso sparo a caso perché veramente sono tante, forse anche di più le occasioni sbagliate, e il gol è sottile, no? Avremmo parlato di 6-7 gol, e quindi e siamo lì, non cambia nulla. Quindi in modo di difficoltà di Iola, lo diciamo, come abbiamo detto che si è adattato alla grande in questa nuova dimensione, però ieri con Pio Esposito ha fatto una fatica disumana, al punto che lo stesso Pisacane ha ammesso che ha dovuto sostituirlo, e a quel punto è andato la sposta da centrocampo. La fortuna del Cagliari, di De Jong, del Cagliari in generale, che non c'è sempre l'Inter, che non c'è sempre il Pio Esposito, che non c'è sempre Lautaro Martinez, ma che comunque domenica lui doveva giocare contro Lecce, oppure ha giocato contro il Parma e ha fatto la differenza. Ci sono le categorie di squadre, ci sono le fasce, è chiaro che in certe situazioni va in difficoltà. Ieri secondo me la difesa proprio da rivedere, compatibilmente appunto con il tipo di avversario. Bene invece va detto gli ultimi arrivati hanno dato quella freschezza, quella novità, quella scossa anche che mancava, che ha permesso al Cagliari di giocarsi nella finale. L'ingresso di Fadera, anche se chiaramente stiamo parlando di un giocatore che è tutto da rivedere, ma lo stesso Cervo nel finale ha fatto una bella impressione. È tutto ancora in divenire, pure adesso col fatto che ancora oggi potrebbero arrivare giocatori, stanno arrivando giocatori, adesso la squadra va di nuovo assemblata, però come hai detto tu ci sono quei tre punti, come dicevi tu anche in grado cronaca, credo, di tre punti di Parma, che sono pesantissimi e ti permettono di lavorare con serenità e di programmare in attesa di chiudere il cerchio sul campo.
0: Tra poco ripristiniamo meglio un po' il collegamento con Fabiano, perché c'erano dei momenti in cui sentiva male. Intanto saluto e ringrazio Carlo Fancello, direttivo del Cagliari Fan Club. Carlo, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a Lele, ciao Fabiano.
0: Tra poco Fabiano lo ritroviamo. Intanto rispondo a Cristian sulla diretta Facebook, perché siamo anche nella nostra pagina ufficiale, quindi potete scrivere messaggi lì. Ma che partita avete visto? Dominati dal primo all'ultimo minuto, ma quale testa alta? Cristian, forse ti sei distratto un po', noi stavamo leggendo i giornali, quindi c'era l'Unione, ma c'era anche i quotidiani nazionali, e tutti hanno parlato di uno spavento dell'Inter e di un Cagliari che comunque alla fine se l'è giocata nel finale, addirittura per pareggiare. Come sentito Cristiano, anche Fabiano lo diceva, tante occasioni, e il 6-0 non sarebbe stato assolutamente una sorpresa viste le occasioni avute dall'Inter. Sul continuo del messaggio, sul proseguo del messaggio, evito, perché diventa anche noioso il criticare, dire di essere servi di Dio, che non facciamo mai critiche, quindi la chiudiamo qui, che è anche meglio. Dario scrive: Pisacane si fida di un attacco che potrebbe andare in doppia cifra contando i gol di tutto il reparto, quindi l'attacco sotto esame. Carlo, tu come l'hai vista la partita? Tu eri allo stadio, come è stato questo Inter-Cagliari? Cagliari-Inter, a me è sembrato leggermente diverso per certi aspetti rispetto agli anni precedenti. Gli anni precedenti l'Inter la chiudeva e il Cagliari poi non faceva nulla. Qua siamo rimasti sino al 95esimo, calcio d'angolo, che il Cagliari se la stava giocando.
8: Allora, la prima notizia è che Lautaro non ci ha fatto un gol.
0: Sì.
8: Dopo tanti anni finalmente siamo riusciti. Il ragazzino ha bloccato Lautaro, passami la battuta Lele. Io l'ho vista molto bene, cioè il pubblico, che è poi quello che percepisce meglio le sensazioni del campo, ha applaudito la squadra, la gente usciva contenta dallo stadio. Mi dispiace per quel vostro ascoltatore che fa una critica così così forte, perché non è esattamente così. Cioè, chi era allo stadio ha percepito veramente un buon Cagliari al secondo tempo. Al primo tempo, signori, cioè, quelli giocano a memoria, giocavano a memoria, sembravano telecomandati.
0: Ma poi il valore tecnico non si discute, cioè anche metterla sullo stesso piano dell'Inter è un suicidio, quindi io credo alla fine che ai contenuti danni, certo l'Inter ha sbagliato tantissimo, poteva essere già sotto di due o tre reti nel primo tempo il Cagliari, non lo è stato bravo comunque poi dopo nella ripresa a mettere il naso fuori dalla propria metà campo.
8: Noi tutti speravamo nella famosa legge del calcio, gol sbagliato, che qui stiamo parlando di gol sbagliati,
0: molti,
8: ci cioè abbiamo sperato veramente, perché una volta che abbiamo visto che non entrava più la palla, io alla fine, come ha detto Fabiano quando ho visto Caprile arrivare in aria, ho detto beh, è la festa. Vabbè, è andata così, bel Cagliari, buon Cagliari. Kevin Carlos mi è piaciuto, cioè le indicazioni, chi l'ha visto uno con molta volontà di fare. Fadera ottimo, Padera ottimo, deve dimenticarsi che non deve imitare il Macumbu, eh. Ogni tanto gira un pochino su se stesso.
0: Diciamo che devono anche apprendere anche le confidenze con i compagni, certe intese non si sono viste che non c'erano perfette, c'è stato un bel passaggio di Romano a sinistra e Kevin Carlo è stato a destra, quindi chiaramente si devono anche conoscere, certe cose che verranno perfezionate man mano che giocheranno insieme, però diciamo certe cose sono piaciute e lo stadio ha apprezzato. Daniele scrive: serve come il pane un difensore esperto in Serie A come alternativa a Mina. I nomi che si leggono su internet parlano di ragazzi di 20-22 anni con zero esperienza in Italia. Fabiano, mancano un giorno e poche ore alla fine del mercato. Il nostro collega Alberto Maso esulterà per questa fine del mercato. È stato un mercato in cui il Cagliari ha cambiato di tutto e di più, chi è andato via, chi non è stato confermato, chi è arrivato. Hai mai assistito a un mercato così pieno per il Cagliari? E soprattutto è il difensore quello che manca alla squadra rossoblù?
7: Allora, noi siamo abituati negli ultimi anni a vedere tanti movimenti nella sessione estiva del mercato, però come quest'anno veramente viene difficile ricordare una situazione simile. Questo un po' dispiace perché poi alla fine quel senso di appartenenza rischia un po' di affievolirsi.
0: Ci sembra quasi il basket dove ogni anno cambia,
7: sì,
0: il roster, no?
7: Sì, esatto, che poi questo succede al Cagliari, ma succede un po' ovunque, sì, per carità. Sì, sì, sì. Però mi raccontavano di Azzi che nell'amichevole di quest'estate Modena-Cagliari si è avvicinato a trovare i compagni, ex compagni. Azzi, stiamo parlando di un giocatore che è andato via 5 minuti fa, non che è andato via chissà quanto tempo fa, e che alla fine ha ritrovato pochi compagni, tra questi adesso ce n'è ancora meno perché nel frattempo è andato via Zappa. Insomma, un po' questo dispiace. Chiaramente la speranza è sempre quella che qualcuno alla fine decida di restare, o che comunque si creino le situazioni, perché poi è tutto legato anche un po' al mercato, a certe dinamiche, si creano le situazioni per poter restare. Io ricordo quando c'erano i bei tempi, se non voglio arrivare ai tempi di Conti, Lopez, Abejon, Agostini, Pisano, Corso, però c'era comunque uno zoccolo duro, si cambiava tanto anche in quel periodo, però c'era comunque uno zoccolo duro che era quello che teneva stretti i tifosi.
0: Adesso è un po' cambiato adesso.
7: Sì, magari bisogna dare anche un po' più, prima di dare anche un po' di credibilità ai giocatori, di tanto amore e tanto affetto, bisogna anche magari aspettare quelle 3-4 partite per capire come sono. Mi chiedevi chi potrebbe arrivare. Sicuramente se la società sta cercando un difensore, c'è un motivo. Adesso io non so se il difensore possa essere il canadese o chi per lui, anche perché ormai siamo abituati alle sorprese dell'ultimo, sì, minuto, è stata una cosa incredibile, anche questo ormai basta poco, può succedere tutto il contrario di tutto nelle ultime 48 ore, negli ultimi 24 ore figurarsi. Poi bisogna capire, a dopo pare che veramente resti, si è puntato anche l'allenatore, si è sbilanciato anche pubblicamente sul fatto che ha chiesto alla società appunto che resti. Sappiamo tra l'altro quanto è importante per lui, dopo è il giocatore che ha giocato di più in assoluto con Pisacane, sì, dopo. E poi bisogna capire quanto è reale questa cessione di questo interesse del Genoa per Felici. È strano il fatto anche che ieri Felici non sia entrato, che non abbia fatto neanche un minuto.
0: Sì, sia stato preferito Cervo, che era appena arrivato, neanche un allenamento prima lui, e Felici invece è rimasto in panchina. Grazie Fabiano, domani sull'Unione immagino ci siano delle approfondimenti sulla partita di ieri, ma anche sulla partita, già entrare in merito alla partita di giovedì di Coppa Italia. Buon lavoro.
7: Grazie, ciao a tutti.
0: Grazie,
7: ciao.
0: Grazie a Fabiano Gaggini. Intanto giochiamo 340 87 15 015. Dovete mandare un messaggio, dato che Carlo Fancello ha detto che il giocatore che l'ha impressionato di più e gli è piaciuto di più è Kevin Carlos. Dovete scrivere KC, cioè KC e i cuoricini rosso-blu. Semplicemente questo al 340 87 15 015 per vincere l'omaggio di Radio Lina, cioè due biglietti per Cagliari Lecce della prossima settimana, prossimo lunedì. Carlo, tu sei fiducioso quindi?
8: Molto. Allora, io volevo aggiungere a quello che ha detto
0: Fabiano,
8: io mi sarò sbagliato, ma mi sembra di aver sentito Pisacane esporsi in maniera molto importante per Kofler.
0: Sì, Kofler.
8: Molto importante. Sì. Cioè, ha detto parole pesantissime.
0: Però stai giocando con due ventunenni al centro della difesa in Serie A, uno esordiente e uno quasi esordiente, nel senso Rodriguez. Stai riportando De Jong là dietro. In più c'hai Mina che è sempre in non perfette condizioni fisiche e bisogna gestirlo. Serve un altro, magari di esperienza, che possa stare lì a dare una mano o no?
8: No, sì, probabilmente sì, però devo dire che con l'impianto di gioco di quest'anno, col mediano piantato davanti alla difesa, a me sembra che se la squadra può progredire, cioè ha ampi margini di miglioramento.
0: Vabbè.
8: Questo Winks che si mette davanti alla difesa, per quanto ieri non abbia brillato eccessivamente.
0: No, ieri in difficoltà.
8: Ieri era l'Inter. Cioè, certo. Dobbiamo metterci in testa che questi signori vogliono andare a vincere la Champions, cioè. C'è obiettivamente una differenza, poi ci sta anche pareggiare o vincere con certe squadre, però l'impianto di gioco così come sta mettendo la squadra in campo Pisacane, a me piace molto. Difesa sempre protetta da un mediano, non abbiamo più un buco centrale.
0: Va bene, perfetto, grazie Carlo, un abbraccio.
8: Un abbraccio, grazie a voi, in bocca al lupo per la stagione.
0: Grazie, Lele. Grazie anche a voi, rimaniamo sul Cagliari Fan Club, sul direttivo Alessio Cordella. Buon pomeriggio.
9: Eccomi. Buon pomeriggio a tutti.
0: Io continuo a chiedo a Giuseppe Valle, tutto a posto? Sì, perché sentivo il ritorno un po' alto, però va bene così. Tommaso scrive: partita più che onesta, tutti pensano di poter giocare alla pari con tutti, ma può capitare di incontrare una squadra più forte come l'Inter. Abbiamo lottato a chi protesta per la formazione iniziale, ridico che oggi ci sono sempre due partite, quest'anno abbiamo più alternative anche di modulo, diamo tempo al mister, poi aggiunge unico rischio della rosa attuale, gli infortuni, speriamo bene. Alberto, ma perché ogni volta che viene fischiato Barella si alza un polverone? Oh, su questo Alessio io ti voglio coinvolgere, su due temi, su questa cosa di Barella, così rispondi tu. Io personalmente, ognuno la pensa come vuole, ci mancherebbe, se uno va allo stadio e vuole fischiarlo, che lo fischi. La motivazione a me è ancora sconosciuta, e se è quella che è stata detta, obiettivamente mi sembra un po' troppo a distanza di tanti anni continuare con questo, anche il tenore, perché obiettivamente gli altri giocatori dell'Inter non sono stati fischiati così tanto. Io non sono d'accordo, però è il mio parere, qua siamo in una discussione pubblica. Alessio, tu che dici? L'altro tema poi te lo dico dopo.
9: Ma io ti dico che è veramente un gran bel giocatore, e quindi siccome a me piace il calcio, quindi per me è un grande giocatore, va bene così, poi ognuno ha tutto il diritto di fare quello che vuole. Poi sai benissimo, no, sono anche io nostalgico del pallone, non ci sono più le bandiere, no? Abbiamo avuto testimonianze anche qualche giorno fa.

0: E ci salutiamo.
1: Sì, no, quello ormai abbiamo visto anche sia dal trofeo di Gigi Riva, ma anche la stessa Coppa Italia, eppure il 14 agosto alle 18:30 c'è una buonissima affluenza di pubblico, quindi ormai si va sempre in questa direzione qui, poi sai, Lecce è sempre una partita particolare, ma lo stesso le trasferte di Bergamo e Udine sono sempre di clima favorevoli, quindi sai, poi a Bergamo te la gestisci bene anche a livello di spostamento, è un po' più complicato su Udine, ma diciamo che
0: Ci
1: il
0: saranno tanti
1: clima
0: tifosi
1: anche.
0: anche là, speriamo. Grazie Alessio, un abbraccio forte, buon
1: Ciao dei
0: campionato.
1: tifosi, grazie altrettanto a voi.
0: Grazie Alessio Cordella, direttivo del Cagliari Fan Club, e grazie a Giuseppe Valdés in regia. Siamo un po' in ritardo, ci scusiamo per questo. Un saluto a tutti voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è per lunedì prossimo. Prima voi la linea e poi la partita del Cagliari. Non mancare, ciao.
2: A voi la linea. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini su Radio Lina. Sa Radio Lina, il sonus de sa terra nostra.
2: Il gruppo dei Sandalia nasce a Uzieri nel 1993 su iniziativa di Roberto Ledda ed esordisce nel 1996 con il disco Libertade, testi in sardo su un tessuto sonoro carico di energia e ispirazione pop. Questo è il brano che dava il titolo a quel lavoro, caratterizzato dalle voci di Roberto e Sara Ledda.

0: Fu dedicato a Silvia Melis, la giovane ogliastrina in quei giorni in mano ai rapitori, questo brano che i Sandalia eseguirono sul palco di Icnos a Sedilo nel giugno del 1997.
1: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti deboli.

0: Abbiamo ascoltato i Bandabeni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: E 12:31 minuti, bentrovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da parte di Giuseppe Valdese che ci assiste in regia. E dunque la nostra giornata sulle frequenze di Radiolina prosegue con La Strambata. Vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci trovate tramite Alexa, Spotify e ci vedrete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. In apertura ci occupiamo di un tema a noi molto caro, la tutela dell'ambiente, la tutela delle nostre coste. Io sono in compagnia di Maria Elena De Sil, direttore della Conservatoria delle Coste, un'agenzia importante regionale proprio che ha questa mission.

0: Ben trovata Radiolina.
1: Grazie, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
0: Ecco, la conservatoria, insomma, dopo un periodo un po' complicato, adesso sta rinascendo, insomma, si sta tentando di rilanciarla con alcune azioni importanti. Intanto è in corso, è appena iniziata, una campagna che tra l'altro ha un titolo provocatorio, Alga a chi? Si parla di Posidonia e dell'importanza, no? Di questo elemento naturale nelle nostre spiagge, elemento che però non piace a tutti.
1: Esatto, infatti noi siamo partiti con questa campagna anche, insomma, visto che qui nella regione Sardegna ha approvato da pochissimo, quindi una delibera su proposta dell'assessore ambiente, la dottoressa Lacconi, ha approvato gli indirizzi quindi per lo sviluppo dei piani di gestione della Posidonia oceanica, proprio per sottolineare l'importanza che ha della Posidonia per la salvaguardia delle nostre spiagge, soprattutto come contrasto all'erosione costiera. Quindi noi come agenzia strumentale, quindi un'agenzia operativa della regione, abbiamo pensato di sviluppare quindi un piano di comunicazione e un piano triennale, si svilupperà su un triennio, che si chiama proprio quindi il non sono un'alga. Siamo partiti subito con un messaggio alga chi, quindi un messaggio diciamo anche un pochino ironico, proprio perché è anche utilizzando un linguaggio molto
0: diretto,
1: quindi per raggiungere non solamente gli esperti nelle materie ambientali, quindi chi già si occupa di queste materie, ma soprattutto i cittadini, i bagnanti, i turisti e anche i bambini.
0: Naturalmente, quindi insomma intanto si parte da un presupposto fondamentale, insomma qual è l'errore principale che noi facciamo anche solo col pensiero quando vediamo quei banchi, no? Di Posidonia spiaggiata che tanto ci infastidiscono.
1: L'errore fondamentale è considerarla un'alga e considerarla un rifiuto, cioè pensare che quindi le nostre spiagge ricoperte dalle Posidonia siano quindi delle spiagge sporche. E in realtà quindi non è un'alga, ma è un'erba, sono delle foglioline quindi della pianta della Posidonia che si staccano e quindi vengono depositate sulla spiaggia e costituiscono poi le cosiddette banchette. Le banchette di Posidonia sulla spiaggia tratteggono quindi la sabbia, costituiscono proprio una barriera all'erosione. Quindi da più parti quindi si chiede ovviamente di la rimozione quindi di queste banchette. Ovviamente non c'è una risposta univoca, rimuoverle, riposizionarle durante la stagione estiva, perché i vari interventi devono essere sviluppati a seconda del contesto ambientale in cui ci si occupa e quindi questa è una competenza dei comuni che andranno poi a analizzare e sviluppare le loro spiagge, quindi i loro siti e decideranno come intervenire.
0: Insomma, quindi ai comuni spetta questo compito difficilissimo di conciliare le richieste di residenti e soprattutto dei turisti a quelle della conservazione dell'ambiente. Certo è che la Posidonia oceanica, abbiamo detto, non è un'alga, è una pianta particolarissima che vive sott'acqua, che tra l'altro, nonostante il nome oceanica, si trova solo nel Mediterraneo, è fondamentale per intanto quando è viva in acqua, perché comunque frena anche lì l'erosione, è l'habitat ideale di tutta la fauna mediterranea. Quindi intanto bisogna proteggerla in acqua, quindi gli ancoraggi dei battelli del diporto eccetera, e poi quando è morta le foglie secche creano questa importante barriera fondamentale e non basta spostarla, che ne so, in fondo alla spiaggia, perché anche lì si creano dei danni.
1: Certo, perché ogni volta che noi spostiamo quindi le banchette di Posidonia comunque al loro interno tratteggono della sabbia e quindi comunque stiamo quindi intervenendo e spostando una quantità di sabbia notevole. Per quello ho detto che ogni tipologia di intervento deve essere studiato e contestualizzato.
0: Benissimo, e quindi questa campagna di sensibilizzazione riguarda naturalmente parte dei più piccoli, riguarda le scolaresche, i più giovani, ma anche i comuni. Insomma, quindi voi adesso avete iniziato questo tour, ne parleremo tra pochissimo. Adesso abbiamo una pausa musicale, c'è Tommaso Paradiso.

0: 12:40 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata su Radio Nina. Stiamo parlando di tutela delle coste e in particolare di un progetto che riguarda la Posidonia, che non è un rifiuto, lo abbiamo detto, ma è una difesa naturale delle spiagge. Ne stiamo parlando con la direttrice della Conservatoria delle Coste, un'agenzia regionale molto importante, Maria Elena Dessì, qui con noi negli studi di Radiolina. Insomma, ci sono 10 comuni coinvolti, lo stavamo accennando, è iniziato un tour che ha visto le prime tappe a Castelsardo e a Glientu, coinvolti i più giovani, le scolaresche, ma anche i comuni chiamati a una grande responsabilità.
1: Sì, certo, come ho detto, ogni intervento quindi sul territorio noi lo portiamo avanti con la partecipazione, ma soprattutto la preziosa collaborazione dei comuni, che sono gli enti quindi più vicini al cittadino ovviamente. Quest'anno siamo partiti con 10 comuni e ho pubblicato una manifestazione di interesse per capire quali fossero i comuni costieri interessati. Su circa 47 comuni costieri hanno risposto positivamente, hanno chiesto di partecipare più di 20. Ne abbiamo dovuto selezionare 10 in ordine d'arrivo, non in ordine di importanza, assolutamente in ordine d'arrivo, perché comunque quest'anno è una sperimentazione per capire quale poi il ritorno che abbiamo appunto sul territorio. In virtù dell'esperienza di quest'anno, l'anno prossimo sicuramente cercheremo di ricoprire tutti i comuni della Sardegna, i comuni costieri.
0: Ecco, che come si svolgono queste giornate, no? Sul posto?
1: Sì, la Conservatoria appunto ha fornito dei materiali con il logo, con insomma il messaggio Alga Chi, diretto sia appunto ai bagnanti sulle spiagge che ai bambini. Ci sono appunto dei professionisti quindi che stanno lavorando insieme ai comuni appunto per il coinvolgimento e lo sviluppo delle attività quindi sulle spiagge. Siamo già partiti con 2 eventi a Castelsardo e ad Aglientu. Quindi a Castelsardo hanno appunto lavorato su una spiaggia fortemente interessata dall'erosione costiera, hanno lavorato direttamente con i bagnanti, mentre ad Aglientu è stato sviluppato un progetto con i bambini che hanno costruito appunto delle banchette insomma di Posidonia utilizzando anche materiali di riciclo, insomma molto interessante, coinvolgendo quindi i bambini sulle spiagge, e quindi i bagnanti si sono avvicinati, hanno chiesto insomma di partecipare. Adesso partiremo tra settembre e ottobre insomma con gli altri 8 comuni costieri che hanno chiesto di partecipare.
0: Quali sono? L'aiuto io che ce li ho
1: scritti. Mi aiuti.
0: Allora abbiamo Narbolia, Arborea, Sant'Annarresi, Orosei, Sorso, Cabras, Valle Doria e Porto Torres. Quindi insomma un'ampia fetta di territorio costiero della Sardegna, poi probabilmente proseguirà anche prossimamente, perché insomma la sfida è importante, insomma cambiare l'opinione comune, insegnare che non è un'alga, insomma, che la Posidonia, oltre a non essere un'alga, è un vero patrimonio da tutelare, insomma, da trasformare la considerazione di questo elemento naturale da elemento di fastidio a elemento invece da proteggere, perché salvaguardia i nostri arenili, no?
1: Esatto, poi dopo questi eventi con i comuni inizieremo durante tutto l'inverno, non ci fermiamo,
0: ecco. Perché
1: adesso partiranno i progetti con le scuole, direttamente lavoreremo con le scuole, coinvolgeremo le scuole che sono interessate, ma credo che avremo comunque anche lì un'ampia partecipazione per lavorare appunto direttamente con i bambini e fare capire già le nuove generazioni. E quindi tutto l'inverno andremo avanti e poi di nuovo con la nuova stagione estiva partiremo di nuovo con la campagna per i comuni costieri. In totale ho previsto diciamo un percorso che durerà un triennio.
0: Ecco, 3 anni di lavoro importante. Sì. Ecco, solitamente i bambini sono molto recettivi, sono sensibili. Il problema è convincere gli adulti, probabilmente. Bisogna trovare un equilibrio.
1: Esatto. Diciamo che abbiamo avuto un buon riscontro. Comunque le persone sono comunque almeno disposte ad ascoltarti. E quindi sviluppando una serie di attività la gente comunque si avvicina a quel contesto e andando noi sulle spiagge direttamente a parlare insomma di Posidonia, di mare, di ambiente, diciamo che troviamo un riscontro positivo. Con i bambini è molto facile utilizzando appunto lo strumento del gioco. Abbiamo appunto sviluppato dei kit di memory card con i vari disegni con la Posidonia dove gli raccontiamo le varie cose ed è molto interessante lavorare con i bambini e col gioco.
0: Benissimo, continueremo a parlare di tutela ambientale, di salvaguardia delle coste e in particolare del futuro della conservatoria. Tra pochissimo, adesso abbiamo un altro breve break, restate con noi.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
5: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

0: Pubblicità. 12:48 minuti, ancora la strambata. Stefano Birocchi, Radiolina. Stiamo parlando di conservazione delle coste con Maria Elena De Sì, direttrice della Conservatoria delle Coste, un'agenzia che si sta rilanciando dopo un periodo difficile, lo abbiamo accennato. Adesso guardiamo al futuro, c'è una inchiesta giudiziaria in corso, siamo sicuri che tutto andrà per il meglio. Adesso si parla di contenuti, perché il mandato che le è stato affidato poi è quello di rilanciare questa agenzia così importante, perché è importante la tutela delle coste e la programmazione di interventi che sono necessari. Abbiamo parlato di questo interessante intervento per salvaguardare la Posidonia, per sensibilizzare soprattutto l'importanza di questo elemento naturale per le nostre spiagge, che non è un rifiuto, ma ce ne sono tanti altri in programma. Si parte intanto dall'Asinara.
1: Esatto, diciamo che l'Asinara è il sito più importante che in questo momento ci è stato affidato dalla regione. Questo perché appunto non tutti sanno che in seguito alla dismissione, insomma, del carcere dell'Asinara, tutto il patrimonio sull'Asinara, compreso il suolo, delle spiagge, tutto il territorio dell'Asinara è stato trasferito quindi alla regione Sardegna, quindi di proprietà dei sardi. Sopra l'isola insistono circa 180 fabbricati. Quindi il mandato che è stato dato alla conservatoria è quello appunto di valorizzare tramite un piano di gestione integrata quindi l'intera isola. Quest'isola ha bisogno appunto di essere di infrastrutture prima di tutto. Abbiamo il problema dell'acqua, abbiamo il problema delle strade, abbiamo il problema dei trasporti, c'è un problema in generale, ma contemporaneamente non ci dobbiamo fermare. Quindi bisogna, quell'isola ha un potenziale enorme e quindi dobbiamo cercare sia di sviluppare il turismo, che è fondamentale perché è anche economia, però rispettando totalmente i vincoli, perché è un'isola bellissima e fragile, e quindi il nostro lavoro è particolarmente complicato perché ovviamente deve essere valorizzata nel rispetto totale dei vincoli e di questo patrimonio enorme che abbiamo.
0: Un'isola che ha rappresentato anche delle pagine importantissime, no? Della storia italiana, e quindi è anche da valorizzare dal punto di vista culturale, storico, no? Anche con delle strutture museali.
1: Esatto, infatti restituire l'Asinara ai sardi significa anche quello, restituire ai sardi anche la memoria storica di quest'isola, perché quindi non è solo stata un'isola a carcere che ha attraversato insomma diversi periodi, ha ospitato insomma diverse tipologie di detenuti eccetera, ma soprattutto è stata l'isola che nell'85 ha ospitato per circa un mese, nel mese di agosto dell'85, il giudice Falcone e Borsellino, che erano stati appunto portati all'Asinara per l'istruttoria del maxi processo, certo, appunto perché erano a rischio. Noi ovviamente stiamo cercando anche di lavorare sulla memoria dell'isola e quindi cercando appunto di aprire, riapriremo i due musei fondamentali, che sono quello del carcere di massima sicurezza di Fornelli e della caserma Falcone Borsellino, che diventerà appunto museo, il museo del presente.
0: Naturalmente, perché tra l'altro visitare l'Asinara si può fare in tutto l'anno, perché davvero non è solo, come dire, un'attrazione estiva, perché poi insomma per godere anche di quel mare così, così bello, ma soprattutto per assaporare davvero ciò che è stato quest'isola in passato e conoscere la nostra storia, il contributo che ha dato anche la Sardegna a delle vicende così centrali nella vita del paese. Ci sono poi altre iniziative della conservatoria, intanto le torri costiere, insomma avete un gran lavoro da fare, ma noi adesso dobbiamo fermarci di nuovo, ne parleremo tra pochissimo. Il nostro Giuseppe Valdese ci propone Blu di Zucchero.

0: 12:55 minuti, ancora Stefano Birocchi, la strambata su Radiolina in compagnia di Maria Elena Dessì, la direttrice della Conservatoria delle Coste, importante agenzia per la tutela del nostro patrimonio, dei nostri litorali. Abbiamo parlato di diverse iniziative in corso, certo è che davvero le nostre coste sono minacciate intanto dai cambiamenti climatici, abbiamo visto anche quest'inverno col ciclone Harry, ma poi con eventi sempre più violenti, ecco, e poi dalla forte antropizzazione soprattutto estiva, no, delle nostre coste. Ci sono molti interventi che si possono fare, intanto uno dei prossimi riguarda quei magnifici monumenti panoramici che sono le torri costiere.
1: Sì, esatto, noi come agenzia abbiamo in gestione 13 torri costiere sparse su tutto il territorio regionale. Sono le torri aragonesi, di una bellezza estrema, ma tutte molto molto fragili, tra l'altro tutte posizionate anche in zone di difficile accesso, alcune in zone militari. Adesso abbiamo appena ultimato quindi il progetto di valorizzazione, abbiamo portato avanti un intervento più che altro di ristrutturazione per evitare i crolli,
0: ecco,
1: quindi adesso
0: di mantenimento,
1: certo, di mantenimento, ma soprattutto alcune erano collocate a picco sulla falesia, quindi c'era proprio un problema anche di cedimento della falesia. Adesso diciamo che le abbiamo messe un attimo in sicurezza e quindi adesso lavoreremo anche un piano per cercare appunto di valorizzarle dal punto di vista di garantirne l'accesso.
0: Quali sono le situazioni più critiche?
1: Una situazione molto critica è stata quella da San Vero Milis, della torre di Scalesali, che durante gli interventi è anche crollato alla falesia e quindi ha portato giù un pezzo della torre. Altre zone, altre torri, tipo la torre della Pegna di Alghero, che è messa, cioè gli operai hanno dovuto lavorare salendo facendo un percorso di 2 ore a piedi, i materiali li abbiamo dovuti calare con l'elicottero, quindi sono anche interventi particolarmente anche costosi.
0: Ecco, quindi torri costiere è strettamente connessa all'erosione delle falesie, dei promontori su cui sono stati edificati nel 1700, sono stati tra il 1600 e il 1700, ci sono altri litorali, ecco, ci sono in vista anche dei cambiamenti climatici, o meglio per effetto dei cambiamenti climatici cui facevamo cenno, dei litorali che stanno cambiando più rapidamente di altri. In Sardegna?
1: Diciamo che il fenomeno dell'erosione costiera in Sardegna riguarda tutta, cioè l'intera isola.
0: Quindi non c'è una zona particolarmente preoccupante?
1: No, cioè tutte
0: più sono più preoccupante di altre.
1: Esatto, sì. Esatto. Poi con questo cambiamento climatico che assistiamo a queste estati caldissime, mentre a questi invece episodi invernali particolarmente gravi e pesanti, diciamo che è un fenomeno di cui ci dovremmo occupare ampiamente.
0: Ecco, direttrice, lei è originaria di Tonara, quindi
1: esatto.
0: Origini nella
1: Vengo
0: Sardegna centrale, viene dalla montagna, ma lo ha dimostrato anche il suo attaccamento all'agenzia, al ruolo importante, e non a caso le è stato affidato questo compito delicato di rilanciare l'agenzia. Cosa si augura per il futuro dell'agenzia e delle nostre coste?
1: Mi auguro di riuscire veramente ad attuare tutti gli obiettivi che la Giunta regionale mi ha affidato, perché ovviamente ringrazio la fiducia che mi è stata data sia della Presidente che dell'Assessore Lacconi, quindi spero di riuscire quindi a raggiungere quegli importanti obiettivi, ma soprattutto raggiungere quegli obiettivi significa aver operato attivamente per il bene delle coste della Sardegna, ma soprattutto dell'immenso patrimonio costiero che abbiamo.
0: Bene, allora grazie, buon lavoro alla direttrice Maria Elena Dessì, naturalmente ci tenga aggiornati su tutte le vostre iniziative, noi vi seguiremo volentieri. Grazie, a presto.
1: Grazie, arrivederci.
0: Abbiamo un altro break tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story. Tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Radiolina estate. La strambata.
0: Siamo alle 13:08 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Apriamo una finestra sull'attualità con gli aggiornamenti dell'home page di unionesarda.it. In primo piano ancora l'inferno di fuoco in Ogliastra dei giorni scorsi, ma con l'emergenza proseguita fino alle ultime ore. Incendio ad Arzana, si aggrava la stima dei danni, bruciati fra i 250 e i 300 ettari. Proseguono le operazioni di bonifica della forestale nell'area boschiva al confine con Elini, devastata dalle fiamme in fumo, l'equivalente di oltre 400 campi da calcio. Intanto la procura indaga per disastro ambientale. Ricordiamo che ieri sono stati trovati anche gli inneschi, cenere, morte, devastazione, le drammatiche immagini e panoramiche dopo il rogo, le potete vedere nel video pubblicato dall'home page di unionesarda.it. E poi ancora la cronaca, la tragedia: Sassari investita mentre attraversa la strada, muore in ospedale, è stata aperta un'inchiesta, la vittima è un 83enne, Giannangela Merella. L'incidente nella mattinata di ieri, inutili purtroppo i tentativi dei medici di salvarle la vita. E poi ancora un altro incidente a Posada, un'auto finisce fuori strada, tre feriti, uno in gravi condizioni. Paura lungo la provinciale 45, una vettura ha sbattuto contro il guardrail per poi ribaltarsi sul posto, i vigili del fuoco, 118 e anche l'elisoccorso. E poi lo spopolamento, se ne parla in primo piano anche nell'Unione Sarda, che trovate in edicola con un grande approfondimento. La Sardegna, residenti ancora in calo, e alle prossime elezioni l'isola perderà almeno un deputato in pochi anni, meno 80.000 abitanti nei piccoli centri ma anche nelle città. Il fenomeno incide anche sulla rappresentanza, i parlamentari passeranno quindi da 16 a 15, immaginate che ogni anno, soprattutto con un'accelerata negli ultimi anni, dove il calo dei residenti si attesta intorno ai 10.000 in meno ogni anno. Insomma, scompare in Sardegna come se scomparisse un paese grande come Elmas, per dire, o Ittiri. Davvero un fenomeno su cui riflettere. Adesso dalla prima pagina dell'Unione Sarda, che trovate in edicola, sentiamo il post del lunedì, a firma come sempre di Beppi Anziani, il cavallo di Troia, insomma una riflessione verso la campagna elettorale con il caso Ranucci e la crescita di Vannacci, che paradossalmente potrebbero indebolire il centrodestra e favorire indirettamente il centrosinistra. Lo ascoltiamo.
3: Bentrovati all'appuntamento con il post del lunedì dell'Unione Sarda del 31 agosto 2026, il cavallo di Troia, a cura di Beppi Anziani. Siamo ormai in piena campagna elettorale e il centro-sinistra, pur ancora privo di un candidato comune, ha appena messo a segno, senza quasi muovere un dito, due colpi che potrebbero

0: ascolterai.
1: La strambata su Radiolina.
2: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
1: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su

0: 13 e 21 minuti, ancora Stefano Birocchi in studio con voi. Mi ha raggiunto Andrea Secchi per le consuete anticipazioni sul TG di Videolina in onda fino all'edizione pomeridiana delle 14.30. Ben trovato Andrea.
1: Buongiorno Stefano.
0: Allora, di cosa parliamo oggi?
1: L'apertura è dedicata alla dermatite bovina, c'è l'appello di Confagricoltura riguardo allo sblocco della movimentazione, c'è la giustizia amministrativa che insomma sta andando per le lunghe e quindi nonostante ci siano stati solo due focolai la situazione è al momento bloccata. I tempi della giustizia amministrativa, dice Confagricoltura, stanno sostanzialmente soffocando il comparto. E poi ritorniamo sull'investimento di ieri in pieno centro a Sassari, perché non ce l'ha fatta la donna che è stata investita, è morta durante la notte, aveva 83 anni, troppo gravi le ferite riportate durante l'investimento. E poi ancora ritorniamo sull'incendio che ha distrutto veramente tantissimi ettari di terreno tra Arzara e Enini. In base alla nuova stima sarebbero circa 200, inizialmente si era parlato di 250-300 ettari di terreno, però sarebbero leggermente di meno. Certo che sono comunque stati devastati ettari di terreno, tra l'altro molti uliveti, molti boschi, danni incalcolabili veramente. Tra l'altro su questo rogo indaga anche la procura di Lanusei. E poi ritorniamo sul turismo, numeri più che positivi ad agosto, si pensi che negli scali sardi sono stati 1,5 milioni gli arrivi, però ci sono ottimi numeri relativamente alle prenotazioni per settembre ed ottobre. A settembre più 16% di prenotazione, ad ottobre più 8%. E ancora ritorniamo chiaramente sul Cagliari, che ha sfiorato l'impresa di bloccare la grande armata dell'Inter, campione d'Italia, ha sfiorato, ha messo alle corde veramente la formazione nella zona nell'ultima parte di partita e ha sfiorato un pareggio che avrebbe avuto il clamoroso, tanto è forte l'Inter che dobbiamo dire ha veramente poteva dilagare a un certo punto, ma sbagliando tutta una serie di occasioni ha dato veramente tanto ossigeno al Cagliari, che da metà del secondo tempo ha tenuto nella propria metà campo l'Inter, sfiorando in più occasioni la rete del pari che avrebbe avuto nel clamoroso.
0: Approfondiremo anche con Lele Casini più avanti. Intanto tu ieri sei andato allo stadio?
1: Io sono abbonato, caro
0: Stefano. Lo so, infatti era una domanda retorica.
1: No, è stata una bella partita, tra l'altro io guardavo la partita con mio figlio che tifa l'Inter. Io ho due gemelli, ecco. Uno ce l'avevo a fianco a me, sì, insomma era contento, diciamo. Uno è a fianco a me in distinti e l'altro invece in tribuna centrale è riuscito ad avere un biglietto, diciamo, dalla società Inter. Era bello perché lui aveva esultato, ma poi stava tremando, mentre io proprio desideravo con forza che pareggiasse, non solo per il fatto che sarebbe stato di prestigio a questo punto, ma per il fatto di insomma di farla arrabbiare.
0: Bene, quindi ci sono anche queste dinamiche di tifo familiare, però insomma è stata una bella festa anche dello sport con il Cagliari che è uscito a testa alta.
1: Soprattutto io non ho mai visto negli ultimi 4-5 anni, insomma da quando è tornato in Serie A, questo è il quarto campionato, non ho mai visto il Cagliari così tante volte in aria e mettere così alle corde l'Inter, che insomma è sempre stata un po' la squadra da battere, anche quando non ha vinto lo scudetto era un po' la squadra più rappresentativa, più competitiva del campionato. Ebbene, il Cagliari ieri a un certo punto l'ha messa alle corde.
0: Bene, insomma, davvero speriamo che il buongiorno si veda dal mattino, sì. Veramente. Grazie Andrea Secchi, buon lavoro. Adesso abbiamo ancora la musica, c'è Cesare Cremonini, Poetica. Anche qua.

0: mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Ancora Stefano Birocchi in studio con voi per la strambata. Oggi 31 agosto si celebra la giornata internazionale della solidarietà, istituita ufficialmente dalle Nazioni Unite nel 2005 proprio per promuovere la solidarietà come valore universale, come base fondamentale dei rapporti umani. Noi per celebrare questa giornata abbiamo scelto di raccontarvi una bella iniziativa del comune di Oristano, si chiama Famiglie d'Appoggio. Ne parliamo con l'assessore ai servizi sociali del comune di Oristano, Giulia Murgia, ben trovata su Radiolina.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno assessore. Allora assessore, ben trovata ancora. Allora assessore servizi sociali plus politiche abitative, associazionismo, pari opportunità anche nella vita professionale. Lei ha scelto una professione assolutamente vocata all'aiuto del prossimo, è un'infermiera professionale, quindi davvero complimenti e grazie per quello che fa. Insomma, raccontiamo questo progetto che il comune ha rilanciato, perché è partito qualche tempo fa, adesso lo raccontiamo, ha rilanciato proprio quest'anno. Intanto spieghiamo che cosa sono le famiglie d'appoggio.
1: Ok, sì, allora innanzitutto una famiglia d'appoggio è appunto una famiglia o una coppia o anche una persona sola che mette a disposizione un po' del proprio tempo e della propria quotidianità proprio per sostenere un'altra famiglia che sta attraversando un momento di difficoltà o che per esempio non ha rete familiare, rete amicale sulla quale poter contare. Quindi comunque sia non stiamo parlando di un affido, non ci troviamo assolutamente davanti a situazioni nelle quali sono messe in dubbio, in discussione le capacità genitoriali, né appunto a situazioni dove per esempio richiedono l'intervento del tribunale. Qui nelle famiglie d'appoggio non ci si sostituisce ai genitori, si sta appunto accanto alla famiglia e la si aiuta in alcuni momenti della quotidianità. Quindi è una forma di accoglienza più leggera, si tratta di affiancare proprio le famiglie. Appunto come ha detto, l'esperienza nasce diverso tempo fa a livello comunale con il programma di Pippi che è stato finanziato con i fondi del PNRR, è appunto il programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione, che è appunto un programma che lavora con le famiglie in situazioni di vulnerabilità in una logica che è preventiva. Quindi si sostiene la famiglia prima che le difficoltà possano diventare importanti, costruendo intorno ai bimbi e ai genitori appunto una rete di supporto. Tra gli strumenti di Pippi vi era appunto la vicinanza solidale, cioè la possibilità che altre famiglie o persone della comunità offrano un sostegno concreto. Da qui si è partiti attraverso appunto il centro affidi adozioni del Plus di Oristano abbiamo cercato di svilupparla ulteriormente e di renderla un'opportunità per l'intero territorio del Plus, che appunto contiene 24 comuni.
0: Ecco, è un'iniziativa davvero lodevole, insomma in tempi così difficili. Ci sono tante famiglie che senza arrivare agli estremi, no, di dover dare i figli appunto in affido eccetera, comunque vivono una condizione, una quotidianità particolarmente difficile. Purtroppo sono in aumento, giusto?
1: Sì, sono in aumento e la difficoltà che molte famiglie diciamo riscontrano è appunto quella di avere una rete familiare, di amicizie, di vicinato, insomma, che ormai non vi è più come prima,
0: soprattutto nelle città.

perché nei piccoli centri esatto. ancora ci si aiuta. E insomma, anche sì. se nei piccoli centri purtroppo la denatalità sta incidendo profondamente e le famiglie con bambini sono sempre, o le giovani famiglie sono sempre davvero, si contano sulle dita di una mano, spesso addirittura non ce ne sono proprio. Però ecco, nelle città viene meno proprio questo livello di assistenza del vicinato anche o della comunità, no? E quindi questa rete serve proprio a ovviare a questo fenomeno. Continueremo a parlare di questa interessante iniziativa. Resti con noi, assessora. Abbiamo adesso un po' di musica, c'è Madonna.

0: 13:41 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radio Lina. In occasione della giornata internazionale della solidarietà abbiamo scelto di parlare dell'iniziativa Famiglie d'Appoggio promossa dal comune di Oristano, insomma una rete di aiuto fra famiglie. Non si tratta di affido, insomma una famiglia si mette a disposizione di un'altra per aiutarla temporaneamente a superare alcune difficoltà. Ne stiamo parlando con l'assessore o l'assessora ai servizi sociali del comune, Giulia Murgia, che è ancora con noi. Ecco, allora, in genere quali sono, secondo anche l'esperienza di questi di questa fase iniziale, perché abbiamo detto che il progetto lo stiamo rilanciando ma sta andando avanti da tempo, in genere quali sono qual è la tipologia della famiglia che chiede aiuto, quella che magari ha molti figli oppure i genitori hanno non lavorano entrambi, non riescono a pagare una babysitter?
1: Esatto, generalmente a Oristano per esempio abbiamo esperienze che riguardano mamme sole o dove entrambi i genitori lavorano, quindi proprio perché è fondamentale per avere uno stipendio, e sono senza rete familiare, senza rete amicale vicina, appunto dovendo conciliare il lavoro anche con la cura dei propri figli. E quindi la famiglia d'appoggio può significare per esempio che in alcuni pomeriggi quei bimbi, quella bimba trascorra del tempo con l'altra famiglia, magari andando al mare o facendo le attività, magari le portano a fare lo sport o semplicemente anche andare a prendere un gelato. E nel tempo non si crea soltanto un aiuto organizzativo, ma nascono anche delle vere e proprie relazioni di fiducia tra adulti. Si sono fatti anche degli incontri conoscitivi, e per esempio dove abbiamo cercato di divulgare anche questo progetto, diciamo, è per esempio l'ultimo incontro che è avvenuto a giugno. Una signora stessa ha portato l'esempio ed è attualmente coinvolta in due progetti d'appoggio. Ci ha raccontato che ha costruito dei rapporti molto positivi con tutte le mamme, con entrambe le mamme.
0: Ecco, quindi si crea davvero una comunità, come dire, più salda, più solidale, anche semplicemente mettendosi a disposizione appunto per accompagnare un bambino, dando una mano nella quotidianità. Ecco, dicevo, un progetto che è partito già da qualche tempo, quante famiglie coinvolge attualmente?
1: Allora, attualmente innanzitutto a livello del plus di Oristano è coinvolto. Sì, certo. Io, per quanto riguarda i numeri del comune di Oristano, sono circa 4 i progetti di appoggio e sono 11 le famiglie formate nella banca dati. Quindi diciamo che sono dei numeri attualmente riduttivi, nonostante magari la necessità sia molto più ampia.
0: Beh, noi ne stiamo parlando anche per aiutarvi a lanciare questa iniziativa che, come detto, ha avuto una fase sperimentale, adesso si sta appunto rilanciando e siccome il fabbisogno, lo sappiamo, è enorme, è destinata ad aumentare nei numeri. Ecco, che caratteristiche invece deve avere la famiglia di appoggio?
1: Non c'è nessuna caratteristica, nel senso che non esiste un impegno standard. Una persona, una famiglia deve semplicemente dimostrarsi disponibile, quindi magari mandare la disponibilità appunto al servizio sociale del proprio comune o al centro affidi adozioni del plus, e deve semplicemente dare la propria disponibilità quando è realmente disponibile. Quindi potrebbe essere per esempio un pomeriggio alla settimana o nel fine settimana, insomma agli orari e alle disponibilità compatibili con loro. Il centro poi raccoglie la disponibilità e quindi sulla base, diciamo, della disponibilità tempistica di chi dà l'impegno, cercano, diciamo, di far incontrare il bisogno della famiglia con appunto la disponibilità di quella persona.
0: Benissimo,
1: quindi è
0: insomma.
1: abbastanza semplice, diciamo che uno non è che deve dare la disponibilità H24 o ogni giorno, ognuno fa quel che può, potrebbe fare quel che può, ok?
0: Benissimo, dando anche un piccolo ma importantissimo contributo. E quindi oggi, nella giornata internazionale della solidarietà, magari qualcuno che ci sta ascoltando può pensare: potrei farlo anch'io, perché no? E diventare concretamente una famiglia d'appoggio. Per come farlo, insomma, basta cercare su internet famiglia d'appoggio Oristano, insomma il sito del Plus, il sito del Comune. Non è difficile entrare in contatto e mettersi a disposizione. Allora, molte grazie Giulia Murgia, assessore ai servizi sociali del Comune di Oristano. Naturalmente continueremo a seguire anche gli sviluppi di questa iniziativa. Intanto grazie, buon lavoro e a presto.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Radiolina. La strambata.
0: 13:50 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per l'ultima parte della strambata. Mi ha raggiunto in studio il nostro Lele Casini, quindi parliamo, torniamo su Cagliari Inter. Ieri, insomma, un Cagliari. No, allora giustamente mi corregge Giuseppe, perché io sto dimenticando che adesso abbiamo ancora la musica prima ancora di poter parlare con Lele Casini, che quando viene così in anticipo mi trae in inganno. Allora abbiamo Noemi, tu cosa fai questa sera? E noi poi parleremo del Cagliari. Stare con

0: più.
1: 12:53 minuti, ultima parte della strambata per quest'oggi. Come anticipato, mi ha raggiunto in studio Lele Casini e torniamo su Cagliari Inter di ieri, insomma, una sconfitta, ma Cagliari che esce decisamente a testa alta.
2: Sì, poteva essere una goleada subita, però poteva esserci anche il pareggio, che nel finale, a detta dell'allenatore dell'Inter, un po' di paura, di confusione l'ha creata il Cagliari, quindi bene così, non per il risultato quanto comunque per una prova che, nonostante le tante reti sbagliate dall'Inter, tra le tante occasioni c'è stata anche la parata di Caprile, che fa parte della squadra, quindi è un valore aggiunto di questo Cagliari anche il portiere.
1: Assolutamente.
2: Quindi da quel lato là ci sono delle buone indicazioni, è anche in segno di continuità rispetto alla trasferta di Parma vittoriosa. Molti dicevano sì, per il Parma è scarso, sì, può darsi anche, adesso vivi l'Inter, hai perso di misura e stavi rischiando di pareggiarla, quindi credo che sia la partita giusta per la preparazione, una settimana dura, perché il Cagliari giovedì alla Coppa Italia contro il Verona, squadra che ambisce alla promozione diretta dalla Serie B, e poi avrà il Lecce, uno scontro diretto sempre in casa. La cosa buona è che non ci si muove, tre partite in una settimana tutte la Domus, e quindi saranno felici i tifosi di poter vedere tante partite. C'è il mercato ancora aperto, ufficiale da poco, si sapeva ma era solo questione di tempo, la firma di Gris Massolin,
1: francese. Non è Massolin,
2: se volete chiamarlo Massolin, chiamarlo Massolin,
1: che fosse di Trieste,
2: esatto, Veneto, qualcosa del genere. Invece
1: sì.
2: Giocatore molto interessante, che l'anno scorso ha vestito la maglia del Modena in Serie B, ha fatto molto molto bene dall'Inter, perché l'Inter l'aveva acquistato,
1: esatto,
2: quindi
1: esatto.
2: Oltretutto la formula è di 7 milioni per il riscatto, che il Cagliari potrà chiaramente fare e attuare a fine stagione. L'Inter però si è riservato la possibilità di ricomprarlo a 8 milioni e mezzo. Questo cosa vuol dire? Innanzitutto cifre molto alte, quindi il valore del giocatore anche da parte dell'Inter è assolutamente valutato bene, e anche il fatto che comunque si voglia tenere l'opzione per riacquistarla. A quel punto il Cagliari guadagnerebbe solo 1,5 milioni, che non è poco, ma soprattutto quest'anno gioca col Cagliari, potrebbe essere un bel rinforzo. In attesa di Gagliardini, che ha fatto le visite mediche questa mattina a Roma Villastrua, dovrebbe arrivare nel pomeriggio in aereo per poi firma, il solito iter che si fa dall'arrivo del giocatore in Sardegna, e quindi anche un altro centrocampista per Pisacane. Una rosa che è completamente rivoluzionata, completamente cambiata. C'è chi tranquillo, c'è chi magari un po' preoccupato, ne parleremo anche di questo in A voi la linea questo pomeriggio alle 14:30. Oltre che la partita contro l'Inter, analizzeremo tutti gli aspetti, anche le prossime partite del Cagliari, insieme ai tifosi che saranno chiamati a partecipare,
1: sempre presenti,
2: anche per giocare con noi, quindi rimanete sintonizzati.
1: Ricordiamolo, esatto. Perché insomma giocare è sempre importante.
2: Poi quando c'è in palio una copia di biglietti per Cagliari Lecce,
1: naturalmente
2: che faccia piacere.
1: Certo, e come insomma stiamo iniziando, dai, nel migliore dei modi possiamo dire.
2: Sì,
1: insomma,
2: diciamo che anche in linea
1: rivoluzionata, ma che sta funzionando.
2: Sì, in linea con la scorsa stagione, quando il Cagliari incominciò veramente molto molto bene. Poi l'infortunio di Belotti più tutte le altre cosine, un po' di sofferenza c'è stata nella stagione, però l'esperienza dello scorso anno speriamo che possa servire per evitare i problemi della scorsa stagione.
1: Bene, molte grazie Lele Casini, continueremo a parlare ancora del Cagliari anche nell'editoriale che troviamo oggi su Unione Sarda, nel commento a firma di Lorenzo Piras, avanti e tutta a testa alta, lo sentiremo tra poco. Intanto io vi saluto, la strambata per quest'oggi termina qui, un ringraziamento da parte di Giuseppe Valdés e Stefano Birocchi, torniamo puntuali domani alle 12:30.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 6:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: L'isola brucia da nord a sud, complici le alte temperature e il vento di maestrale che ha alimentato molti roghi, soprattutto in Ogliastra e in Gallura. Tra Arzana e Delini si fa la conta dei danni. Gli ettari percorsi dal fuoco sono più di 200, ma le immagini registrate con il drone testimoniano la devastazione subita dai nostri boschi. Fiamme anche a Giave, una riaccensione dei focolai dopo l'incendio di qualche giorno fa. Altro fronte a Siniscola, in località Aquile su Romasinu. Quasi tutta la flotta aerea in azione, con elicotteri e Canadair decollati da varie basi e dalla pista del Costa Smeralda di Olbia. Centinaia le persone che a terra sono impegnate nello spegnimento tra forestali, vigili e barracelli. La Gallura ha vissuto momenti di apprensione a San Teodoro, dove sono state lambite alcune aziende agricole in prossimità della laguna e non lontano dalla spiaggia della Cinta, affollata da migliaia di turisti. A scopo precauzionale sono state fatte allontanare decine di persone che si trovavano nelle vicinanze. A terra si nota ancora la schiuma ritardante sganciata da ICL 415. Il fuoco ha provocato effetti collaterali a diverse strutture e sono a lavoro i nuclei investigativi del Corpo Forestale per accertare la dinamica. Paura anche a Budoni, dove sono stati volontari della Protezione Civile a intervenire tempestivamente in un terreno adiacente alla strada che conduce al mare in località Licucutti, vicino a Grustos.
1: Nessuna compatibilità tra i tempi del TAR e quelli degli allevatori, campagne in sofferenza. Confagricoltura sottolinea le incongruenze, il dramma che accomuna. Sì, perché sebbene la campagna di vaccinazione contro la dermatite bovina proceda spedita, una porzione abbondante di territorio regionale tra centro e aree sudorientali continua a pagare il blocco alla movimentazione dei bovini.
2: I tempi del TAR evidentemente non sono compatibili con quelli dell'economia agricola, soprattutto nel momento in cui ci troviamo davanti a un caso amministrativo che viene considerato ordinario quando evidentemente ordinario non è.
1: Tutto per due focolai, uno ancora classificato attivo e scala plano, l'altro è chiuso a Samogheo ma ancora deve sottostare ai dettami di biosicurezza imposti dall'Unione Europea.
2: Stiamo parlando di migliaia di capi che oggi non possono essere movimentati, non possono generare economia, non possono essere immessi nel mercato. E questo genera una forte crisi di liquidità in un momento in cui la forte spinta inflattiva sulle imprese agricole rappresenta un forte elemento di pressione e di stress.
1: Questo l'appello di Confagricoltura.
2: Ci appelliamo alla sensibilità sia della politica che della giustizia affinché comprendano quanto sia importante accorciare quanto più possibile i tempi per non compromettere la tenuta delle imprese.
3: La Sardegna saluta agosto confermando una stagione turistica solida in linea con i risultati già eccezionali dell'anno scorso. Nei primi 28 giorni del mese gli arrivi nei porti e negli aeroporti dell'isola hanno sfiorato gli 1,3 milioni e nei due giorni di Ferragosto nei soli porti sardi sono transitati circa 100.000 passeggeri. Ma la domanda turistica non sembra esaurirsi con la fine dell'estate, le prenotazioni per settembre e ottobre indicano ancora un'ottima tendenza. Bene anche il comparto extraalberghiero che conferma il trend.
4: Settembre apre con un qui a oggi più 15% rispetto all'anno scorso di prenotazioni, anche ottobre è oggi a più 11% rispetto alle prenotazioni dell'anno scorso, con anche diciamo una buona tenuta dei prezzi. Considerato come si è partiti quest'anno con grandi difficoltà o preoccupazioni, direi che probabilmente anche questi due mesi che stanno per arrivare saranno positivi e quindi la stagione sarà decisamente positiva.
5: Quest'anno oltretutto le prenotazioni hanno avuto un ulteriore vantaggio, sono arrivate prima del previsto, mentre solitamente tutti gli anni le prenotazioni avevano il loro fulcro in aprile-maggio, quest'anno l'hanno avuto in gennaio-febbraio.
3: In primo piano resta però la destagionalizzazione.
5: Dobbiamo soprattutto allargare la stagione, dobbiamo puntare sui mesi di ottobre-novembre e sui mesi di marzo-aprile per allargare la stagione esistente. Dopo si vedranno anche gli altri mesi.
6: È morta qualche ora dopo il ricovero in rianimazione, dove era stata trasportata con un'ambulanza del 118 dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in pieno centro a Sassari. Giannangela Merella, sassarese di 83 anni, era arrivata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto domenica mattina in via Mendola, nell'incrocio con via Don Minzoni. La vittima era vicina alla sua abitazione, poco prima si era recata a fare la spesa. È stata investita da un'auto guidata da una 27enne travolta sepolta a poco più di un metro dal marciapiede. Nell'impatto violentissimo, Gianangela Merella era stata scaraventata a diversi metri di distanza. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, gli elementi consegnati alla procura. La 27enne alla guida del veicolo è ora indagata per omicidio stradale. Sulla vittima verrà effettuata l'autopsia. Si dovrà accertare l'esatta dinamica dei fatti. Sono stati sentiti alcuni testimoni. Nuovi elementi arriveranno dalle immagini di alcune telecamere della zona.
7: All'entrata abbiamo i nostri carissimi amici della polizia stradale.
8: L'occasione è stata la campagna nazionale della Polizia Stradale. Stasera guido io, in collaborazione con la Fondazione ANIA, le associazioni di balneari e le imprese di intrattenimento da ballo.
9: La campagna valorizza la figura del guidatore designato, colui che nel gruppo non beve alcolici per rassicurarsi di riaccompagnare gli amici a casa sani e salvi.
8: Per i ragazzi una serata all'insegna del divertimento responsabile ad alcol zero e per i guidatori designati.
9: Questa figura viene premiata con momenti di riconoscimento dedicati con drink analcolici, biglietti omaggio offerti dagli stabilimenti balneari e dai locali da ballo e con corsi di guida gratuita che vengono offerti dalla Fondazione ANIA.
8: Ballare, divertirsi, socializzare e all'alba.
10: La serata più bella è quella che si conclude quando tutti tornano a casa.
0: Gli effetti non sono stati così disastrosi come in altre zone d'Italia, ma il consorzio Molluschi Coltori di Olbia, a cui aderiscono una ventina di cooperative, ha subito un danno notevole a causa delle avverse condizioni climatiche, le conseguenze più evidenti sul prodotto di punta, le cozze.
11: Abbiamo iniziato molto bene in primavera, sino alla fine di luglio grosso modo, quando poi per effetto dell'incremento notevole delle temperature abbiamo cominciato a avvertire i problemi di moria. Stimiamo una perdita complessiva del 25-30%, ovviamente concentrata su quella parte di produzione che doveva essere venduta tra agosto e settembre.
0: Una soluzione, quella di spostare i mitili nelle concessioni fuori dal golfo.
11: Non tutta riesce a essere spostata anche per ragioni tecniche e quindi quella parte lì purtroppo, soprattutto da fine luglio ad agosto, è andata perduta.
0: Grandi soddisfazioni invece arrivano dalle ostriche con la Sardegna che si conferma prima regione d'Italia.
11: È anche più resistente della cozza ai cambi di temperatura, per cui stiamo per avviare proprio la produzione, oltre che quella attuale dell'ostrica concava, anche l'ostrica piatta, che è quella più pregiata e più richiesta in certe nicchie di mercato più elevato.
6: Migliaia di persone in fila ordinate, silenziosa prima e poi rapide, alla ricerca di posti più vicini al palco per sentire e sostenere Sigfrido Ranucci, il giornalista conduttore per anni di Report, appena rimosso da

0: de sa terra nostra.
1: C'è la mano di Gino Marielli in uno dei brani più popolari di Maria Giovanna Cherchi, e Anima, pubblicato originariamente nel 2016 e che qui ascoltiamo dalla cantante di Bolotana.

0: Era Anima, brano eseguito da Maria Giovanna Cherchi a Frimus, Monteleone Rocca Doria, nel giugno del 2020.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Radici a Serargius, ma da molti anni trapiantata a Milano, Simona Salis ha legato il suo nome ad alcuni dischi cantati in sardo, ispirati anche alle leggende sarde. Qui dà vita a un prestigioso duetto con Antonella Ruggero nel brano intitolato Sono stata, nel quale il testo in italiano si alterna a quello sardo.

0: Sono stata è il brano che abbiamo ascoltato e che segnava il gradito ritorno alle produzioni musicali nel 2025 della cantante Simona Salis. Qui ospite della canzone con testo in sardo e italiano era la voce di Antonella Ruggero, una delle più iconiche del panorama nazionale.
1: Ritmi serrati caratterizzano questo brano che stiamo per ascoltare da Claudia Crabuzza e che è contenuto anche nel suo disco Grazia, la madre, ispirato alle opere di Grazia Deledda. Si intitola Saerencia de sos barones.

0: Nel settembre del 2023, Claudia Crabuzza è stata ospite del premio Maria Carta a Siligo. Nella sua esibizione ha proposto anche questa Sa Herencia de sos Barones.
1: Prima dei Tazenda c'era il Coro degli Angeli. Ecco i giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda, che qui canta, in Marietta, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. Sa Radio Lina. Il sonus de Saderra Nostra.
5: Uno straordinario incontro nel 2000.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: Nel suo album d'esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo del gruppo Bardanas di Oliena della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

0: Era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Alessia De Sogus è una cantante, ma anche attrice e versatile performer, nata a Sassari ma da tempo residente in Spagna a Granada. Girovagando tra Francia e Spagna ha frequentato scuole per clown, rivisitato tango e cabaret, ma ha modo di affrontare anche motivi della nostra tradizione. Questa è una sua personalissima versione di Non poto reposare.

0: C'erano anche Gianluca Dessì alla chitarra e Peppino Anfossi al violino ad accompagnare Alessia Desogus durante questa sua esibizione all'edizione di Frimmos abbinata al Festival delle Launeddas di Villa Pozzu nel 2020.
1: Anche Beppe Dettori è andato a rileggere a suo modo il classico Non poto reposare, scritto da Barò Resini e Giuseppe Rachel. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato anche l'arpa di Raul Moretti in questa versione di Non potto reposare di Beppe Dettori.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Uno dei brani più popolari dei Cordaset Cannas, Abba Bula, risuonò a L'Avana in occasione dell'edizione di Ignos, tenutasi nella capitale cubana il 31 ottobre del 1998.

0: Francesco Pilu, ancora nelle vesti di trascinante frontman nei Cordas e Cannas, impegnati sul palco nel quale si alternarono artisti isolani e cubani per i suoni della solidarietà di Icnos, che allora diede anche un aiuto concreto alla scuola di balletto della prestigiosa Alicia Alonso.
1: Nei primissimi anni Ottanta è attivo a Sassari il gruppo Mediterraneo, uno dei tanti parti del chitarrista Gianni Virdis, votato a un easy listening di buona fattura. Il gruppo ha inciso una cassetta nel 1983 che conteneva anche questo brano, Unica.

0: grow up good feelings.
1: Era la voce di Rosanna Falchi a intonare questa Unica, un brano eseguito dai Mediterraneo durante una loro partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985.
2: Sono le 7:02.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Becks in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il prosciutto crudo Gennargento a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: L'isola brucia da nord a sud, complici le alte temperature e il vento di maestrale che ha alimentato molti roghi, soprattutto in Ogliastra e in Gallura. Tra Arzana e Delini si fa la conta dei danni. Gli ettari percorsi dal fuoco sono più di 200, ma le immagini registrate con il drone testimoniano la devastazione subita dai nostri boschi. Fiamme anche a Giave, una riaccensione dei focolai dopo l'incendio di qualche giorno fa. Altro fronte a Siniscola, in località Aquile su Romasino. Quasi tutta la flotta aerea in azione, con elicotteri e Canadair decollati da varie basi e dalla pista del Costa Smeralda di Olbia. Centinaia le persone che a terra sono impegnate nello spegnimento tra forestali, vigili e barracelli. La Gallura ha vissuto momenti di apprensione a San Teodoro, dove sono state lambite alcune aziende agricole in prossimità della laguna e non lontano dalla spiaggia della Cinta, affollata da migliaia di turisti. A scopo precauzionale sono state fatte allontanare decine di persone che si trovavano nelle vicinanze. A terra si nota ancora la schiuma ritardante sganciata da ICL 415. Il fuoco ha provocato effetti collaterali a diverse strutture e sono al lavoro i nuclei investigativi del Corpo Forestale per accertare la dinamica. Paura anche a Budoni, dove sono stati volontari della Protezione Civile a intervenire tempestivamente in un terreno adiacente alla strada che conduce al mare in località Licucupi, vicino a Grustos.
1: Nessuna compatibilità tra i tempi del TAR e quelli degli allevatori, campagne in sofferenza. Confagricoltura sottolinea le incongruenze, il dramma che accomuna. Sì, perché, sebbene la campagna di vaccinazione contro la dermatite bovina proceda spedita, una porzione abbondante di territorio regionale tra centro e aree sudorientali continua a pagare il blocco alla movimentazione dei bovini.
2: I tempi del TAR evidentemente non sono compatibili con quelli dell'economia agricola, soprattutto nel momento in cui ci troviamo davanti a un caso amministrativo che viene considerato ordinario quando evidentemente ordinario non è.
1: Tutto per due focolai, uno ancora classificato attivo e scalaplano, l'altro è chiuso a Samugheo ma ancora deve sottostare ai dettami di biosicurezza imposti dall'Unione Europea.
2: Stiamo parlando di migliaia di capi che oggi non possono essere movimentati, non possono generare economia, non possono essere immessi nel mercato. E questo genera una forte crisi di liquidità in un momento in cui la forte spinta inflattiva sulle imprese agricole rappresenta un forte elemento di pressione e di stress.
1: Questo l'appello di Confagricoltura.
2: Ci appelliamo alla sensibilità sia della politica che della giustizia affinché comprendano quanto sia importante accorciare quanto più possibile i tempi per non compromettere la tenuta delle imprese.
3: La Sardegna saluta agosto confermando una stagione turistica solida in linea con i risultati già eccezionali dell'anno scorso. Nei primi 28 giorni del mese gli arrivi nei porti e negli aeroporti dell'isola hanno sfiorato gli 1,3 milioni e nei due giorni di Ferragosto nei soli porti sardi sono transitati circa 100.000 passeggeri. Ma la domanda turistica non sembra esaurirsi con la fine dell'estate e le prenotazioni per settembre e ottobre indicano ancora un'ottima tendenza. Bene anche il comparto extraalberghiero che conferma il trend.
4: Settembre apre con un qui a oggi più 15% rispetto all'anno scorso di prenotazioni, anche ottobre è oggi a più 11% rispetto alle prenotazioni dell'anno scorso, con anche diciamo una buona tenuta dei prezzi, considerato come si è partiti quest'anno con grandi difficoltà o preoccupazioni. Dire che probabilmente anche questi due mesi che stanno per arrivare saranno positivi e quindi la stagione sarà decisamente positiva.
5: Quest'anno oltretutto le prenotazioni hanno avuto un ulteriore vantaggio, sono arrivate prima del previsto, mentre solitamente tutti gli anni le prenotazioni avevano il loro fulcro in aprile-maggio, quest'anno l'hanno avuto in gennaio-febbraio.
3: In primo piano resta però la destagionalizzazione.
5: Dobbiamo soprattutto allargare la stagione, dobbiamo puntare sui mesi di ottobre-novembre e sui mesi di marzo-aprile per allargare la stagione esistente. Dopo si vedranno anche gli altri mesi.
6: È morta qualche ora dopo il ricovero in rianimazione, dove era stata trasportata con un'ambulanza del 118 dopo essere stata investita sulle strisce pedonali in pieno centro a Sassari. Giannangela Merella, sassarese di 83 anni, era arrivata in ospedale in condizioni gravissime. L'incidente è avvenuto domenica mattina in via Mendola, nell'incrocio con via Don Minzoni. La vittima era vicina alla sua abitazione. Poco prima si era recata a fare la spesa. È stata investita da un'auto guidata da una 27enne travolta sepolta a poco più di un metro dal marciapiede. Nell'impatto violentissimo, Gianangela Merella era stata scaraventata a diversi metri di distanza. I rilievi di legge sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, gli elementi consegnati alla procura. La 27enne alla guida del veicolo è ora indagata per omicidio stradale. Sulla vittima verrà effettuata l'autopsia. Si dovrà accertare l'esatta dinamica dei fatti. Sono stati sentiti alcuni testimoni. Nuovi elementi arriveranno dalle immagini di alcune telecamere della zona.
7: All'entrata abbiamo i nostri carissimi amici della polizia stradale.
8: L'occasione è stata la campagna nazionale della Polizia Stradale. Stasera guido io, in collaborazione con la Fondazione ANIA, le associazioni di balneari e le imprese di intrattenimento da ballo.
9: La campagna valorizza la figura del guidatore designato, colui che nel gruppo non beve alcolici per rassicurarsi di riaccompagnare gli amici a casa sani e salvi.
8: Per i ragazzi una serata all'insegna del divertimento responsabile ad alcol zero e per i guidatori designati.
9: Questa figura viene premiata con momenti di riconoscimento dedicati, con drink analcolici, biglietti omaggio offerti dagli stabilimenti balneari e dai locali da ballo e con corsi di guida gratuita che vengono offerti dalla Fondazione ANIA.
8: Ballare, divertirsi, socializzare e all'alba.
10: La serata più bella è quella che si conclude quando tutti tornano a casa.
0: Gli effetti non sono stati così disastrosi come in altre zone d'Italia, ma il consorzio Molluschi Coltori di Olbia, a cui aderiscono una ventina di cooperative, ha subito un danno notevole a causa delle avverse condizioni climatiche, le conseguenze più evidenti sul prodotto di punta, le cozze.
11: Abbiamo iniziato molto bene in primavera, sino alla fine di luglio grosso modo, quando poi per effetto dell'incremento notevole delle temperature abbiamo cominciato a avvertire i problemi di moria. Stimiamo una perdita complessiva del 25-30%, ovviamente concentrata su quella parte di produzione che doveva essere venduta tra agosto e settembre.
0: Una soluzione, quella di spostare i mitili nelle concessioni fuori dal golfo.
11: Non tutta riesce a essere spostata anche per ragioni tecniche e quindi quella parte lì purtroppo, soprattutto da fine luglio ad agosto, è andata perduta.
0: Grandi soddisfazioni invece arrivano dalle ostriche con la Sardegna che si conferma prima regione d'Italia.
11: È anche più resistente della cozza ai cambi di temperatura, per cui stiamo per avviare proprio la produzione, oltre che quella attuale dell'ostrica concava, anche l'ostrica piatta, che è quella più pregiata e più richiesta in certe nicchie di mercato più elevato.
6: Migliaia di persone in fila ordinate, silenziosa prima e poi rapide, alla ricerca di posti più vicini al palco per sentire e sostenere Sigfrido Ranucci, il giornalista conduttore per anni di Report, appena rimosso dalla RAI, al centro di una vertenza legale con l'azienda e in contrasto con i partiti di maggioranza accusati di aver architettato la sua cacciata, ha presentato a Florinas lo spettacolo Diario di un trapezista.
12: Perché sanno qual è la verità. Sanno che un mondo mostruoso sta cercando di silenziare le voci libere, sta distruggendo una delle trasmissioni più importanti e più vere della storia della televisione italiana.
6: Muro contro muro, Ranucci non farà alcun passo indietro.
12: Ah, io indietro non vado, non sono come gambe. Parola, non condurrò il Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita in tema di libertà di stampa e difesa dei diritti dei più deboli, dei più fragili, del diritto all'informazione, che è un valore sacro, un valore dell'umanità.
6: Poche parole sull'amicizia con il faccendiere Walter Lavitola, arrestato a sua volta con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista, che ribadisce è stato solo un pretesto per farmi fuori.
12: Secondo voi?
13: 12.000 persone in estate contro le 3.000 dei mesi invernali. Da giugno a settembre Calasetta cambia volto. Ma per chi arriva non c'è solo il mare, c'è anche la voglia di conoscere la storia e l'identità del paese. E la Torre Sabauda è una delle tappe più frequentate dai turisti.
14: È il cuore identitario di Calasetta, perché da qui nasce poi la storia di tutto il paese. Questa torre è stata edificata proprio in epoca Sabauda, piena epoca Sabauda, fra il 1756 e il 1757, prima dell'edificazione proprio di Calasetta.
13: La torre è un simbolo del paese, ma anche un luogo che nel tempo ha raccolto storie, culture e tradizioni diverse.
15: È un presidio culturale stratificato che ha quindi alla sua base una collezione archeologica preziosissima. Al primo piano si sono sviluppate anche attività legate al Museo MAC e poi sopra la torre si apre il paesaggio e si fa yoga, si guarda il tramonto, insomma la spiritualità.
13: Per molti dunque la vacanza passa anche da qui, dalla curiosità di scoprire un luogo oltre le sue spiagge.
16: È un modo per essere più vicini a questa cultura e a queste persone che ci ospitano. È un posto straordinario e anche la cultura antica, l'archeologia e quello che è rimasto è molto interessante.
17: Signori, buonasera.
18: No, sono felicissimo, guarda. Sono davvero il settimo cielo perché penso sia la tappa giusta per me in questo momento. Grazie.
19: L'entusiasmo è evidente, una buona base di partenza per mettersi a disposizione di Pisacane e offrire un elemento di esperienza al giovanissimo spogliatoio del Cagliari. È Roberto Gagliardini, 32 anni, il 12° volto nuovo nella rivoluzione rossoblù. Non l'ultimo, perché restano ancora due caselle da occupare: quella del laterale destro, che offre un'alternativa a Zepedro, e quella dell'attaccante. Il primo è preso, si tratta di Yukinari Sugawara, esterno basso, titolare nel Giappone e anche ai mondiali negli Stati Uniti. Arriva dal Southampton, in prestito con diritto di riscatto, fissato a 5 milioni. L'anno scorso ha giocato in Bundesliga al Werder Bremen. E anche sul secondo ci sono passi avanti importanti. Nelle ultime ore il Cagliari ha piazzato il blitz per Federico Bonazzoli e la sensazione è che nell'ultimo giorno di mercato si possa arrivare alla definizione della trattativa. Ma per due giocatori che arrivano, uno saluta e Mattia Felici è un passo dal Verona in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L'ala potrebbe così dire addio dopo due stagioni, andando a raggiungere l'ex compagno Gabriele Zappa.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine un litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist. Cosa sogni?

0: 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: PAN, sardi come voi. Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Prosegue lo scontro a distanza tra Italia e Spagna. Roma ha deciso di non riaprire le frontiere aeree e marittime con Madrid per altri 15 giorni in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. A stretto giro è arrivata la contromossa di Madrid, che ha esteso anche il suo blocco per 2 settimane oltre il 6 settembre, quando sarebbe scaduto quello imposto lo scorso 8 agosto. La decisione è stata presa per reciprocità, si sottolinea, rispetto a quella italiana.
4: Un 43enne è stato arrestato per la sparatoria avvenuta al termine di un rave nella città svizzera di Aro, dove è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri due connazionali sono rimasti feriti. Si ritiene che l'uomo abbia agito da solo, ma le indagini per stabilire movente ed esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso.
5: Pasquale Andriotta, 42 anni e padre di 3 figli, corriere di una società fornitrice di BRT, è morto lunedì 31 agosto a Piacenza, dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre scaricava alcuni pacchi in un vicolo del Guazzo. Vani i tentativi di rianimazione dei sanitari

0: matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Prima edizione della GR di Radio Lina, ancora buongiorno da Lele Casini e dalla redazione. Il caro vita in Sardegna, apertura dell'Unione Sarda di oggi con le associazioni dei consumatori che hanno già fatto i conti. Una famiglia media in Italia spenderà 633 euro per la stangata d'autunno. Il caro carburante, il costo dell'energia contagiano tutti i beni di consumo, con rincari in doppia cifra anche su merci e servizi. E per i sardi le cose vanno persino peggio a causa dell'insularità, che solo per le spese di trasporto pesa per il 20% in più. In primo piano anche la privatizzazione degli aeroporti sardi, con la giunta Todde che tira dritto malgrado l'indagine della Corte dei Conti, le verifiche dei carabinieri. La privatizzazione resta nei piani della maggioranza senza alcuna modifica, perché la holding è il veicolo societario per arrivare alla rete degli aeroporti. Dal centrodestra parlano di bluff, le norme non prevedono affatto l'obbligo di creare una gestione unica. Dalla Lega Michele Pai sottolinea: quello del campo largo è un monopolio, non il modello ministeriale. La sanità, dopo il pronto soccorso cagliaritani, ne fanno anche quello del San Martino di Oristano, ma non solo. Anche i reparti di oncologia, radiologia, pediatria e chirurgia sono in difficoltà. Ospedale a corto di medici, due avvisi delle ASL per reperire personale nei reparti più in crisi. E al Brosì Caglia invece esplode la rabbia dei sindacati, gestione fallimentare, tutti i lavoratori in stato di agitazione. Duro documento di CGL, CISL e FIALS contro il direttore generale Maurizio Marcias. Narrazione di successi ma cambio di passo mai concretizzato, alimentato un clima di scontro e frustrazione. La replica di Marcias, accuse infondate, pronto al dialogo. Ed emergenza alloggi per gli studenti a Cagliari, le strutture dell'ERSU non bastano, si riesce a coprire solo un terzo delle richieste. Sul mercato privato le stanze in affitto hanno costi proibitivi. Il presidente dell'ERSU Meloni prova a indicare una soluzione: ci stiamo aprendo al mercato privato, non solo a casa dello studente, ma cercare altre soluzioni. Due appuntamenti Perugia, Porto Torres alle 18 nella necropoli su Crocifisso Mannu, lo spettacolo di eco danza contemporanea della compagnia bostoniana Lucky Spine apre la seconda parte di Area Performing Art Festival. A Seneghe alle 18.30 nella Domo de sa Poesia, Capodanno del Sos Poetas, le voci dell'Est, incontro dedicato alla poesia bielorussa con Giulia De Florio, Nasta Kudasava e Giada Scanu. Lo sport, il calcio, ultimo giorno di mercato. Alle 20 stasera si chiude una sessione estiva che ha visto tantissime operazioni sia in uscita che in entrata, e non solo per il Cagliari. Ieri l'ufficialità di Massolene e di Cagliardini, oggi dovrebbe chiudersi con la firma alla trattativa al lampo per il giapponese Sugawara del Southampton. E in attacco si valuta l'arrivo di Bonazzoli, in uscita Felici diviso tra Genoa e Verona, Borrelli verso la Serie B. È tutto, grazie per l'attenzione, fra poco Caffè Corretto con Francesca Figus qua su Radio Lira. Le news tornano fra un'ora.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttincampo.it.
6: PAN, sardi come voi.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue e contan zero, anticipo zero. Cami che Fabia sono tue e contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Vieni a scoprirla da Autobam.
14: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
15: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gianni

0: Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Radiolina, estate.
2: Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés e ancora una volta insieme a me in regia. È il primo settembre. Settembre è il nono mese dell'anno, il secondo secondo il calendario gregoriano, il primo mese dell'autunno nell'emisfero boreale e il primo della primavera nell'emisfero australe. Il nome deriva dal latino settembre, a sua volta da sept. 7, il numero 7, perché era il settimo mese del calendario romano, che iniziava proprio con il mese di marzo. Nel 37 l'imperatore Caligola mutò il nome del mese in germanico in onore del padre, ma alla morte dell'imperatore tornò quello originale. I segni zodiacali di settembre sono Vergine e Bilancia, rappresentano la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. E allora la frase del giorno la prendiamo in prestito da un ufficiale dell'esercito britannico, si chiamava Joshua Martin. La magia degli inizi è davvero la più potente di tutte. Buon settembre, buon inizio anno. Il caffè già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo, il terzo della giornata, ma qui a Radiolino ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Subito il giro del mondo. Le guerre siamo a Kiev, di nuovo sotto attacco, 4 morti e 5 feriti. L'India in pressing su Mosca, la guerra deve finire e Putin continua a sostenere: stiamo lavorando in quella direzione. Il 1650 giorno di guerra in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, scattata il 22 febbraio del 2022, sono passati ormai 4 anni e mezzo. E guerra ancora in Medio Oriente. Attacca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l'Iran è una nazione fallita. Intanto si dimette il segretario dell'esercito USA. Andiamo poi in Svizzera, dove ha perso la vita una ragazza, un'italiana, una 22enne, Maria Spinelli. Durante un rave è stato arrestato un uomo di 43 anni. Secondo le indagini avrebbe agito da solo. Intanto è stato diffuso l'ultimo audio della ragazza alla madre, dove le raccontava: mamma, sto andando a una festa che è stata drammatica. Come continua a essere drammatico il bilancio in Nepal: sono oltre 900 i morti, 4.800 i dispersi, 10.000 gli uomini e le donne tratti in salvo. Il ministro degli esteri nepalese: il mondo si unisca per il clima, sono le sue affermazioni. E poi andiamo ad aggiornarvi sullo stato di salute di Alessandro Di Battista, che nei prossimi giorni potrebbe rientrare in Italia. Per lui però niente volo di stato che pure è stato messo a disposizione dal governo Meloni, così come è avvenuto nell'ultimo anno per 60 concittadini italiani che hanno avuto bisogno di assistenza sanitaria mentre si trovavano all'estero. Da quanto abbiamo appreso, però, è stato proprio lo stesso Di Battista, che resta vigile in queste ore e risponde sui social, ad aver declinato l'offerta. L'ex parlamentare 5 Stelle, come sapete, è ricoverato dopo un malore, si presume un ictus, mentre si trovava a Cuba per un reportage. Oggi l'ex politico è un giornalista. In Rai, giallo Francesca Fagnani. Bella Rai è alle prese con il nodo report e con gli strascichi giudiziari e polemici dell'allontanamento di Sigfrido Ranucci dalla conduzione. Adesso si apre anche il caso della giornalista che a quanto pare avrebbe voluto la conduzione di Chi l'ha visto, conduzione che invece è andata su un'inviata del programma, su un'interna Rai, Raffaella Grigi. Ebbene, con una lettera Francesca Fagnani dice: vorrei rescindere il contratto che scade in primavera del 2027, per lei potrebbero aprirsi le porte di Mediaset. E adesso qui a Radiolina abbiamo la musica e le scelte del mio Giuseppe Valdés sono quanto mai perfette. Io vi riporto nel 2005 con il post-punk dei Green Day, Svegliami quando settembre è finito, canta il leader della band. Negli Stati Uniti la canzone ha assunto un connotato simbolico dopo l'uragano Katrina, ma è considerata anche una dedica alle vittime dell'attentato dell'11 settembre.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
6: Prendiamo in prestito quel meraviglioso film del 1973 con Paul Newman e Robert Redford per dare un titolo a questo secondo blocco di Caffè Corretto. Stiamo parlando di stangata. Perché il carrello della spesa, il carrello della nostra spesa è più caro del 29,5%. E questi sono numeri cresciuti in maniera vertiginosa negli ultimi 5 anni, e quanto emerge da un'indagine del Sole 24 Ore. E allora io vi lancio la domanda del giorno: a che cosa dovete rinunciare? 340 87 15 015 per inviarmi le vostre risposte, che mi piacerebbe poi qua commentare insieme. E allora, gli ortaggi sono cresciuti del 39%, il caffè più 51% e l'olio extravergine d'oliva, fondamentale in quella che è la dieta mediterranea, del 47%. Il paniere analizzato dal Sole 24 Ore si limita a quei 31 prodotti che sono indicativi della spesa settimanale di una coppia con un figlio. E il carrello di questa spesa tra il 2021 e il 2026 che stiamo vivendo è passato da 100 a 129,5 euro. E allora, vediamoli insieme quali sono questi prodotti di uso assolutamente quotidiano. Quindi è un'indagine, ma soprattutto un problema che riguarda tutti noi. Uova più 43%, riso più 44%, pane più 28%, passata di pomodoro più 26%, c'è la pasta col 24%, il tonno in scatola addirittura con un 25%. Per la carne bovina il rincaro in 5 anni è del 31%, per il pollo del 33,7%, prosciutto cotto si limita, se possiamo usare questo termine, al 21,5%, ma è assolutamente una percentuale altissima. Secondo l'indagine del Sole 24 Ore, però, in questo periodo non sono aumentati solamente i prezzi del carrello della spesa, ma anche quelli di altre spese frequenti, quelle che pesano, poi andranno a pesare in questi prossimi mesi sul bilancio di tutti noi. Esempio, il caffè al bar, da una media di 1,07 euro a più col più 21%, quindi un caffè in media costa 1,30 euro. Stessa cosa per un panino al bar, il prezzo è cresciuto del 21%. Se pensiamo anche per esempio alla parrucchiere, a un taglio di capelli, ebbene anche il taglio di capelli più 14% per un taglio da donna e più 11% per un taglio da uomo. Gli stipendi restano invece fermi, gli stipendi restano bloccati. E allora la domanda che io vi faccio: rinunciare per cercare di arrivare a fine mese è l'unica soluzione per le famiglie sarde e per le famiglie italiane? E voi a che cosa dovete rinunciare? 340 87 15 015, aspetto le vostre risposte, i vostri commenti, le vostre analisi. Abbiamo la musica, speriamo, per tirarci un po' su, e la scelta allora non può che andare su Peggy Gou e sul ritmo di Woman.

0: Peggy Goo, Peggy Goo per darci un po' di ritmo, ma voi ritmo ne avete tanto. La stangata carrello della spesa più caro del 29,5%, a che cosa dovete rinunciare? Ci state scrivendo in tantissimi. Maria da Cagliari: ormai al ristorante vado poco, preferisco cucinare a casa. Francesca da Olbia: prima compravo spesso vestiti nuovi, adesso aspetto i saldi o acquisto solo quello che serve. E Paola da Quartu: cerco di comprare meno carne e scelgo prodotti in offerta al supermercato. 340 87 15 0 15, aspetto i vostri messaggi, ma adesso è il momento di aprire le porte del nostro bar dello sport. Carlo Alberto Melis, buongiorno.
1: Buongiorno, io sto risparmiando sulla benzina perché...
0: Perché sei in bicicletta, però così non vale, perché tu sei un campione.
1: Non credo proprio.
0: Tu sei un campione, io non riuscirei a starti dietro, io vado a piedi, io ti seguo a piedi.
1: Allora, intanto grande tempismo perché mi avete beccato proprio alla fine della salita, quindi mi sono fermato con grande soddisfazione e grande contentezza per parlare un po' dei protagonisti con la bandiera dei quattro mori della giornata di ieri, che spaziano un po' in tutti gli sport, e direi di dare la copertina ad Alessia Orro,
0: assolutamente,
1: perché la nazionale di pallavolo ha raggiunto i quarti di finale agli europei, la sesta partita, 5 vinte per 3-0, compresa quella di ieri contro la Bulgaria, una soltanto per 3-1 contro la Francia. E la curiosità è che nei quarti di finale, nella partita che varrà l'accesso alle semifinali, quindi il trasferimento da Brno in Repubblica Ceca a Istanbul, l'Italia ritrova un avversario già incontrato, cioè la Svezia, che abbiamo battuto 3-0, ma adesso è una partita a eliminazione diretta, quindi non bisogna dare nulla per scontato. Sottolineo i 5 punti di Alessia Orro, che è una palleggiatrice, non è un attaccante, quindi è un po' come se nel calcio segnasse un centrocampista. Lei può fare punto soltanto in battuta o a muro, ieri ha dimostrato di saper fare entrambe le cose, quindi insomma è un punteggio direi notevole per lei, questo
0: che dimostra ancora una volta la sua grande bravura, la sua preparazione, il suo talento.
1: Assolutamente. Non ha potuto dimostrare invece un bel niente la povera Dalia Kadari, che è andata a Taranto per nulla, perché lei era in terza frazione nella staffetta, le prime due frazioniste si sono un po' incartate nel cambio, sono uscite fuori dalla zona del cambio, la staffetta italiana, il trenino azzurro ha deragliato e Dalia Kadari è rimasta lì con un palmo di naso, come si dice, e non ha potuto dimostrare quanto è brava e quanto è veloce. Poteva essere una medaglia d'oro quella della 4%, è stato invece medaglia d'oro Sergio Massidda, e non avevamo dubbi perché il nostro campione di pesistica olimpica ha confermato il pronostico, ma soltanto nello slancio, che è uno dei due esercizi del sollevamento pesi. Nello strappo si è dovuto accontentare del bronzo, anche se aveva tutti i mezzi per alzare i 135 kg che gli avrebbero consegnato loro. Lui che ne pesa 65, quindi sono campioni che sollevano più del doppio
0: del loro peso. Credibile. Grandissimi campioni.
1: Di queste cose ti intendi un pochino, quindi capisci perfettamente di che performance stiamo parlando. Proseguono invece la loro marcia verso la medaglia Freddy Pilloni, il nostro cagliaritano campione di windsurf, anzi adesso si chiama IQ Foil, che è secondo in classifica, mancano ancora 4 prove per l'aggiudicazione della medaglia. Primo Edoardo Tomasini, un altro azzurro, un po' meno bene l'olbiese Cesare Barabino su quelli contemporanei laser, o che si chiamano Ilka, sempre parlando di vela. Molto bene invece Johnny Iovode, che è arrivato ai quarti di finale del torneo di singolare di tennis tavolo. Lui che è cresciuto a Semi, il suo papà giocava nella Marcozzi, d'altronde tutti gli appassionati di tennis tavolo lo ricordano. Quindi ieri abbiamo avuto tanta Sardegna ai giochi del Mediterraneo, ne avremo un pochino anche oggi. Ecco, dispiace soltanto che Dalia Kadari non abbia potuto correre, perché insomma perdere nello sport ci sta, ma non poter competere è la cosa più odiosa.
0: Ma noi siamo convinti che ci sarà un'altra occasione d'oro per la nostra Dalia.
1: Oggi Pippo Tortu, nei 200 metri.
0: E allora, Carlo Alberto Melis, tutto questo e molto altro sulle pagine di sport dell'Unione Sarda, oggi in edicola, che sono sempre più belle. Noi ci vediamo tra poco in redazione. Grazie e buona discesa. Dopo la salita c'è la discesa adesso.
1: Ancora un po' di salita in realtà.
0: Carlo Alberto Melis, grazie. E allora noi abbiamo il segnale orario qui a Radiolina e poi torniamo subito in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda, Cagliari.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:33.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.
6: Il Cagliari in diretta.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto!
9: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97€.

0: Rimonos Olbia, www.acentras.it.
1: The Magic is back, Winx Experience. Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
0: Caffè corretto.
2: Il bello della musica è che ci fa viaggiare per il mondo. Carol G e Manu Chao insieme qui su Radiolina.
3: Salita del volo con destino alla

Allora, Carol G e Manu, ciao, qui su Radiolina. La domanda del giorno: che cosa il caro vita e l'aumento del carrello della spesa vi fa rinunciare? Continuate a scrivermi 340 87 15 015. Antonella d'Auristano: ho rinunciato alla palestra e mi alleno camminando all'aperto. Luca da Nuoro: per risparmiare ho ridotto le uscite al bar e le colazioni fuori. Però adesso noi parliamo di ristoranti, lo facciamo da un punto di vista più emozionale, perché Reporter Gourmet, che è la Bibbia della cucina in Italia, dice che mangiare da soli non è più un ripiego ma una scelta sempre più diffusa, soprattutto tra i giovani. I ristoranti rispondono ripensando spazi, menù e servizio per rendere l'esperienza più

0: accogliente e coinvolgente il famoso tavolo per uno. E io commento la notizia insieme a Maria Carta, la mia adorata Maria Carta, che ci risponde dal suo ristorante nel cuore di Cagliari, nel quartiere Marina. Maria, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, grazie Francesca.
0: Allora, no, grazie a te per questo caffè corretto, perché mi immagino che anche ieri sarà stata una bella notte impegnativa. E allora, Maria, prenotare per uno non è più un tabù.
1: Assolutamente, moltissime persone scelgono di prenotare anche da soli. Molte donne, molti ragazzi anche, capita che prenotano per se stessi, sedendosi al tavolo e gustando appunto il cibo da soli. È fondamentale.
0: È fondamentale,
1: Prego.
0: vero?
1: Sì, a volte è fondamentale perché sedersi ad un tavolo da soli, ascoltarsi, dà l'opportunità di riprendere in mano un po' del nostro tempo, no? Quello che un po' lasciamo andare.
0: Io credo, Maria, anche una cosa, che vedo per esempio tante persone, soprattutto in pausa pranzo, io sono una di quelle che mangia da sola e con grande gioia, però magari hanno in mano il cellulare. Sarebbe bello invece anche lasciare il telefono, no? In un angolo del tavolo, dentro la borsa, ascoltarsi, assaporare il cibo e magari gustare un bicchiere di vino.
1: Sì, infatti fanno così, spesso e volentieri le persone che arrivano da sole gradiscono fare una piccola degustazione di vini piuttosto che dedicarsi magari a una chiacchierata e conoscere il cibo della nostra tradizione, no? Quindi gusto e sapore delle cose sono fondamentali. Mi
0: Tradizione,
1: riallego.
0: Maria,
1: Sì, sì, sì,
0: tradizione, è
1: sì.
0: là che io ti voglio, perché tu sei una delle più forti sostenitrici nella tua cucina della Blue Zone. E allora la domanda che io ti faccio, essendo nata tu e cresciuta a Seulo, e la tradizione di Seulo la porti davvero in ogni tuo piatto, ma questo stare con se stessi può essere anche un lascia passare per la longevità, questo imparare a stare con se stessi?
1: Assolutamente sì, ne abbiamo molti casi, se posso raccontarvi
0: Dai, sì, mi
1: un
0: piacciono le
1: esempio.
0: tue
1: Mio zio,
0: storie.
1: vi faccio l'esempio di mio zio, fratello di mio nonno, quindi zio Luiso, che ha compiuto 103 anni, vive da solo, va a fare la spesa da solo, vuole vivere da solo, quindi sedersi a tavola, prepararsi la sua minestra di casa in Murcia, per esempio, col suo calice di vino, senza che abbia nessun altro intorno, e fare le sue cose, leggere un libro. Le piace proprio il fatto di vivere, condividere con se stesso ancora il suo tempo, ecco.
0: E lui continua a vivere a Seulo.
1: Sì, continua a vivere a Seulo, l'aiutano ogni tanto mia sorella, sua nipote, pranzetti fatti a base di zuppa di latte, alla finestra di casa che dà alle sue vecchie vigne, no?
0: Sì.
1: Da solo, le guarda sempre e ogni tanto quando ci avviciniamo ci dice che è molto bello stare da soli anche
0: Dimmelo,
1: a bere un
0: me
1: bicchiere
0: lo
1: di
0: stavi
1: vino.
0: dicendo nella lingua, nel sardo che parla
1: Sì.
0: tuo zio. Dimmelo, dimmelo.
1: Ci mi depu morrere su mancu bius subadenti de sa vita mia, ecco, l'effetto è così,
0: È
1: no?
0: così, è
1: Che
0: così.
1: anche da soli si ritorna indietro a pensare alle cose belle, a quello che si è vissuto e quello che si desidera ancora fare.
0: E allora il tavolo per uno da prenotare non è né una vergogna e abbiamo rotto un nuovo tabù, perché imparare a stare con se stessi, Maria, non è solitudine, ma è recupero del nostro tempo.
1: Recupero, aiuta a campare anche questi 100 anni.
0: E aiuta a campare 100 anni. Grazie Maria Carta, a te buon lavoro, grazie per questo caffè corretto che abbiamo bevuto insieme. E adesso io ti faccio ascoltare un po' di musica perché c'è Noemi, tu cosa fai stasera?
2: Stare

0: più.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
5: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
1: Radiolina Meteo.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna, contesto quindi di assoluta stabilità atmosferica sull'isola, con sole protagonista e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi, dove i valori più elevati principalmente si registreranno localmente nelle aree interne. Segnaliamo anche un po' di vento sulle zone costiere con mari generalmente poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Caffè Corretto.
12: Eccoci qui insieme. Io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés con me in regia. La domanda del giorno è: a cosa dovete, dobbiamo rinunciare dopo i rincari e questa stangata che ci stiamo preparando a vivere? 340 87 15 015 per inviarmi i vostri messaggi. Claudia Sanluri: per me la cosa più difficile è stata rinunciare ai viaggi, era il mio piccolo sfizio. Salvatore invece da Carbonia dice: ho ridotto le serate fuori, però al pranzo da solo, come avete appena raccontato, cerco di non rinunciarci. E allora voi continuate a scrivermi e leggeremo i vostri WhatsApp. E ora cambiamo tono, parliamo di cinema, proviamo un po' a sognare, lo facciamo insieme al nostro critico cinematografico da Roma, Giovanni Scanu. Buongiorno.
13: Eccoci qua, buongiorno Francesca.
12: E
13: buongiorno,
12: allora Giovanni, siccome una bella giornata dove il carrello della spesa e i nuovi dati Istat raccolti dal Sole 24 Ore ci hanno dato proprio una grande batosta, beh, portaci a Venezia, dove domani inizierà la mostra del cinema, e facci volare sulle ali della fantasia.
13: Bene, beh, dunque, come al solito, l'occasione della mostra d'arte cinematografica di Venezia è un portale non solo per le nuove uscite cinematografiche, ma anche per discutere in maniera più ampia sui temi più dibattuti, quelli che sono insomma sotto gli occhi di tutti, dal punto di vista prevalentemente politico e sociale. Quindi,
12: Giovanni, spiegaci questo: oltre il tappeto rosso, oltre i divi, oltre la gara, Venezia ha sempre un ruolo sociale fondamentale, giusto? Quindi diventa la ribalta da cui far partire poi, queste grandi battaglie politiche e civili.
13: Esattamente, è un trampolino di lancio per approfondire delle questioni che appunto interessano la politica nel senso più ampio, ma anche la questione legata ad esempio ai diritti civili, ecco, un aspetto che è sempre stato determinante all'interno dell'organizzazione dell'evento è la questione femminile, che è già stata presa, diciamo così, di petto a partire dal 2018 e adesso acquisirà il massimo della sua rappresentanza, si spera perlomeno, considerato il fatto che a presiedere la giuria sarà niente meno che Maggie Gyllenhaal,
12: bravissima attrice, regista, strepitosa.
13: Esattamente, e al suo fianco comparirà anche Kauter Benania, che l'anno scorso è rimasta impressa al pubblico di Venezia per il suo drammatico La voce di Indra Jab, che è stato anche premiato in questa occasione, per cui diciamo che per ciò che concerne l'aspetto critico legato alla mostra c'è una rappresentanza femminile di un certo peso. Ecco, dal mio punto di vista, se così posso permettermi di dire, avrebbero potuto fare di più probabilmente su quello che riguarda la selezione di film, perché tra 21 film selezionati ce n'è solo uno che è stato diretto da una donna, per l'appunto, e parliamo di un film danese, Woman Unknown, di Emilie Tuki, che certamente avrà sicuramente saprà distinguersi all'interno della mostra, però chissà, ecco, se avessero potuto selezionarne qualcheduno in più, anche per avere un naturale raffronto, sarebbe stato sicuramente più azzeccato, ecco.
12: Però Giovanni, la scelta comunque che ha operato Barbera mi sembra ottima. Sull'Unione Sarda Oggine Edicola siamo a pagina 39, raccontiamo i 16 film internazionali che lanciano la sfida all'Italia. Ci sono titoli che mi incuriosiscono, a te?
13: Decisamente, ma io comincerei sempre insomma per andare un po' a stuzzicare la questione, se così possiamo dire. Io comincerei dalle polemiche che ci sono state per la selezione di Tau, che un film che è stato considerato da taluni filo putiniano perché è stato finanziato da un imprenditore russo, tale Sergei Adoniev, che al momento sarebbe sottoposto a sanzioni da parte di Stati Uniti e Ucraina, però Barbera insomma ha insistito sul fatto che si tratti in realtà di un'opera assolutamente contro i totalitarismi, senza colori politici di alcun tipo.
12: Quindi raccontiamo la biografia del più grande scienziato dell'epoca sovietica che ha contribuito alla costruzione dell'atomica, quindi anche sarà un argomento che di sicuro farà dibattere. Questa coppia d'oro Bardem e Penelope Cruz, me li racconti? Perché recitano insieme ancora una volta.
13: Sì, chiaramente.
12: Ma lo sai, io sono inguaribile romantica.
13: Beh, ma poi è chiaro che in qualche modo nel momento in cui entra in ballo il metacinema, se così possiamo dire, la cosa diventa ancora più stuzzicante. Sì, Bunker di Florian Zeller sembra chiaramente uno dei titoli più accattivanti della selezione. È interessante perché tra l'altro Zeller è un autore che evidentemente diciamo ha basi, radici teatrali, e questo l'ha già dimostrato nei precedenti The Father e The Son, quindi sicuramente avrà un'impostazione dialogica molto marcata e questo sarà interessante per approfondire quelle che sono le dinamiche razionali e le immaginiamo, adesso poi certo, ovviamente il film andrà visto, però da quello che si è lasciato trappelare è anche le tossicità di coppia, perché il bunker è la dimensione affettiva che a un certo punto inizia a scoppiare.
12: Questo è da quindi quello che, non che solo il bunker che poi l'architetto dovrà costruire nella casa del miliardario, ma anche quel bunker emozionale da affrontare. E allora Giovanni, noi continueremo a sentirci in questi giorni, perché io voglio assolutamente il tuo parere sulle prime giornate veneziane. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a me qui a Radiolina. Adesso torna la musica e poi c'è l'informazione con i GR nazionale e regionale.

0: chiarire.
1: Il tennis. Matteo Berrettini ha eliminato Stan Wawrinka agli US Open, chiudendo la carriera slam dello svizzero dopo una battaglia durata oltre due ore nei primi due set. Nel post partita l'azzurro ha parlato delle difficoltà incontrate in campo e ha acceso i riflettori sul tema delle scommesse, raccontando anche delle minacce ricevute dalla sua famiglia durante il Roland Garros.
0: Tre episodi in pochi giorni, tre chiese diverse a centinaia di chilometri di distanza l'una dall'altra e con un elemento particolarmente inquietante: in due casi sono state sottratte ostie consacrate, mentre nel terzo è stato portato via un tabernacolo. È successo tra Lombardia e Sicilia, dove i carabinieri stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e soprattutto di capire se dietro i tre episodi possa esserci un collegamento. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella di un uso delle ostie per messe nere o pratiche legate a sette sataniche, ma al momento il movente resta da chiarire.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Di Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. In apertura, la ripetizione dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicola e sull'app Unione Digital, dedicato al caro vita, i sardi pagano di più, questo è il titolo principale dell'Unione Sarda. Le associazioni di consumatori hanno già fatto i conti, una famiglia media in Italia spenderà 633 euro per la stangata d'autunno, il caro carburante e il costo dell'energia contagiano tutti i beni di consumo, con ricari in doppia cifra anche su merci e servizi. Per i sardi le cose vanno persino peggio a causa dell'insularità, che solo per le spese di trasporto pesa per il 20% in più. E poi il primo piano, anche la privatizzazione degli aeroporti sardi con la giunta Todde che tira dritto malgrado l'indagine della Corte dei Conti e le verifiche dei carabinieri. La privatizzazione resta nei piani della maggioranza senza alcuna modifica, perché la holding è il veicolo societario per arrivare alla rete degli aeroporti. Dal centrodestra si parla di bluff, le norme non prevedono affatto l'obbligo di creare una gestione unica. Dalla Lega Michele Pai sottolinea: quello del campo largo è un monopolio, non il modello ministeriale. Aumenta di nuovo il prezzo medio dei carburanti nell'isola. Dai dati del Ministero appena pubblicati, il diesel in modalità self aumenta di 2 millesimi, portandosi a 2,143 euro al litro. 6 millesimi in più invece per la benzina, che sale a 2,034 euro al litro. GPL servito a 0,860. Un nuovo rogo ad Arzan, nell'area già colpita venerdì scorso, dove ha bruciato 200 ettari di bosco. Questa mattina, dopo le 6, l'allarme e l'intervento dei vigili del fuoco di Lanusei per spegnere le sterpaglie che avevano preso fuoco. L'asta ha bloccato le corse del treno verde sulla tratta Arbatax-Lanusei. Ed è emergenza alloggi per gli studenti a Cagliari, le strutture dell'ERSU non bastano, si riesce a coprire solo un terzo delle richieste sul mercato privato, le stanze in affitto hanno costi proibitivi. Il presidente dell'ERSU Meloni prova a indicare una soluzione: ci stiamo aprendo al mercato privato, non solo quindi casa dello studente, ma cercare altre soluzioni. Due appuntamenti per oggi a Porto Torres, alla necropoli del Sucro Civisso Manno, alle 18 lo spettacolo di eco danza contemporanea della compagnia bostoniana Liquid Spine apre la seconda parte di Aria Performing Art Festival a Seneghe, alle 18.30 Domo de sa Poesia, il capodanno dei Sos Poetas, le voci dell'est, incontro dedicato alla poesia bielorussa. E chiudiamo col calcio, ultimo giorno di mercato, alle 20 stasera si chiude una sessione estiva che ha visto tantissime operazioni sia in uscita che in entrata, non solo per il Cagliari. Ieri l'ufficialità di Massolene e di Gagliardini, oggi dovrebbe chiudersi con la firma la trattativa al lampo per il giapponese Sugawara dalla Southampton in Inghilterra. In attacco si valuta l'arrivo di Bonazzoli, in uscita Felici, diviso tra Genoa e Verona, e Borrelli verso la Serie B. È tutto per adesso, a più tardi.
8: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni sei mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e

0: sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, estate.
3: Caffè corretto.
4: Ancora insieme, ancora a Caffè Corretto, io sono Francesca Ficus, c'è Giuseppe Valdés con me in regia. Questa settimana la rubrica delle 9:12 è dedicata ai più piccoli, ma non solo, perché la fantasia e il piacere della lettura non hanno davvero età. E allora la favola del buongiorno, insieme a me c'è Veronica Marzi, insegnante esperta di letteratura per l'infanzia. Veronica, buongiorno.
5: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
4: E allora, oggi cosa ci consigli?
5: Oggi vi propongo L'atelier sul mare di Rimako Horikawa della Kira Kira Edizioni del 2023, un progetto di Elena Rambaldi molto coraggioso che porta testi originali giapponesi in Italia. Questo libro lo propongo perché è un esempio di come per i bambini fa la differenza avere qualcuno che ci possa ispirare, che può essere un parente, che può essere una persona comune incontrata per strada, può essere un vicino di casa. È l'esempio tangibile di quanto avere a fianco un mentore nella vita faccia la differenza.
4: Un punto di riferimento.
5: Esatto, che ci dia la possibilità di esplorare, di sbagliare e di non avere paura di essere noi stessi. C'è una frase all'interno di questo libro che vorrei leggervi perché così capite proprio il succo del discorso, che dice: tutte le persone possono creare una storia dentro il loro cuore, perché lì dentro siamo tutti liberi

Radiolina Caffè Corretto. Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro, le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro e gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari,

0: Caffè Corretto.
1: Il 19 settembre Samurai J sarà in concerto gratuito a Carbonia in Piazza Roma. 27 anni, originario di Napoli, ha fatto il botto con Ossessione, brano disco di platino che da marzo non ha mai abbandonato le classifiche, diventando un super tormentone. Ma qui a Radiolina ci piace molto anche Flamenco Paranoia.

0: Samurai J, Samurai J, il 19 settembre a Carboni. Adesso, per chiudere questa puntata di Caffè Corretto, torna l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it e insieme a me c'è il grande Chicco Fesu. Sì. Grande non solo perché sei altissimo, perché sei grande. E allora, Chicco, infatti sei seduto, vedi la differenza.
1: Perché ho un'imposizione, che mi arriva dall'altra parte del vetro. Io devo rispettare determinati canoni.
0: Perché sai
1: studio,
0: che il nostro pubblico, oltre che ascoltarci, ci guarda, perché Videolina è anche una visual radio. Quindi l'informazione da ascoltare e da vedere. E allora?
1: E allora anche sul sito torniamo sull'argomento che domina anche l'apertura del giornale, cioè il caro vita, perché lo sappiamo, i prezzi continuano a salire e continueranno a salire ulteriormente, quindi è in arrivo la stagata d'autunno che inizierà a concretizzarsi per molte famiglie con i soldi che dovranno essere sborsati per l'attrezzatura scolastica, con l'anno scolastico l'apertura è imminente, 17 settembre, quindi ora queste spese si aggiungeranno a quelle ordinarie, e per andare a comprare libri e quaderni bisognerà utilizzare l'auto, e l'auto, andiamo a vedere quanto costa oggi il gasolio in Sardegna, siamo a 2,143 euro. Quindi 2,14, poco più di 14 centesimi. La benzina, stiamo parlando del self, ovviamente. Quindi, per chi è abile a utilizzare la pompa,
0: ma dobbiamo imparare a farlo tutti
1: per forza, per risparmiare quei 10-15 centesimi al litro. La benzina, anche la benzina ha superato ormai, ha consolidato questa posizione, la soglia cosiddetta psicologica di 2 euro, perché siamo a 2,03 euro. Quindi, chi ha un tempo col diesel si risparmiava, adesso chi ha il diesel paga molto di più. Stiamo parlando di 11 centesimi in più al litro, che sembra una festa. Seria, ma litro su litro su litro ti arrivano a erodere lo stipendio, mentre il GPL allo 0,86. Questo è l'ulteriore prezzo della benzina. Dobbiamo ringraziare queste guerre che non ci appartengono, come quella in Iran.
0: Il dramma del dramma, non vediamo la fine.
1: Non se ne vede la fine, nonostante ormai si è perso il conto degli annunci di Donald Trump sull'imminente fine. L'Iran in ginocchio, abbiamo sconfitti. Almeno oggi l'ultima dichiarazione di Trump che abbiamo riportato riguarda il fatto che ha assicurato che comunque le bombe atomiche non le utilizzerà perché non è necessario, perché lì non è in ginocchio. Speriamo che questa volta almeno abbia detto la verità.
0: Sai, Chicco, io in apertura di Caffè Corretto sto sempre facendo una cosa, sto dando il numero dei giorni della durata della guerra in Ucraina. Oggi siamo al 1461, per dare al nostro pubblico la dimensione reale.
1: E anche quella è, noi contiamo i giorni, lì si contano i morti, e purtroppo le ultime dichiarazioni che sono state rilasciate è da una parte e dall'altra non lasciano ben sperare. Adesso sto guardando il telefono per vedere se ci sono notizie dell'ultimo momento, ma abbiamo un grave incidente alle porte di noi. Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti sulla SP 38 bis all'ingresso di Olbia, dicevo giusto, per un incidente stradale. Due autovetture si sono scontrate frontalmente, 4 le persone coinvolte, 3 in una vettura all'interno una all'interno dell'altra, per la quale è stata necessaria l'estricazione da parte delle squadre dei vigili del fuoco. Al momento non conosciamo le condizioni dei feriti, però vedere le lamiere contorte non ci dovrebbe essere, è una notizia che mi è arrivata anche prima, non ci dovrebbe essere nessuno in pericolo di vita, però si sono fatti abbastanza male. Questa è la notizia dell'ultimo minuto, e sul sito abbiamo già dato invece conto del fatto che c'è il maestrale. Qualcuno continua a piccare incendi. È stato questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti nella zona vicino ai Lini, perché a ridosso della strada è partito un altro incendio nell'area che nei giorni scorsi è stata devastata dalle fiamme, con 200 ettari di bosco bruciati. Fortunatamente l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo, le fiamme sono state spente subito e non abbiamo dovuto fare i conti dei danni, grazie al lavoro di chi è sul campo.
0: Il maestrale che dovrebbe darci sollievo, non pena.
1: Esatto.
0: Chicco, posso chiudere chiedendoti un commento? A me i tuoi commenti piacciono sempre tanto, che ha fatto discutere non solo sul nostro giornale, perché è uno dei titoli di apertura dello sport, ma anche sul sito. Questi fischi a Barella, sceso in campo contro il suo Cagliari,
1: sono fisiologici. C'è chi li attribuisce agli juventini, ai milanisti che vanno allo stadio, perché purtroppo lo stadio è pieno di gente che va a vedere il Cagliari.
0: Purtroppo, per fortuna,
1: così, perché purtroppo è pieno di cosiddetti strisciati. Invece, in realtà, è una cosa che è nelle cose. Lui, immagino lo sappia, ne è perfettamente consapevole. Il pubblico cagliaritano, quando sei con lui, è un supporto fondamentale, e quando vai da un'altra parte diventi altro. Nessuno si dimentica quello che ha fatto Barella a Cagliari, però i fischi fanno parte dello stadio, certe cose allo stadio devono essere accettate, fanno parte di un codice
0: D'onore, esatto, dello stadio. Allora, unionesarda.it, l'informazione precisa e puntuale, ma anche unionesarda.it per lasciare tutti i vostri commenti nel corso di questa giornata ancora lunga, lunghissima. Grazie per aver bevuto questo caffè corretto insieme a me, insieme a Giuseppe Valdés. Torniamo in diretta domani alle 8:10.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.

0: dopo il match.
1: Più che i demeriti del Lecce, vorrei sottolineare i meriti della mia squadra, perché sono stati bravi su tutti gli aspetti, per come si sono presentati in campo, con quale personalità, con quale sicurezza, cercando delle linee di gioco che sono ormai abbastanza consolidate, conosciute, e soprattutto con la qualità con cui abbiamo fatto anche dei gol e sfiorato qualcun altro.
2: E con le parole di Gasperini è tutto, a più tardi.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le notizie che arrivano dalla nostra isola. Andiamo su unionesarda.it, l'apertura è dedicata ai prezzi, arriva la stangata d'autunno, per i sardi sarà ancora più costosa, rincari a doppia cifra su merci e servizi, il carrello della spesa è cresciuto del 30% negli ultimi 5 anni. E aumenta di nuovo anche il prezzo medio dei carburanti nell'isola. Dai dati del Ministero pubblicati questa mattina, il diesel in modalità self aumenta di 2 millesimi, portandosi a 2,143 euro al litro, 6 millesimi per la benzina, che sale a 2,034 euro al litro, il GPL servito a 0,860. Nuovo rogo ad Arzana, nell'area già colpita venerdì scorso, dove ha bruciato 200 ettari di bosco. Questa mattina dopo le 6 l'allarme e l'intervento di vigili del fuoco di Lanusei per spegnere le sterpaglie che avevano preso fuoco, l'Arsa ha bloccato le corse del treno verde sulla tratta Arbatax-Lanusei. E scontro frontale questa mattina sulla provinciale 38 bis alle porte di Olbia, 4 le persone ferite, una delle quali è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Olbia. In ricostruzione la dinamica dell'incidente, intervenute 3 ambulanze del 118 e pattuglie della polizia locale di Olbia. Dopo aver rubato una carta di credito da una macchina, l'ha usata in un distributore automatico scoperto dai carabinieri, aggredito i militari dell'arma, nei guai un disoccupato di 31 anni. Due appuntamenti per oggi a San Teodoro, nella piazzetta di Puntaldi alle 18.30, San Teodoro Jazz, sul palco il Marco Morandini Trio, alle 22 al Food Lab prima delle side session con Alain Patitoni alla chitarra, Mauro Dore al contrabbasso e Carlo Sezzi alla batteria. A Sassari alle 19 al chiosco di Santa Maria di Betlem prende il via il festival City and City con Gianni Garucci, autore del libro I Mercanti di Anime, alle 20.30 il live di Bebe Dettori che presenta anche il suo libro Le favolose avventure del Delfino Zuni. E poi chiudiamo col calcio, ultimo giorno di mercato, alle 20 di stasera si chiude una sessione estiva che ha visto tantissime operazioni in entrata e in uscita e non solo per il Cagliari. Ieri l'ufficialità di Massolenni Gagliardini, oggi potrebbe chiudersi con la firma la trattativa lampo per il giapponese Sugawara dalla Southampton. In attacco si valuta l'arrivo di Bonazzoli, in uscita Felici, diviso tra Genoa e Verona, Borrelli verso la Serie B. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
7: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
8: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
9: Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
12: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Divina Storia.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera?

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza, consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla.
5: Scialla, scialla.
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Story.
1: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
5: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70 Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato da media estoni, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati della NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone

0: Lione all'aeroporto di Lipsia. Sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
1: Medio Oriente, l'impegno degli USA nel rispettare il memorandum d'intesa con l'Iran non è durato più di 2 settimane. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente. Lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian dal vertice in Kirghizistan. A differenza degli Stati Uniti, aggiunto, il mio paese vanta una lunga e lustra storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali.
0: È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, secondo quanto affermato dalle autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet, secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra 1000. I dispersi sono 4.462 tra Tibet e Nepal.
1: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dall'Havana all'Italia. Una decisione diversa di dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Intanto nella capitale cubana ieri è arrivata la compagna di Di Battista, con lei anche due medici dell'ospedale Gemelli, un neurochirurgo, un rianimatore, per valutare le condizioni cliniche del 48enne.
0: L'83esima mostra della Cinema di Venezia alla Via domani 2 settembre può contare sul ritorno di Nanni Moretti dopo 37 anni che in concorso con Succederà questa notte. Insieme a lui in corsa per il Leone d'Oro altri 4 italiani: Marco Bechis con Il ritorno a Buenos Aires, Edoardo De Angelis con Il fuoco che ti porti dentro, Andrea Pallaoro con The Echo Chamber e Paolo Strippoli con L'estranea.
1: Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio a New York di Luciano Darderi, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Avanza al secondo turno anche Matteo Berrettini grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno per Federico Cina, che ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Oggi il Day 3 con ben 6 tennisti azzurri in campo. Osservati speciali in particolare saranno Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, che hanno ambizioni di far bene in questo torneo.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno da Lele Casini al microfono. Il focus di unenesarda.it dedicato al turismo e all'allarme dai campeggi sardi. I numeri non bastano, offerta debole e anacronistica, l'analisi della FAIT, la spesa degli ospiti si è ridotta, i costi di gestione sono aumentati, pesano spese per trasporti ed energia. A proposito di prezzi, aumenta di nuovo il prezzo medio dei carburanti nell'isola. Dai dati del Ministero pubblicati questa mattina, il diesel in modalità self aumenta di 2 millesimi, portandosi a 2,143 euro al litro. 6 millesimi in più invece per la benzina, che sale a 2,034 euro al litro. Il GPL servito si attesta a 0,860 euro al litro. Scontro frontale questa mattina sulla provinciale 38 bis alle porte di Olbia, 4 le persone ferite, una delle quali è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Olbia. In ricostruzione la dinamica dell'incidente, intervenute 3 ambulanze del 118 e le pattuglie della polizia locale. Dopo aver rubato una carta di credito da una macchina, l'ha usata in un distributore automatico, scoperto dai carabinieri e aggredito i militari dell'arma. Nei guai un disoccupato di 31 anni. Questa sera a San Teodoro, in piazzetta di Puntaldi, alle 18.30, per San Teodoro Jazz, sul palco il Marco Morandini Trio. Alle 22, al Food Lab, prima delle Style Station, con Patitone alla chitarra, Mauro Dore al contrabbasso e Carlo Sezzi alla batteria. A Sassari, alle 19, al Chiostro Santa Maria di Betlem, prende il via il Festival City in City, con Gianni Garruccio, autore dei libri Mercanti di Anime. Alle 20.30, il live di Beppe Dettori, che presenta anche il suo libro Le favolose avventure del delfino Zuniani. E poi il calcio, ultimo giorno di mercato. Alle 20 di stasera si chiude una sessione estiva che ha visto tantissime operazioni sia in uscita che in entrata, e non solo per il Cagliari. Per quanto riguarda la società rossoblù, ieri l'ufficialità di Massolene Gagliardini, questa mattina sono cominciate le visite mediche a Villa Suerta a Roma per il giapponese Sugawara, che arriva dal Southampton. In attacco si valuta l'arrivo anche di Bonazzoli dalla Cremonese. In uscita Felici, diviso tra Genoa e Verona, e Borrelli, che potrebbe andare verso la Serie B. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, un saluto da Lele Casini.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il prosciutto crudo gli spesotti da 100 grammi a 2,10 euro, la birra a doppio malto gli spesotti da 500 ml a 99 centesimi e la pizza margherita gli spesotti in confezione da 3 pezzi a 3,99 euro. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
5: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
8: Parliamo di impresa e continuiamo a conoscere Salusair, azienda specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici che si trova ad Assemini in via Toscana 60. È tornato a trovarci il fondatore Pietro Pili, ben ritrovato su Radiolina.
9: Salve Giuseppe, grazie ancora per l'invito.
8: Allora, per chi ancora non vi conosce, dove operate e di cosa vi occupate?
9: Salusair, la nostra azienda, nasce ad Assemini e opera in tutta la Sardegna. Abbiamo dei consulenti energetici a Sassari e a Olbia, quindi ci permettono di lavorare su tutto il territorio regionale. Noi fondamentalmente affianchiamo famiglie e aziende e cerchiamo di portare avanti i progetti di efficientamento energetico. Prevalentemente ci occupiamo di fotovoltaico, accumulo, pompe di calore, climatizzazione, sole termico e mobilità elettrica.
8: Da 15 anni, giusto?
9: Sì, la nostra attività è iniziata 15 anni fa.
8: Ecco, e in 15 anni avrete installato, immagino, centinaia e centinaia di impianti. Qual è la lezione più importante che avete imparato?
9: Sicuramente la lezione più importante è che ogni progetto è diverso, che si tratta di una famiglia o di un'azienda. Fondamentalmente non esistono soluzioni standard. Prima di installare un impianto bisogna capire gli obiettivi del cliente, dove vogliamo arrivare, come realizzarlo, e questo fondamentalmente fa la differenza.
8: Cosa fate prima ancora di proporre un preventivo?
9: In primis non parliamo assolutamente di prezzi, la nostra proposta non parte sicuramente dal costo. Ascoltiamo, analizziamo, valutiamo i consumi, le esigenze e gli obiettivi del cliente. Solo dopo progettiamo una soluzione che poi calza su misura sulla richiesta.
8: C'è un caso che le è rimasto particolarmente impresso?
9: Ci sono più casi, cioè quello che ci emoziona fondamentalmente è quando i clienti dopo qualche anno ci richiamano per un nuovo progetto o ci consigliano ad amici o altre aziende. È bellissimo perché significa che abbiamo costruito veramente un rapporto di fiducia.
8: Invece tra 10 anni come immagina le case degli italiani dal punto di vista energetico?
9: Guarda, io immagino case e aziende sempre più intelligenti. Secondo me la vera evoluzione sarà culturale. L'energia diventerà una risorsa da gestire con consapevolezza e noi vogliamo continuare ad affiancare famiglie e imprese nelle loro scelte energetiche, creando un valore aggiunto.
8: Ricordiamo come possiamo contattare Salusair.
9: Ci potete contattare attraverso il nostro sito web, dove trovate tutti i riferimenti dall'indirizzo ai recapiti telefonici. Poi ci potete seguire attraverso i canali social Facebook, Instagram e YouTube.
8: E noi ringraziamo come sempre Pietro Pili, fondatore di Salusair.
9: Grazie ancora e buona serata a tutti.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Vieni a scoprirla da Autobam! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.

0: Sono le 11:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
4: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto.
6: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi.

0: Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna, contesto quindi di assoluta stabilità atmosferica sull'isola, con sole protagonista e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi, dove i valori più elevati principalmente si registreranno localmente nelle aree interne. Segnaliamo anche un po' di vento sulle zone costiere con mari generalmente poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Sono le 11 e 59 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma secondo un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre.
3: Nella periferia di Torino una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market Madonna di Campagna. La 13enne è uscita per andare a comprare la merenda per i suoi fratelli e avrebbe incrociato l'uomo tra gli scaffali del negozio, punto in cui avrebbe abusato di lei. Al momento della violenza i due erano soli in quanto il titolare era assente. Grazie alle riprese effettuate dalle telecamere di videosorveglianza è stato possibile prendere atto di quanto accaduto. Non si è trattato di un singolo caso quel giorno, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna adulta solo 40 minuti prima. La seconda vittima al momento non è stata ancora identificata.
4: Alessandro Di Battista per ora resta ricoverato a Cuba. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è lucido, come dimostrano anche alcune incursioni sui social, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono al momento un trasferimento dall'Havana all'Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale Estoner, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, stando alle informazioni della Bild, l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
4: L'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaya Kallas, ha chiesto che venga rispettata la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz e che non siano imposti nuovi pedaggi o tariffe alle navi in transito. Se gli Stati Uniti torneranno a rispettare gli impegni assunti nel memorandum d'intesa, faremo lo stesso immediatamente, ha fatto sapere Teheran.
3: I prezzi del petrolio sono saliti leggermente mentre la guerra tra USA e Iran è ripresa. Il Brent è salito a 93,60 dollari al barile, il WTI a 87 dollari. Nuovo aumento dei prezzi dei carburanti anche in Italia. La benzina self in autostrada supera i 2,10 euro al litro, mentre il gasolio resta 2,204 euro al litro.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Ancora ben ritrovati dalla redazione, un saluto alle Lecchesine al microfono, spazio alle notizie che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con unionesarda.it dando uno sguardo all'home page, due focus del sito, uno sul turismo, l'allarme dai campeggi sardi con i numeri che non bastano, offerta debole e anacronistica.

0: tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento, ascolti il Radiolino.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Bex in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il prosciutto crudo Gennargento a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
2: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
8: E vuoi sapere perché?
7: Perché conviene! Ascolta gusto.
9: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Fino al 30 settembre 2026, acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
12: Venerdì 4 settembre, con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda, torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.
13: Radiolina presenta La Strambata.
14: 12 e 33 minuti, ben trovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Giuseppe Valdés che ci assiste in regia. La nostra giornata insieme prosegue sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, ci trovate su Radio Player tramite Alexa e Spotify e ci vedete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del Digitale Terrestre. In apertura ci occupiamo di un tema molto importante, la donazione di midollo osseo. Io sono in compagnia della presidente regionale dell'ADMO e vicepresidente nazionale ancora, sì, confermata, sì, sì. Benissimo. Adriana Vacca, oncoematologa, insomma impegnata da molti anni in questo campo, nel campo dei trapianti, della donazione di cellule staminali. Ben trovata Radiolina.
15: Grazie, grazie per l'invito.
14: Ecco, davvero dicevo, è un tema molto importante questo. Intanto com'è la situazione in Sardegna?
15: Ma diciamo, la situazione in Sardegna è abbastanza buona perché noi siamo stati sempre dei buoni donatori. Il problema è l'esigenza, perché per

0: iscriversi nel registro dei donatori di midollo osseo ci sono pochi problemi, ma bisogna sensibilizzare e far capire bene alle persone quanto è facile iscriversi. C'è bisogno di numeri grandi, perché abbiamo bisogno di numeroso di iscritti, perché nelle famiglie c'è sempre un numero inferiore di figli e quindi c'è sempre meno probabilità di trovare un donatore. Quindi è proprio per una questione anche sociale, così ci dicono i dati dell'Istat, ci aggiornano costantemente sul fatto che stiamo arrivando a generazione di figli unici e forse anche meno, in Sardegna anche di più, perché c'è una crescita veramente bassissima di giovani, e quindi non si trovano donatori compatibili per persone che hanno delle malattie così gravi che, nonostante i nuovi farmaci, non riescono a guarire se non con questa opportunità di fare il trapianto di midollo osseo, o meglio di cellule staminali emopoietiche, che sono quelle che ci servono, che stanno nel midollo osseo, quindi diciamo la dizione più corretta sarebbe quella, donazione di cellule staminali emopoietiche.
1: Emopoietiche significa che sono quelle che producono il sangue.
0: Le cellule madri di tutte le componenti del nostro sangue, quindi globuli rossi che ossigenano i tessuti, piastrine che ci proteggono dalle emorragie e globuli bianchi che ci proteggono da tutte le infezioni.
1: Adesso parleremo anche della modalità, che non deve spaventare, però ecco, battiamo ancora su questo aspetto. Insomma, la donazione del midollo osseo è davvero una delle forme di solidarietà più importanti, più concrete. Quanto può cambiare la vita di una persona malata avere un donatore, trovare un donatore compatibile, perché questo è il problema.
0: Allora, la probabilità di trovare un donatore compatibile, tenuto conto che questo sistema dell'istocompatibilità si dice è molto polimorfico, quindi è variabilissimo, ci sono miliardi di possibili combinazioni, non è molto alta, è di 1 su 100.000, quindi trovare un donatore è veramente come vincere alla lotteria. La probabilità in Sardegna è un pochettino più elevata, proprio perché noi abbiamo un'uniformità genetica, quindi per un paziente sardo è molto più facile trovare un donatore sardo, però anziché 100.000 è 25.000. Noi in Sardegna non siamo tantissimi, quindi ovviamente
1: i donatori iscritti attualmente nel registro sono, sembrano tanti, 22.000, ma visto che la statistica porta numeri così imponenti, sì, sono pochi.
0: Sì.

0: Era Bruno Mars e ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata su Radiolina. Stiamo parlando di quanto può davvero essere importante una piccola donazione per cambiare la vita di una persona, un semplice sì alla donazione di midollo osseo, che poi adesso lo raccontiamo, è una procedura piuttosto semplice e non invasiva assolutamente, e può davvero restituire la speranza di vita a tante persone, molte anche giovanissime. Ecco, siamo in compagnia della dottoressa Adriana Vacca, oncoematologa di grande esperienza in questo settore, presidente dell'ADMO nazionale, da pochissimo anche vicepresidente nazionale, quindi intanto congratulazioni e auguri per il nuovo incarico. Ecco, stavamo raccontando quanto è semplice in realtà diventare donatori.
1: Allora, innanzitutto chi si iscrive dà la propria disponibilità. Se per caso ci fosse si riscontrasse una compatibilità con un paziente in attesa di trapianto, si viene ricontattati dal registro il registro chiederà nuovamente se è ancora in stato di buona salute, se è ancora disponibile. Se le due risposte sono positive, allora si invita il donatore a presentarsi al registro per valutare proprio lo stato di salute sulla base di esami laboratoristici e indagini strumentali che assicurano che il donatore è veramente in buone condizioni, questo per tutelare sia il donatore ma anche il ricevente. E dopodiché ovviamente si crea un meccanismo di collaborazione strettissima, perché deve essere tutto calcolato al millesimo di minuto, perché la procedura che riguarda il paziente e la preparazione del donatore vadano di pari passo, quindi il donatore e il paziente vengono seguiti contemporaneamente, e alla fine praticamente il giorno della raccolta delle cellule del donatore ci sarà un corriere che porterà, perché il donatore viene ovviamente convocato nella sede in cui si è iscritto o nella sede in cui si trova in quel momento, quindi siccome queste reti sono internazionali, superano tutti i confini, uno può anche andare, sappiamo che i nostri ragazzi per l'Erasmus oppure per motivi di lavoro vanno fuori, se uno va fuori può essere ricontattato lì dove gli è più comodo, andrà il corriere a prendere le cellule, le porterà al centro trapianti dove il paziente è stato sottoposto a una preparazione radiochemioterapica in camera, e messo in camera sterile perché sarà in aplasia, e quindi si attende che queste cellule arrivino per essere infuse al paziente, perché sia per il donatore che per il paziente non si tratta di un atto chirurgico, quindi il donatore nel 90% dei casi donerà le sue cellule al centro trasfusionale con una modalità che è simile a quella della donazione di plasma e della donazione di piastrine,
0: quindi un prelievo di sangue,
1: sì,
0: molto semplice,
1: sì.
0: Praticamente.

0: immaginiamoci chissà
1: no,
0: che cosa.
1: No, è un impegno con la giornata di un paio d'ore, però è una modalità collaudata, abbastanza semplice. I nostri colleghi del centro trasfusionale, le nostre colleghe, perché sono quasi tutte donne, sono espertissime e quindi metteranno a proprio agio il donatore extra comodo su una poltrona o sul letto.
0: E non avrà nessuna conseguenza.
1: Poi no, è veramente di una semplicità unica. Perché queste cellule però possono essere raccolte, ovviamente i giorni precedenti il donatore dovrà fare la somministrazione di una molecola che viene somministrata come l'insulina, cioè si può fare anche come autosomministrazione. Dopodiché al quarto giorno viene valutata la crescita di queste cellule. Se queste cellule sono cresciute in maniera sufficiente, il donatore va al centro trasfusionale, lì queste cellule verranno raccolte. Vengono raccolte con una modalità che prevede un accesso venoso in un braccio, no? Dove le cellule vengono raccolte, le cellule vanno in questo separatore cellulare, vengono raccolte le cellule staminali e quindi il resto del sangue privo delle cellule staminali viene reinfuso nell'altro braccio. Quindi questo si fa per un paio di cicli sino a che non si raggiunge il livello di cellule che serve, ecco, in base al peso del paziente.
0: Ed ecco perché l'unico problema può essere rappresentato da una permanenza un po' più lunga di un normale prelievo di sangue. Però per il resto si sta facendo un gesto eroico, perché si salva una vita,
1: sì, sì.
0: E si rappresenta davvero una speranza tra pochissime, perché abbiamo detto, certo, che un donatore compatibile davvero è molto raro
1: la
0: trovarlo.
1: Probabilità è di uno su 100.000,
0: quindi è una su 100.000, quindi si rappresenta davvero l'ancora di salvezza per una persona. Ecco, adesso vediamo, le chiederò come la risposta dei sardi giovani all'invito a diventare donatori, però abbiamo un'altra pausa, un breve break, resti con noi.
2: La strambata su Radiolina.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radiolina Meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna, contesto quindi di assoluta stabilità atmosferica sull'isola, con sole protagonista e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi, dove i valori più elevati principalmente si registreranno localmente nelle aree interne. Segnaliamo anche un po' di vento sulle zone costiere con mari generalmente poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: La strambata.
0: 12:49 minuti, ancora Stefano Birocchi per la strambata. Stiamo parlando di un tema molto importante con Adriana Vacca, la presidente regionale dell'ADMO, vicepresidente nazionale, il trapianto di midollo osseo e l'importanza della donazione. Un donatore può essere compatibile con un caso su 100.000, quindi davvero un donatore può rappresentare l'unica ancora di salvezza fra ogni 100.000 persone per guarire una persona che le ha provate tutte. Quella è l'ultima chance, insomma. Certo. Però con l'evoluzione della scienza, insomma, della tecnologia medica, il ventaglio di patologie si sta ampliando, no?
1: Sì, non curabili. Solo si sta ampliando, ma i risultati stanno sempre più migliorando, nel senso che ovviamente all'inizio dei trapianti eravamo ancora molto inesperti, non avevano la disponibilità di tanti farmaci anche per fare il trapianto, quindi è per preparare il paziente al trapianto. Molti pazienti non arrivavano neanche al trapianto, quindi i trapianti stanno aumentando costantemente nel tempo, non solo perché queste malattie sono presenti sempre nella popolazione e sono diagnosticate sempre in maniera più precisa, ma perché prima questi pazienti non arrivavano al trapianto, morivano prima. Adesso invece si riesce a portare il trapianto, però devi trovare il donatore, e questo è sempre più difficile, cioè è difficile trovarlo, come dicevamo, nonostante i 45 milioni di donatori al mondo, talvolta non si trova il donatore, quindi bisogna incentivare le iscrizioni di persone che siano sane e soprattutto giovani, perché i risultati sono migliori. Infatti noi facciamo delle manifestazioni durante l'anno, in particolare a breve dal 21 di settembre all'11 di ottobre ci sarà la manifestazione Match Now, che coincide con la manifestazione mondiale per appunto ricordare che ci sono, per festeggiare i donatori che si sono iscritti nei registri dei donatori volontari, e quindi faremo delle manifestazioni con varie attività in diverse piazze in tutte le città d'Italia, in tutte le regioni d'Italia, perché noi come ADMO regionale facciamo parte della federazione di ADMO nazionale, ma in collaborazione con le istituzioni, quindi con il Centro Nazionale dei Trapianti, con l'Istituto Superiore di Sanità, con il registro dei donatori. Quindi faremo queste delle manifestazioni, una delle quali per esempio sarà una passeggiata della
0: la camminata del cuore
1: a fine settembre, a Cagliari, sarà il 27 settembre, che non è organizzata da noi, ma noi partecipiamo in quanto associazione di volontari e associazione che si occupano di problemi umanitari, e se faremo rete con le altre associazioni, e questa è una cosa molto importante perché è uno degli altri obiettivi nostri, è quello di fare rete con altre associazioni, e questa è un'opportunità che ci dà visibilità, ci consente appunto di consolidare queste reti. Noi in particolare facciamo rete con le associazioni che si occupano della cultura del dono, in particolare l'AVIS è un partner eccellente con cui collaboriamo attivamente, perché dal punto di vista anche psicologico un donatore di sangue è già portato di per sé a
0: donare. E lo ripetiamo
1: donare.
0: Per chi non ci avesse seguito dall'inizio, la donazione di midollo è praticamente come una donazione di sangue o poco più, insomma poco più. È solo un po' più lungo nel tempo, bisogna dedicare un paio d'ore
1: anziché con l'AVIS
0: mezz'ora.
1: Collaboriamo molto, ecco. E quindi noi cerchiamo di fare scrivere il più persone possibili. Qual è la necessità? La necessità di far capire quanto è facile donare, quanto sia poco impegnativo, perché le persone molto sono frenate da questo, e quindi per noi è importante far arrivare il messaggio. La situazione della Sardegna è quella che se noi riusciamo ad arrivare alle persone e a comunicare il messaggio, i sardi sono sempre stati generosi. Però bisogna fargli fare questo piccolo salto di qualità, metterli nelle condizioni di recepire le informazioni, perché diversamente loro pensano al trapianto come un atto chirurgico, e poi pensano, sentono la parola midollo, pensano midollo spinale, e invece è una cosa diversa, è midollo osseo,
0: una cosa totalmente in dolore, senza nessuna conseguenza, ed è come davvero una donazione di sangue, solo bisogna trattenersi, anziché mezz'ora, magari due ore. Ecco, però davvero si può contribuire a salvare una vita. Ecco, parleremo anche ancora dell'ADMO che si avvia a compiere 40 anni. ADMO, un'associazione nazionale nata proprio a Cagliari, proprio in Sardegna.
1: La prima associazione dei donatori nata in Sardegna.
0: Ci concediamo un'altra pausa musicale, c'è Kate Bush.

0: Ancora Radiolina, ancora Stefano Birocchi per La Strambata. Stiamo parlando dell'importanza della donazione di midollo in compagnia di Adriana Vacca, la presidente regionale dell'ADMO, vicepresidente nazionale. Insomma, una poco più che una donazione di sangue, fondamentalmente indolore, che non lascia nessun, che non crea nessun problema, nessuna conseguenza per il donatore, che diventa però un eroe perché rappresenta una possibilità su 100.000 per quel paziente di ricevere una cura fondamentale per delle malattie gravi, leucemie, linfomi, mielomi, spesso a danno di bambini, di pazienti pediatrici addirittura, che in molti casi guariscono, no? Ci sono dei casi
1: sempre più guariscono, sì. Perché ovviamente abbiamo molte più opzioni terapeutiche anche per portare in condizioni migliori il paziente al trapianto, e poi siccome molte complicanze sono dovute per esempio al fatto che non ci sia una compatibilità perfetta, trovare il donatore ottimale ti garantisce anche che ci siano meno complicanze, e quindi ovviamente i risultati diventano sempre più nel tempo ottimali, e quindi si sta arrivando a una situazione in cui la probabilità di superare queste malattie gravissime sta diventando veramente molto più frequente, perché diciamo che appunto il paziente, certo, non ha risposto a nessuna delle terapie precedenti, o comunque ha la probabilità che questa malattia si ripresenti a breve termine, le cosiddette recidive purtroppo, e quindi ovviamente il fatto di trovare il miglior donatore possibile ci dà la migliore garanzia di un risultato. Poi se il donatore è anche giovane e dà una migliore qualità di, certo, cellule, è per questo che noi appunto puntiamo molto sui giovani, e nel tempo si è visto che sempre più statisticamente sulla base dei dati che noi abbiamo, l'età del donatore sta sempre diminuendo, più o meno adesso l'età intorno ai 28 anni del donatore ottimale, quello che si sta riuscendo a portare alla donazione.
0: E ecco, solo l'anno scorso in Sardegna, tra il Businco e il Microcitemico, sì, i centri dove viene fatto questo, sì, tipo di operazione, il trapianto di midollo, sono stati fatti 44 trapianti per adulti e 8 bambini, 54 persone. Pensate che ognuna di loro aveva una possibilità su 100.000, esatto, di ricevere un donatore, una donazione compatibile. Quindi immaginate quanto è importante essere tantissimi, essere numerosi, certo, per un gesto davvero di poco conto dal punto di vista sì, dell'operazione tra virgolette medica, ma fondamentale per salvare le vite.
1: Allora dobbiamo dire una cosa, che noi per regola dopo il trapianto dobbiamo somministrare al donatore un questionario per sapere quali sono le sue percezioni sia dal punto di vista fisico che psicologico. Allora, in tanti anni io non ho mai visto un donatore che non fosse soddisfatto, contento e orgoglioso di quello che aveva fatto. Sembrava quasi che avesse ricevuto un regalo lui, perché si è sentito veramente importante nel poter, cioè quali sono le occasioni perché una persona con un piccolo impegno può salvare la vita di una, di un'altra persona,
0: magari di un bambino, magari,
1: esatto,
0: che ha una leucemia, magari
1: è un'occasione anche unica. Quindi queste persone sono sempre veramente molto orgogliose, e molto spesso vengono con noi a aiutarci, con noi andiamo a sensibilizzare soprattutto nelle scuole, andiamo alle quinte superiori, perché è necessaria la maggiore età per iscriversi nel registro, o anche nelle caserme, e loro ci accompagnano spesso e sono contentissimi di farlo, perché veramente pensano di aver fatto una cosa importantissima, ed è veramente una cosa importantissima.
0: Benissimo, allora vi ricordo dal 21 settembre all'11 ottobre le settimane di Match It Now, insomma di sensibilizzazione, sì.

0: il 22 ci sarà la giornata del donatore,
1: del
0: noi torneremo anche sul tema naturalmente, e vi ricordo il 27 settembre a Cagliari la camminata del cuore, un'altra bella iniziativa a cui partecipare, dove prendere altre informazioni e contatto,
1: certo,
0: anche con i volontari. Dove sarà a Cagliari? Si parte da?
1: Nella Molentargius.
0: Da Molentargius,
1: sì,
0: la mattina, poi insomma vi ricorderemo ancora gli orari, ma li
1: più
0: trovate.
1: O meno ci si scrive insomma all'inizio della mattinata, ci si può scrivere anche adesso, anzi sarebbe meglio, perché si deve raggiungere un numero oltre il quale forse mi pare che si deve raggiungere 2500 iscritti. Le persone, non è una cosa non è una camminata agonistica,
0: no,
1: è una passeggiata,
0: certo,
1: cioè veramente anche per una cosa rilassante,
0: per godere anche di quel meraviglioso,
1: esatto,
0: posto che è il parco di Molentargius,
1: esatto.
0: Allora trovate tutte le informazioni online, le trovate anche sul nostro sito,
1: sì,
0: nel podcast
1: sul sito dell'ADMO
0: dal primo pomeriggio. Allora molte grazie dottoressa Vacca anche per
1: grazie
0: quello che fate. A presto.
1: A presto.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:03.
3: Allora amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e loro tre figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura.
5: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
6: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
5: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'Est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove i caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
6: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come è già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
5: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. È questo uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
6: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con 2 matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
2: Radiolina,
8: Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Calcio, doppio innesto ufficializzato a centrocampo per il Cagliari. Roberto Gagliardini ha firmato fino al 2027 con opzione per un'altra stagione, portando esperienza e fisicità alla squadra di Pisacane. Arriva anche Yanis Massolen, classe 2002, in prestito dall'Inter con diritto di riscatto e controriscatto. Il francese può giocare da trequartista o mezzala. Ultime ore di mercato, con chiusura oggi alle 20 e vicino all'arrivo del giapponese Yukinari Sugawara del Southampton, atteso alle visite mediche prima di raggiungere la Sardegna. In attacco resta viva la pista Bonazzoli, soprattutto in caso di partenza di Borrelli, possibili anche le uscite di Felici, seguito da Genoa e Verona. E il Cagliari torna in campo giovedì alle 21 alla Domus contro il Verona nei sedicesimi di Coppa Italia. A dirigere la sfida sarà Andrea Zanotti di Rimini, alla prima gara con la prima squadra rosso-blu. In palio c'è l'accesso agli ottavi di finale, chi supera il turno affronterà la Roma a dicembre. Passiamo al basket, nuovi innesti in Serie B. L'Esperi ha ingaggiato Mattia Paciotto, playmaker classe 2007, cresciuto tra Azzurro Oristano e Don Bosco Livorno, con già alcune esperienze in A2 con la Libertas. La classe Senori ha invece completato il roster con Yusuf Kamate, centro maliano di 208 cm, reduce dall'esperienza in B nazionale con Montecatini. Giochi del Mediterraneo, doppia medaglia per Sergio Massi da Taranto. Il pesista di Ghilarza ha conquistato l'oro nello slancio dei 65 kg, sollevando 162 kg e firmando il nuovo record della manifestazione. Per lui anche il bronzo nello strappo. Sfortunata invece la staffetta 4% di Daya Kadari, fermata da un errore nel cambio. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
10: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
11: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
12: Nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: 13 e 10 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi per la strambata. Mi ha raggiunto in studio la collega Egi di Angela Secchi per la consueta finestra sui titoli del telegiornale di Videolinea in onda fino all'edizione pomeridiana delle 14.30.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno a chi ci ascolta. Titoli principali del nostro TG: intanto gli incidenti mortali, è stata un'estate pesante da questo punto di vista, da giugno ad agosto lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi del 2026. Abbiamo interpellato un esperto che cura l'osservatorio dell'incidentalità all'Università di Cagliari e ha confermato che effettivamente in Sardegna è altissimo il tasso di mortalità. Sarebbe interessante anche capire perché, insomma, c'è una vasta combinazione: da una parte le strade, dall'altra il fatto che d'estate arrivano molte persone che utilizzano la moto e che non sono magari avvezze a farlo, quindi non hanno molta esperienza.

Volpe 132, uno dei misteri irrisolti sulla spiaggia di Maddalena Spiagge, sì, di Capoterra, appartengono invece a un caccia. Maurizio Landi ha rintracciato due persone che uno aveva 15 anni e quando ricorda di aver soccorso questo pilota negli anni 60

0: La strambata su Radiolina.
1: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
2: Sono Gianmarco Tamberi.
3: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
2: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
3: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
1: Scopri di più su tuttincampo.it.
4: PAN, sardi come voi.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
9: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.

E siamo alle 13:19 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina. Tra poco ascolteremo insieme dalla prima pagina dell'Unione Sarda che troviamo oggi in edicola il caffè scorretto grazie dell'America di Celestino Tabasso, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Fulminacci, maledetto me.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 28 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
4: E vuoi sapere perché?
3: Perché conviene! Ascolta gusto!
5: Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
6: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
5: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Impianti dentali garantiti a vita da Boero, a una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.
0: Radiolina, la strambata.
10: 13 e 30 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora la strambata in compagnia di Gianni Pistidda, che mi ha raggiunto in studio. Gianni Pistidda, produttore di

0: biciclette, biciclette si fa per dire, di super biciclette, e adesso racconteremo la sua storia, gli ultimi traguardi. Davvero Gianni è un orgoglio del Made in Sardinia, ben trovato a Radio Linea, la prima volta.
1: Grazie, grazie Stefano, buongiorno a tutti.
0: Mi fa piacere darti questo, farti fare questo esordio.
1: Grazie, è un onore, assolutamente.
0: Ecco, la tua storia di produttore di biciclette di grande successo, che stai portando davvero il Made in Italy in tutta la Sardegna e non solo, anche nel mondo, ma in che palcoscenici, adesso lo racconteremo, e lo stai facendo ormai da tanti anni. Ecco Gianni, la tua storia inizia, la storia da imprenditore, da produttore di biciclette, inizia nel lontano 2000, insomma, quando per necessità anche personali, per uno scatto d'orgoglio, hai detto basta, adesso produco biciclette pistilla.
1: Sì, esattamente, hai detto proprio bene, perché in maniera molto semplice, come si sa, insomma, la maggior parte degli artigiani italiani ha nella propria bicicletta il proprio cognome. Sicché un giorno così partì la scintilla,
0: Bianchi,
1: Colnago, Legnano,
0: sì.
1: Insomma, ci sono tanti produttori, che adesso qualcuno è venuto anche a me, Fondriest, Moser, per citarne alcuni, qualcuno ha venduto, poi sai, adesso la globalizzazione ha portato, diciamo così, alla partecipazione di grossi gruppi mondiali, per cui insomma io dissi ma insomma non è possibile che io non mi possa fare una bicicletta come voglio io, con i colori che voglio io, con le misure che voglio io, e da lì partì proprio la scintilla di appunto mettere il mio cognome sul mio telaio. Ecco
0: perché tu realizzi i telai su misura. Io ti ho già definito in passato il sarto della bicicletta. Tu non hai un'officina e un impianto di produzione, che poi diremo, sei sbarcato anche nella penisola, tu hai un atelier della bicicletta, ci sono passato anch'io, tu misuri tutto coi computer, con la computer grafica, fai proprio una sorta di tac del futuro ciclista e realizzi una bicicletta su misura, quindi anche per poi gli agonisti, insomma per chi vuole le prestazioni, davvero per sfruttare al massimo ogni millimetro del telaio con le varie declinazioni. Ecco, quindi tu hai avuto questa idea, questo coraggio, sei diventato glocal, io dico, cioè il locale che diventa globale. Perché? Perché dopo aver fatto delle signore biciclette, il tuo nome è cominciato a girare negli ambienti, e poi c'è stato un primo balzo davvero verso l'iperspazio, perché un pilota di Formula 1 17 anni fa ti aveva ordinato una bicicletta in carbonio supersonica,
1: sì,
0: no? Webber.
1: Sì, Mark Webber. Guarda, veramente fa sorridere questa esperienza, perché l'allora medico Riccardo Ceccarelli, l'unico medico che allora era presente in Formula 1, gli altri erano tutti fisioterapisti, mi chiamò e mi disse: Gianni, guarda, ti farebbe piacere fare la bicicletta, costruire la bicicletta su misura a un pilota di Formula 1? Perché lamenta dolori alle spalle, capito? Quindi ho detto: ma di chi si tratta? Io, che sono appassionatissimo di auto, mi disse: si tratta di Mark Webber. Gli ho detto: no, ma Riccardo, gli ho detto, ma scherzi. Mark, gli ho detto, è amicissimo di Armstrong, quindi figurati, Trek, giusto per fare il nome della bicicletta che avevano loro. Per cui non ha sicuramente bisogno di me. E lui mi fa: ma senti, lui ha problemi, gliela vuoi fare o no? Come no? E io partì proprio, come hai detto tu, da sarto, con la mia valigetta di cartone, con quattro attrezzi, dove c'erano ancora i computer nel 2009, sembra preistoria, eppure è così. Partì con il livello, goniometro, filapiombo, il metro e un piccolo softwareino, ma veramente proprio era una cosa.
0: E quindi poi avevi realizzato una super bicicletta in carbonio, che allora era già fantascienza, per Webber, che da pilota di Formula 1 l'ha usata.

0: Sono strumenti di allenamento performanti.
1: Sì, sì. Hai detto bene, perché loro percorrono, i piloti percorrono tanti chilometri, quasi quanti ne percorre un ciclista professionista. Qui sono allenatissimi, perché c'è bisogno di tanto allenamento sulle gambe per la forza della frenata e anche per il controllo del peso. Quindi quella è una cosa importantissima che possono fare solo facendo delle ore in bicicletta, oltre che la palestra e gli sport di contorno.
0: E quindi pensate un po' che responsabilità per Gianni Pisida, ma se la scelta è ricaduta sulle biciclette prodotte a Quartucciu, anzi il telaio in carbonio lo fate a Bergamo, avete rilevato uno stabilimento proprio specifico per le produzioni del carbonio, però poi gli assemblaggi vengono fatti qua a Quartucciu, insomma, quindi è davvero un made in Sardinia che funziona.
1: Diciamo che a Bergamo ci appoggiamo, appunto abbiamo questo stabilimento che ci permette di risparmiare i costi di trasporto e i tempi di consegna. Purtroppo noi differentemente dai nostri cugini siciliani, ai quali i trasporti vengono presi in carico dalla regione, quindi diciamo gli operatori non pagano i trasporti, noi siamo costretti a questo vai e vieni che ti allunga i tempi di consegna, ma incide tantissimo sul prezzo finale poi, e quindi abbiamo trovato questa escamotage. Ma l'ambizione, come tu sai,
0: è quella di portare tutta la produzione in Sardegna,
1: assolutamente,
0: delle bici Pistida, e chissà, insomma, riusciremo ad arrivare a questo risultato. Intanto tu ti stai dando da fare, perché sei al lavoro per soddisfare altre importantissime commesse, dopo aver fatto commesse un po' più ridotte per forze dell'ordine, quindi guardia costiera, insomma, che girano con le bici Pistida nel sud della Sardegna, a Villa Simius, in particolare, le potete vedere. Adesso sono arrivati due grosse commesse che ci inorgogliscono: una è Carabinieri a livello nazionale e l'altra le polizie municipali d'Italia, quindi insomma stiamo parlando di centinaia di biciclette, in questo caso a pedalata assistita, però Pistida.
1: Sì, assolutamente, sono anche queste biciclette costruite proprio alla carta, per cui hanno degli equipaggiamenti particolari per le loro esigenze. I Carabinieri sono il CUFA, che è praticamente la ex forestale, quindi le usano appunto per girare sui parchi e in montagna, dove appunto viene meno l'utilizzo dell'automobile ovviamente per la parte green, ovviamente, anche perché comunque c'è un maggior controllo del territorio con la pedalata assistita.
0: E sono biciclette dei Carabinieri, cioè con la foggia dei Carabinieri, la livrea delle macchine dei Carabinieri.
1: Se tu vedessi una volante dei Carabinieri, identica e precisa.
0: Però marca Pistida.
1: Esatto.
0: Complimenti Gianni, continueremo a parlare della tua avventura, perché insomma ci sarebbe tanto da dire di questi 26 anni davvero così importanti e con tante prospettive, però adesso dobbiamo ancora fermarci, abbiamo una piccola pausa, tra poco.
2: La strambata su Radiolina.
3: Dal 28 agosto al 7 settembre Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
2: Radiolina Meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radiolina. ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna. Contesto quindi di assoluta stabilità atmosferica sull'isola, con sole protagonista e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne

0: saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi, dove i valori più elevati principalmente si registreranno localmente nelle aree interne. Segnaliamo anche un po' di vento sulle zone costiere con mari generalmente poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radiolina, estate.
0: La strambata.
2: 13:46 minuti, Stefano Birocchi, Radiolina alla strambata. Tra poco continueremo a parlare dell'avventura delle bici Pistidda Made in Sardegna, orgoglio del Made in Sardegna che sta davvero travalicando il Tirreno per arrivare in tutto il mondo, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Irama con Cabana.

0: Ultima parte della strambata per quest'oggi, ancora Stefano Birocchi con voi in compagnia di Gianni Pistidda, produttore di biciclette. Abbiamo raccontato la sua storia, i grandi successi adesso con delle commesse importanti, la Ferrari per delle biciclette super specialistiche per l'allenamento dei piloti, adesso anche le forze dell'ordine, i carabinieri con delle biciclette a pedalata assistita che vedremo in tutta Italia e le polizie municipali. Quindi davvero un grande impegno.
1: Sì, adesso diciamo che la commessa dell'appunto dei carabinieri ex forestale ormai è quasi conclusa, mancano ancora poche decine di pezzi. Dopodiché adesso attiveremo la commessa della polizia locale, che anche lì è una bicicletta costruita alla carta, quindi con gli equipaggiamenti necessari per quello che non piace, i posti di blocco, ecco, quindi per il controllo comunque del territorio, ma scherzo, anche la prevenzione. Quindi
0: è importante anche che ci si muova in bicicletta in contesti dove è il mezzo più adatto. Ecco, anche in questo caso la produzione purtroppo non si potrà fare tutta in Sardegna, quindi c'è una triangolazione in questo caso per le polizie municipali, quindi abbiamo ovviamente Quartucciu e Bergamo per alcuni telai, insomma, e poi la Dispoli dove vengono in parte assemblate, perché più centrale, insomma, nel Lazio si riesce poi a distribuirle meglio. Sempre problemi legati alla nostra insularità che costringono anche degli eroi coraggiosi come Gianni Pistidda, che va in controtendenza, perché lo stavamo anticipando, i grandi marchi legati poi a dei cognomi come il tuo, delle biciclette nazionali, citiamo Bianchi, Legnano e via dicendo, purtroppo molti casi sono caduti in mano ai cinesi, insomma, vittime della globalizzazione. Invece tu fai un lavoro di local, quindi il locale che diventa globale, quindi molti complimenti.
1: Grazie.
0: Ecco, in tutta questa esperienza c'è passato anche il bike sharing di Cagliari, quello è un po' un rammarico, però non, la speranza non è mai, come dire, venuta a meno, perché quello era un importante servizio che attualmente è sospeso a Cagliari per un lungo periodo, l'hai gestito tu, con dei problemi. Anche lì è una questione di cambiamento culturale, forse.
1: Sì, Stefano, metti proprio il coltello sulla piaga, perché
0: giro il coltello
1: proprio sulla piaga, perché è stato proprio motivo di orgoglio il fatto di aver appunto impiantato un impianto di bike sharing, scusate il gioco di parole, a Cagliari e in molte parti della Sardegna. Perché? Perché ancora oggi effettivamente funziona in tutto il mondo. Parigi, in Germania, in Spagna ci sono tantissime biciclette a pedalata assistita ormai, ovviamente, che fanno parte del bike sharing. E anche Cagliari, considerato che comunque al 3% di salite rispetto a tutto il resto dell'area vasta, si presta ovviamente a questo utilizzo della bicicletta come mezzo alternativo. Noi speriamo e ci crediamo ancora nell'appunto tornare a Cagliari con un sistema di bike sharing, perché comunque nel frattempo si è anche evoluto, quindi adesso
0: era più faticosa la manutenzione,
1: assolutamente,
0: anche la conformazione delle bici forse non era messa a punto, adesso sono più adatte a questo tipo di servizio, come vediamo in tutte le capitali europee.
1: Sì, infatti noi siamo partner di un'azienda grossissima italiana che installa bike sharing e contiamo appunto, cioè ci stiamo proprio lavorando affinché anche a Cagliari possa tornare veramente in un sistema che sia dal quale non se ne possa proprio fare a meno, ecco.
0: Naturalmente potrebbe essere un'altra occasione per poter mettersi in sella a una bici Pistidda.
1: Magari.
0: Che è davvero un grande onore, e anche per quello che rappresenta, quindi davvero scelta coraggiosa, premiata dal riscontro del mercato, dalle tante commesse in tutto il mondo, davvero, quindi complimenti Gianni.
1: Grazie,
0: Pistidda,
1: grazie.
0: Speriamo si riescano a superare anche gli annosi problemi dell'insularità, dei costi eccetera, perché davvero i nostri produttori, i nostri artigiani, quando raggiungono questi livelli devono essere sostenuti e aiutati. Ancora complimenti Gianni,
1: grazie,
0: buon lavoro
1: ancora.
0: Tienici aggiornati su tutte le novità. Noi terminiamo qui anche la strambata per quest'oggi, grazie per averci seguito, torniamo puntuali domani alle 12.30, un saluto da Stefano Birocchi e Giuseppe Valdés.
2: Radiolina ha presentato la strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Il Tribunale Aquilano dei Minori ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della famiglia Del Bosco, marito e moglie e i loro tre figli. Disposto un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori portati in casa famiglia dopo un'intossicazione da funghi nel bosco in cui vivevano isolati. Inizialmente con loro c'era la madre, poi allontanata perché poco collaborativa con gli operatori della struttura.
3: Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti.
4: È morto nella notte Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose, se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Bianchi era stato priore della comunità fino al 2017, per poi essere allontanato per volontà del Vaticano nel 2020.
3: Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte dell'Est Europa. Secondo quanto riportato dall'emittente nazionale estone, alcuni droni hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e poi sono entrati anche nello spazio aereo estone, dove caccia alleati NATO della missione di pattugliamento aereo del Baltico hanno continuato a cercarli. La notizia è riportata dalle agenzie di stampa dei due paesi baltici. Intanto, secondo la Bild, l'incidente del drone nell'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca.
4: Nessuna riapertura di Schengen per il momento, anzi va in scena lo stesso copione di un mese fa. Lo scontro a distanza tra Italia e Spagna, dovuto all'ondata migratoria di Ceuta, prosegue a colpi di proroghe sui controlli. La sospensione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, già scattata lo scorso 1 agosto, durerà per altri 15 giorni. E come già accaduto in passato, Madrid risponde poco dopo con la stessa moneta. La Spagna a sua volta prolunga per 2 settimane, per reciprocità, i controlli frontalieri dei passeggeri provenienti dall'Italia.
3: Imparare a leggere il paesaggio per comprenderne la fragilità e il valore della sua tutela. È questo uno degli obiettivi della 13ª edizione della Giornata del Panorama, il prossimo 6 settembre, evento che dal 2014 il FAI organizza in collaborazione con Oasi Zegna per invitare il pubblico a conoscere e osservare molteplici panorami italiani, valorizzandone la ricchezza.
4: Ed era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
5: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
6: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buon pomeriggio da parte di Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Lina. In apertura parliamo di incidenti mortali. Estate di sangue, questa del 2026 sulle strade dell'isola. Da giugno ad agosto si è avuto lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi dell'anno. L'esperto dell'Università di Cagliari, nell'isola c'è un altissimo tasso di mortalità. È ripartito anche se brevemente l'incendio nelle campagne di Arzana, ha domato il rogo grazie alle squadre a terra di Corpo Forestale e Forestas con il supporto di un elicottero regionale. In furia la polemica sulla proroga di un anno dei lavori per il Tirrenia Link sulla provinciale 17. Dura il sindaco di Quarto Milia, le opere terminino prima dell'estate 2027 o faremo ricorso. Paola De Sì lascia la prefettura di Cagliari e va in pensione. Prima sarda a diventare prefetto, chiude la carriera nella sua città e saluta l'isola. È stato un onore iniziare e chiudere la mia vita lavorativa nel capoluogo. Avvia la bonifica dell'ex area mineraria di Suzzurfuro a Flumini Maggiore, un intervento atteso da anni per mettere in sicurezza un sito segnato dalla lunga attività estrattiva. Il sindaco Sana, una svolta fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute. Tutto pronto a Sirico per la 24ª edizione del premio dedicato a Maria Carta in programma domenica. Riconoscimenti alle eccellenze sarde e alla musica di qualità. Nel pomeriggio di domenica diretta su Videolina a partire dalle 17:30. Sport, ultime ore della sessione estiva del calciomercato che si chiude alle 20, definito l'acquisto dell'esterno destro Sugawara, si tratta anche per l'attaccante della Cremonese Bonazzoli. Ai saluti Felici e Borrelli. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
9: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89€. Le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89€. E gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
4: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Radiolina, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sulla Sardegna, contesto quindi di assoluta stabilità atmosferica sull'isola, con sole protagonista e con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 31 e i 35 gradi, dove i valori più elevati principalmente si registreranno localmente nelle aree interne. Segnaliamo anche un po' di vento sulle zone costiere con mari generalmente poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
5: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 14 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione.
3: Tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118 e il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
4: È morto la notte scorsa Enzo Bianchi, il fondatore della comunità monastica di Bose. Se n'è andato a 83 anni all'ospedale Molinette di Torino. Nel 2017 aveva sofferto a causa del contrasto nato con il defunto Papa Francesco, che voleva un cambio fisiologico alla guida della comunità per evitare quelle che, secondo il Papa argentino, erano delle eccessive concentrazioni di potere. Dopo un lungo tira e molla, Bianchi aveva infine deciso di obbedire al pontefice e aveva poi fondato una nuova comunità.
3: In Sicilia Taormina brucia, la situazione è veramente tragica, e questo è il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca, mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa, scrive il primo cittadino.
4: Stop la produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda ai delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta, ossia la domanda di vetture ibride, è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
3: Il mercato del lavoro resta stabile e la fotografia dell'Istat che conferma non solo un tasso di occupazione al 63,2%, ma anche quello di disoccupazione che scende di 0,1 punto al 5,8%. A luglio gli occupati sono aumentati 2.000 unità rispetto al mese precedente, mentre il numero cresce di 307.000 soggetti rispetto a un anno fa. In Italia oggi la quota degli occupati raggiunge i 24.370.000. I disoccupati sono 1.490.000, in leggero calo negli ultimi 12 mesi.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buon pomeriggio da parte di Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Lina. In apertura parliamo di incidenti mortali. Estate di sangue, questa del 2026 sulle strade dell'isola. Da giugno ad agosto si è avuto lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi dell'anno. L'esperto dell'Università di Cagliari, nell'isola c'è un altissimo tasso di mortalità. È ripartito anche se brevemente l'incendio nelle campagne di Arzana, ha domato il rogo grazie alle squadre a terra di Corpo Forestale e Forestas con il supporto di un elicottero regionale. In furia la polemica sulla proroga di un anno dei lavori per il Tirrenia Link sulla provinciale 17. Dura il sindaco di Quarto Milia, le opere terminino prima dell'estate 2027 o faremo ricorso. Paola De Sì lascia la prefettura di Cagliari e va in pensione. Prima sarda a diventare prefetto, chiude la carriera nella sua città e saluta l'isola. È stato un onore iniziare e chiudere la mia mia vita lavorativa nel capoluogo. Avvia la bonifica dell'ex area mineraria di Suzzurfuro a Flumini Maggiore, un intervento atteso da anni per mettere in sicurezza un sito segnato dalla lunga attività estrattiva. Il sindaco Sana, una svolta fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute. Tutto pronto a Sirico per la 24esima edizione del premio dedicato a Maria Carta, in programma domenica. Riconoscimenti alle eccellenze sarde e alla musica di qualità. Nel pomeriggio di domenica, diretta su Videolina a partire dalle 17.30. Sport, ultime ore della sessione estiva del calciomercato che si chiude alle 20, definito l'acquisto dell'esterno destro Sugawara. Si tratta anche per l'attaccante della Cremonese Bonazzoli. Ai saluti Felici e Borrelli. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto!
11: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Oh no, stanno tornando le zanzare.
14: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
15: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
15: 070 22 240.

0: nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
2: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app l'Unione Digital.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro. È scritto sul certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: The Magic is back, Winx Experience. Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località San Marinetta.
4: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
5: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
6: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Ancora ben ritrovati, nuovo appuntamento del pomeriggio con l'informazione del TG di Vidolina, un'anticipazione dei nostri servizi principali nei titoli del sommario. Incidenti e state di sangue sulle strade dell'isola, da giugno ad agosto lo stesso numero di vittime nei primi 5 mesi del 2026, l'esperto nell'isola altissimo tasso di mortalità. E fuori la polemica sulla proroga di un anno dei lavori per il Tirrenia Link sulla provinciale 17, duro il sindaco di Quarto Milia, le opere terminino prima dell'estate 2027 o sarà ricorso. Parte la bonifica nell'ex area mineraria di Suzzurfu, a Flumini Maggiore, i lavori costeranno 14 milioni di euro e sindaco snodo fondamentale per la tutela della salute. Tutto pronto a Siligo per la 24esima edizione del premio dedicato a Maria Carta, riconoscimenti alle eccellenze sarde e alla musica di qualità, domenica pomeriggio diretta su Vidolina. Chiude alle 20 la sessione estiva del calciomercato, visite mediche per il difensore giapponese Sugawara, trattativa avviata per Bonazzoli e i saluti Felici e Borrelli. In apertura, l'estate di sangue nelle strade dell'isola. Nei 3 mesi dell'estate il numero delle vittime ha eguagliato quelle dei primi 5 mesi dell'anno. In Sardegna resta altissimo il tasso di mortalità. Sentiamo. Sembra inchiodata la Sardegna a quei dati ancorati al terzo posto in Italia per tasso di mortalità. E l'estate 2026, da giugno fino al mese di agosto appena archiviato, spicca in negativo per il numero di incidenti mortali. Da gennaio a maggio, primi 5 mesi, le vittime sono state poco più di 30, dati quasi eguagliati nei soli mesi di giugno, luglio e agosto, 27 i morti sull'asfalto. Il docente dell'Università di Cagliari, Gianfranco Fancello, è il responsabile tecnico scientifico dell'Osservatorio Sardo sulla sicurezza stradale.
1: Il dato è in linea con i dati degli ultimi 10 anni. L'Istat certifica che nel 2025 ci sono stati 100 morti in Sardegna ed è più o meno il dato che negli ultimi 12 anni abbiamo registrato, ma forse il numero che preoccupa di più è il fatto che il tasso di mortalità in Sardegna è del 6,3%, o pensiamo che il dato nazionale è del 5,1%. La Sardegna è la terza regione per tasso di mortalità in Italia.
0: Così come i dati negativi che non cambiano, i fattori sono noti.
1: Le cause sono molteplici. C'è intanto il fatto che vi è un incremento rilevante di flussi di traffico durante il periodo estivo, pensiamo a quello che succede nella 125, ma il secondo aspetto è il fatto che purtroppo non vi sono reali alternative per i turisti rispetto all'uso dell'auto privata, perché sono stati pochi gli investimenti fatti su sistemi alternativi all'uso dell'auto, pensiamo ai bassi investimenti sul sistema ferroviario o al fatto che il trasporto pubblico fatica ancora ad essere una reale alternativa all'uso dell'auto in Sardegna.
0: Ora gli effetti dei cantieri sulla viabilità. In furia la polemica sulla proroga di un anno dei lavori per il Tyrrhenian Link sulla strada provinciale 17. Dure le parole del sindaco di Quarto. Sentiamo il servizio di Veronica Fad.
2: Attenzione scavi aperti è l'avviso che campeggia sui cartelli lungo uno dei tratti di strada interessati dai lavori del Tyrrhenian Link. Da oggi nell'Interland di Cagliari si apre una nuova fase del grande progetto di Terna per collegare la Sardegna alla penisola. Un nuovo capitolo del cantiere che interessa la provinciale 17 di Quartu, la 15 di Maracalagonis e l'area del Simbirizzi. Lavori che dovrebbero concludersi entro il 30 giugno 2027, ma il cui avvio ha suscitato non poche perplessità nel sindaco di Quartu.
3: Riteniamo che l'esperienza anche che abbiamo fatto l'anno scorso, sulla quale siamo intervenuti e devo dire sulla quale Terna ha dimostrato anche una certa sensibilità, ci insegna e ci suggerisce di far chiudere questi cantieri il 31 maggio. È evidente che la percorrenza di una strada provinciale come l'SP17 aumenterà nel traffico e nella consistenza a partire dal mese di giugno.
2: Già stamattina lunghe code sulla litoranea con il traffico rallentato dal senso unico alternato.
3: La nostra richiesta che adesso rivolgiamo dal punto di vista politico alla città metropolitana è quella di anticipare la chiusura del cantiere di un mese e se questo non dovesse accadere siamo pronti a fare un ricorso per impedire che questo accada.
2: Restano i dubbi anche sulle modalità di avvio del cantiere.
3: Non siamo stati interpellati e questa è una cosa che credo debba essere sottolineata non come molto positiva.
0: Ora il ritrovamento dei resti di un caccia F-104 sulla spiaggia di La Maddalena Capoterra. Resta ancora il mistero. Sentiamo Maurizio Landi.
4: Sembrava un nuovo capitolo del mistero di Volpe 132, l'elicottero della Guardia di Finanza scomparso nel marzo del 94 al largo delle coste di Muravera, con a bordo il maresciallo Gianfranco De Riu e il brigadiere Fabrizio Sedda. E invece no, quei rottami affiorati sulla spiaggia di La Maddalena a Capoterra nei giorni successivi al ciclone Henry non sono di un elicottero ma di un caccia F-104. Lo hanno accertato il RIS dei Carabinieri. Ora, il fronte aperto è un altro. A quale incidente aereo sono riconducibili i frammenti del caccia? Dal 1963, data di entrata in servizio dell'aereo da combattimento di fabbricazione italo-statunitense, nelle carte ufficiali non risultano incidenti nell'area del Golfo degli Angeli. Eppure quel crash ci sarebbe stato, come raccontano due testimoni. Siamo nell'autunno-inverno del 64-65. Dante Rossi aveva 15 anni quando, insieme a Efisio Arigi, salva un uomo nelle acque di Maddalena Spiaggia. Si tratta di un Top Gun dell'aviazione tedesca che si era lanciato col paracadute.
5: Abbiamo sentito questo grande vuoto su di noi e abbiamo visto questo aereo, e poi ad un tratto è uscito fuori il pilota col paracadute e è caduto in acqua. C'era questo mio collega, un mio amico, che gli ha detto: lei è stato molto fortunato. E lui ripeteva: fortunato, fortunato. Era un po' spaventato sicuramente.
6: Mi raccontava sempre di questo salvataggio di questo pilota, di questo F-104, che non si sa esattamente se fosse per il brutto tempo, perché il giorno diceva che era un bruttissimo tempo, fulmini e tuoni, hanno sentito questo scoppio, ma il periodo, risalendo anche il signor Rossi, che ha detto che aveva un 12, 13, 14 anni, possiamo risalire al 64.
0: Parte la bonifica nell'ex area mineraria di Flumini Maggiore. Sentiamo il servizio di Valentina Orgiu.
7: Per decenni qui si sono estratti piombo, zinco e fluorite. Oggi Sud Sulfuro cambia pagina e apre il cantiere della bonifica, un intervento

0: ad andare avanti appunto con l'appalto. Manca la bonifica della falda e quindi non è una fine dei lavori, è un inizio per quanto ci riguarda.
1: Ma la bonifica non riguarda solo il sito. A Sutzurfuru la storia della miniera è già raccontata nel Museo della Memoria e ora si guarda al futuro.
2: L'obiettivo è quello di migliorare la ricezione turistica e di ridare nuova vita a questo luogo.
3: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo. Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
5: Il Cagliari in diretta.
3: Paola De Sì lascia la prefettura di Cagliari e va in pensione. Prima sarda a diventare prefetto, chiude la carriera nella sua città e saluta l'isola. Stefano Birocchi.
6: Questo lavoro comporta un impegno per le comunità, guardare le comunità con attenzione, con sensibilità, ascoltare e farlo nella propria terra per me è particolarmente significativo, è davvero una bella chiusura.
7: Chiude dove tutto era cominciato, nella sua Sardegna e nella sua Cagliari. Paola De Sì conclude la carriera nell'amministrazione dell'interno e lascia la guida della prefettura del capoluogo, ultimo incarico di un percorso professionale lungo oltre 40 anni. Prima donna sarda a diventare prefetto e prima cagliaritana a ricoprire l'incarico nella propria città.
6: Penso che sia significativo per le altre donne, per dare un segnale che si possono raggiungere risultati. Certo ci vuole impegno, sacrificio, però si possono raggiungere e spero peraltro di perdere presto questo primato, augurando alle colleghe di sarde di seguirmi.
7: In precedenza aveva guidato le prefetture di Sassari e Taranto, ora si attende la nomina del nuovo prefetto. Nel frattempo la guida della prefettura passa alla vicaria Maria Antonietta Gregorio.
6: Le istituzioni naturalmente non sono entità astratte ma camminano sulle gambe delle persone. Ecco, qui esiste una grande collaborazione che credo che vada mantenuta. Ci vuole un'attenzione, quella che io ho cercato di porre ad alcuni aspetti, quali quelli dei giovani, comportamenti dei giovani e le tossicodipendenze. È da affrontare con la collaborazione istituzionale che ho detto e anche con lo spirito e i valori della Sardegna.
3: E ora andiamo ad Abbasanta per la riqualificazione di Tancareggia con un finanziamento della regione e sentiamo Marco Lai.
8: 3 milioni di euro per il complesso di Tancareggia grazie a un primo finanziamento della regione su proposta di Orizzonte Comune in favore di ASVI, l'Agenzia per lo Sviluppo e la Valorizzazione Ippica.
9: Credo che sia arrivata l'ora che la regione dedichi a Tancareggia le dovute attenzioni. Si tratta di un'azienda molto importante con una struttura, il cosiddetto dominario, che risale al 1500, al periodo di dominazione spagnola.
8: Riconosciuto il valore storico e identitario del sito, i fondi finanzieranno un primo lotto di interventi. Intanto l'ammodernamento delle strutture per ribadire il ruolo di Tancareggia come polo di eccellenza per l'allevamento e le competizioni ippiche.
9: Un grandissimo lavoro a sostegno del comparto equino. Quindi stiamo parlando di economia, ma stiamo parlando anche di storia e di identità legate alle tradizioni della Sardegna.
8: Poi si punterà a dare a Tancareggia un ruolo nel turismo legato al mondo del cavallo, con il restauro degli spazi storici da destinare ad attività culturali e la creazione di infrastrutture e servizi di accoglienza.
9: Si farà una progettazione preliminare e generale e si eseguiranno un primo lotto di lavori per la messa in sicurezza soprattutto delle strutture del dominario.
8: ASVI sarà stazione appaltante, si procederà per lotti funzionali, verranno coinvolti i comuni a partire da quello di Abbasanta.
9: Il ruolo di ASVI è fondamentale, avrà un ruolo preminente il comune di Abbasanta ma anche tutti i comuni limitrofi a partire da Sant'Ulussurgio, tutti i comuni del Montiferru, del Guilger e del Barigado.
3: A Santa Teresa Gallura quest'anno è stato perfezionato l'accesso alle spiagge per le persone non vedenti, sentiamo Silvio Orrù.
10: Orientarsi in spiaggia, raggiungere il mare e conoscere i servizi messi a disposizione dal comune. A Santa Teresa Gallura tutto questo è possibile con spiagge accessibili anche alle persone non vedenti e ipovedenti. L'amministrazione comunale, capofila in Italia, ha installato un sistema con i radiofari in 6 spiagge. Rena Bianca, Rena di Levante, Rena di Ponente, Baia Santa Reparata, Marmorata e Conca Verde.

0: I dispositivi guidano le persone lungo l'arenile e forniscono punti di riferimento per muoversi con maggiore autonomia.
1: In prossimità dei radiofari, l'ipovedente o il non vedente sentirà ancora prima di premere il tasto quali sono i servizi a cui può accedere nelle vicinanze.
2: Dove si trova il solarium, dove ci sono i bagni, dove c'è l'infopoint, i servizi di cui l'utente deve usufruire necessariamente.
0: Ci sono poi cartelli informativi in braille con la mappa della spiaggia e l'indicazione dei servizi presenti. A completare il progetto, un'applicazione web disponibile in 5 lingue.
3: È importantissimo per dare la possibilità alle persone con un'invalidità di avere una certa inclusività e vivere la giornata assieme ad altre persone, e soprattutto anche d'estate e nelle spiagge, e per vivere dei momenti con serenità e felicità.
4: Nuoro invasa dai gatti, allora parte l'appello per una campagna di sterilizzazione. Sentiamo Graziano Can.
5: Nel video di qualche tempo fa l'incontro lungo la strada per il Monte Ortobene, dove tra l'altro non esiste alcuna colonia felina registrata, né potrebbero essercene. Molto numerose quelle in città, una perfino nel cortile di una scuola, da dove partono gli appelli delle volontarie, ad iniziare da quello sulle nascite ormai fuori controllo.
6: Sicuramente uno dei problemi principali è l'importanza della sterilizzazione. Non basta sterilizzare solamente le colonie feline registrate, ma bisogna sterilizzare a tappeto tutti i gatti presenti nel territorio comunale, sia le femmine che i maschi, se si vuole combattere il randagismo.
5: Non solo una campagna di sterilizzazione per controllarne il numero, ma anche un aiuto. Tutto il peso della gestione dei randagi, secondo le volontarie, ricade su di loro.
7: Un altro problema molto importante è appunto supportare le colonie feline riconosciute, perché in questo momento le volontarie fanno tutto, si prendono responsabilità di tutto, anche la stessa sterilizzazione. Da soli non è possibile, non si riesce assolutamente, quindi ci vorrebbero delle persone che aiutassero queste colonie.
8: Un'altra problematica è che tutto il peso economico ricade esclusivamente sulle volontarie, che si devono occupare del cibo e anche delle cure veterinarie, quindi le volontarie avrebbero bisogno di assistenza. Ci sarebbe anche bisogno di una struttura, di un gattile, dove appunto poi poter anche cercare di fare in modo di far adottare gli animali.
4: Ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
10: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
11: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà ancora dominante e garantirà una serata con clima asciutto e cieli sereni. Per la giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico. Contesto ancora anticiclonico su tutta l'isola, dove avremo ampi spazi assolati e con cieli sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Il clima sarà ancora estivo. Le temperature massime diurne localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Stagione turistica da incorniciare in gallura, ma è necessario regolare i flussi. L'appello arriva da Federalberghi. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
2: Numeri da paura, ma in senso positivo per il turismo in gallura, che ha confermato come la Sardegna sia ai primi posti della graduatoria tra le mete più amate. Un'estate da ricordare, ma il primato del milione di passeggeri al Costa Smeralda di Olbia nel solo mese di agosto impone delle riflessioni.
3: Funziona sempre la stessa cosa, l'appeal del prodotto naturale, che poi in questo momento ancora è l'unico motivo di domanda della destinazione. Una riconferma del 2025, forse con una lievissima flessione su luglio, ma non in termini di quantità, ma in termini di qualità.
2: L'anno degli Stati Uniti e dopo Delta, dal 2027, arriverà anche United.
3: È una notizia molto positiva che ci impone di fare delle riflessioni su quella che è la gestione della destinazione, perché gli americani sono abituati a determinati standard e criteri, non solo a riguardo delle strutture alberghiere o della parte ricettiva, ma anche e soprattutto della destinazione.
2: Si parla sempre di confronto fra operatori e della necessità di una cabina di regia.
3: Va capitalizzata questa appetibilità, non possiamo permetterci di dare ed offrire percezione di caos a causa di un carico antropico non gestito.
2: Settembre porta in dote delle buone previsioni e così l'altra stagione si apre nel migliore dei modi.
1: E domenica a Siligo la 24esima edizione del premio Maria Carta, diretta su Vidolina a partire dalle 17.30. Sentiamo Franco Ferrando.
4: La musica popolare come filo conduttore e poi l'identità sarda, le eccellenze isolane nei diversi settori. Da 24 anni il premio Maria Carta, in programma Siligo Domenica, riconosce l'impegno delle maggiori personalità in questi ambiti. Quest'anno i premiati saranno il quartetto vocale femminile pugliese Faroalla, il batterista Salvatore Corazza, da Ozieri alle platee internazionali più prestigiose, e ancora il circolo sarda Tellus di Genova e Fratelli Pinna di Tiesi, premio speciale ad Anna Moroni, cuoca, personaggio televisivo conosciutissimo. La presentazione a Sassari, il premio è inserito nel network Saludo e Trigo, le Farawalla. Quest'anno festeggiano 30 anni di attività tra ricerca sulla musica popolare, canto a cappella e contaminazioni internazionali.
5: Quattro straordinarie donne pugliesi che sono il gruppo delle Farawalla, che celebra 30 anni di attività. C'è un legame molto forte tra la Fondazione Maria Carta e la musica pugliese. Abbiamo avuto già occasione negli anni passati di sperimentarla.
4: Da un quarto di secolo il premio è appuntamento da non perdere nel nome di una figura importante come Maria Carta.
6: Maria Carta ha rappresentato per il paese il punto massimo probabilmente per quanto riguarda i suoi figli, e noi ci teniamo particolarmente a far sì che il suo nome venga ricordato.
4: La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Videolina e Radiolina.
1: Le ultime sul calciomercato fra pochissimo, ora facciamo una pausa.
7: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù, che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
1: Cagliari attivo nelle ultime ore di calciomercato. Sentiamo subito per gli aggiornamenti il nostro Luca Neri in collegamento.
8: Sì, Mariangela, dicevi bene, attivissimo il Cagliari, che ha chiuso per il terzino destro su Gawara, che si è sottoposto stamattina alle visite mediche e arriverà a Cagliari intorno alle 16.20, quindi all'aeroporto di Elmas. Lui il penultimo acquisto del Cagliari, perché i rossoblù stanno cercando di fare qualcosa anche per quanto riguarda la punta. I due giocatori in uscita sono Felici, a un passo dal Verona, e Gennaro Borrelli, che dovrebbe andare a giocare in Serie B. In questo momento è conteso tra Modena e Cesena nelle ultime ore di calciomercato, lo ricordiamo, chiude stasera alle 20, si definirà la situazione dell'attaccante del Cagliari, e al suo posto arriverà uno tra Bonazzoli e Ivanovic. In questo momento il favorito è Federico Bonazzoli, giocatore della Cremonese, che potrà arrivare a Cagliari nel caso in cui Borrelli dovesse partire. In alternativa c'è Ivanovic del Millwall, giocatore che il Cagliari segue da inizio estate e che sta continuando a monitorare. Diciamo che la scelta in questo momento è tra questi due attaccanti. Restituiscono lì allo studio.
1: Grazie al nostro Luca Neri, ovviamente vi aggiorneremo. Ora ci trasferiamo in casa Dinamo, che saluta un felice rientro, quello di Jeff Brooks. Sentiamo Franco Ferrando.
9: Nella costruzione della nuova Dinamo, squadra affidata al coach Luca Vitali, serviva qualche elemento di continuità per trasferire parte del vero DNA bianco-blu. Uno dei primi nomi cui si è pensato è quello di Jeff Brooks, lo statunitense più normale in una squadra vincente di talenti, sì, ma imprevedibili, una dote che ha lasciato il segno. Brooks, 37 anni in Italia da 16, ancora amatissimo, ha accettato di buon grado, subito promosso capitano. La sua esperienza, aggiunta alla solidità del suo gioco, sarà utile in un gruppo che si dovrà formare. Proprio di essere me stesso. Una delle mie più grandi qualità è quella di provare ad essere sempre me stesso, divertirmi, ma allo stesso tempo essere serio, competere, ma consapevole che vincere è un processo. Luca, Paolo e Stefano mi hanno chiesto di essere Jeff, e questa per me è una grande cosa, perché significa che danno grande importanza a chi sono come persona e non solo come giocatore. Dopo la prima uscita in amichevole, è tempo di presentazioni della squadra. Mercoledì quella agli sponsor, come sempre, nelle tenute SL Mosca. Venerdì invece al Palace Radimigni, a seguire l'amichevole con la Virtus Zagabria.
1: Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Sono le 15 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La cronaca in primo piano, tragedia nel Beneventano. In un ristorante ad Apice un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. A quanto si apprende, il fatto sarebbe avvenuto nel primo pomeriggio. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
3: Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. La notizia è stata data dall'azienda e delegati della fabbrica. Alla base della decisione non ci sarebbe una carenza di ordini, ma la situazione opposta. La domanda di vetture ibride è risultata superiore ai livelli di produzione previsti.
4: Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone. Decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e poi rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
3: L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida del Labour e del governo lo scorso luglio. Ora mi concentrerò su altro, e cioè affari internazionali, tra cui difesa, sicurezza, commercio e tecnologia, in un mondo che cambia rapidamente, ha detto l'ex primo ministro.
4: L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato soprattutto agli animali, è considerato raro nell'uomo. Sotto la lente delle autorità sanitarie c'è però la possibile comparsa di una nuova modalità di contagio, ovvero la trasmissione da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti.
3: Lo sport, la prima sessione di incontri ai giochi del Mediterraneo, porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Palavoitila di Martina Franca negli incontri di Kumite. 2 medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55 kg. Bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. L'azzurro, eliminato nei quarti di finale, è dovuto passare dai ripescaggi.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Stefano Birocchi su Radiolina.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Bex in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il prosciutto crudo Gennargento a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Dal 28 agosto al 7 settembre Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, Assessorato al Turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.

Un saluto a todos, ben agattados a questa edizione no ad essere giornali de Sardegna 1, come ti sempre bieus in pari titulus de su sommario. Incidenti, stari de sanguini in arrugas de Sisula, de lampadas a ustu, su propriu numero de vittimas de primus 5 meses de su 2025. Si spertu in Sisula percentuali arta mera de mortalidadi. Polemica sfortis, poi straballo su Torrosa Cumanzai, poi su Tirrenia Link, in sa provinciali De Giazetti, su Velide, su Sindigu del Quartu, Graziano Milia, disagios manus, isopras depinti a Cabà in Nantis, de Sistari 2027. Comenzerà sa bonifica de sa zona de Sex Minera de su Zurfuru in Flumini Maiore, 14 milioni di euro disponibili su Sindigu Traballos de Importu possa tutela de sa saludi. Tutto pronto in Sirio, possa de 24 edizioni del suo premio Maria Carta, riconoscimento su eccellenza de sa musica de calidadi, domenica sa diretta in Videolina. Serra i sotto horas su mercau su Casteddu Sigri a negoziai po Bonazzoli visitas medicas po su difensore giapponese su Gavara e i saluto su de Felici e Borrelli. Dunque, as deus bistu in istitulus de su sumariu, sa Sardigna esti a su postu de Dresi in Italia, in sa classifica leggia de sa percentuale prus arta deis incidentis mortalis. In custa istari, su datu de lampadas a ustu, contara 27 mortus de sa ruga casi, gumenti su numeru deis mortus 30 de gennargiu a maio de su 2025. Gianfranco Fancello, professori dell'Università di De Casteddu e responsabile tecnico e scientifico dell'Osservatorio Sardo sulla sicurezza stradale narara sa linea sigri sa statistica dei ultimus dei giannu su is numerus un'anta chi in Sardegna in su 2025 ci funti stetius su 100 mortus ma su dato chi preoccupa la debrusu esti su chi si zerriara tasso di mortalità che in Sardegna esti de su 6 e 13 pogentu e invece a scusso nazionali esti de su 5 e 1 pogentu po su professori sa regioni funtimera prusche tutto insistari su traffico a Magnara in Sardegna e is turistas in noi depinti in preai a Marolla sa macchina privara poita non ci funti alternativa sa non si va in investimentus, poi strenus e isatrus trasportus publicus. Funti cumenzaus oi is cantieris nous po su Tirrenia Link, su progettu mannu d'eterna po collegare sa Sardegna a sa penisula in quartu Sant'Aleni, in sa provinciali De Giazetti, ma custu bolinai finzas disagius po is automobilistas chi viaggiant in Sinterland de sa cittadi. Su grono programma narara chi straballus depinti a cabai a entro de su 30 de su mesellà lampadas de su 2027, ma custu preoccuparà mera su sindigu de quartu, Graziano Milia, già il custu mengianu si vorrian tabiri e sfilasa in su chi in italiano si seriera senso unico alternato. Post esperienza de sanu passau, narara Milia, candu mancai terra si steti attenta e sensibili a su problema e usbistu, chi scantieri si depintiserai a entro de su 31 de su mese maio. Poeta appustis su traffico a Magnara. In moiva eusu sa domanda a sa politica e dunque a sa città di metropolitana sigri su sindiu del quartu chi gustu non ara serbiri e se os pronto su a fai finza sa recursu e come ti si siara nos eusu stetius interpellausu in antis de fai comenzai istraballus e custu non esti giustu.
E noi andiamo a contare a Biri su un mistero a suba dei sarrogus de unu caccia F-104 agattausu in sa playa della Maddalena de Cavuderra besius appustis de su cicloni Harry ci funti finza dusu testimonius unu che insandus viera piccioccheddu e de su villu di unu piscadori che ha visto incidenti dunque sa pariara un capitolo nuovo del suo mistero invece del suo Volpe 132 del elicottero della finanza sparesio in su mese marzo del 1994 in sa costera de Murera con un appizzo su maresciallo Gianfranco De Riu e su brigadiere Fabrizio Seda e invece non funti cussu su Adonais Carabinese de Surris ma in moi sa questione esti un'altra degli incidenti di Beninti cussu su arrogusu de aereo, poi da adesso 1963, quando questo apparecchio da combattimento italo-americano esti in servizio, non funti mai stati su registrausu incidenti in su Golfo degli Angeli, ma adesso incidenti dovevamo narendi ci funti testimoni su Dante Rossi che in Sandus di Niara Quindigiano su in su 1964-65 quando ovviamente in pari con Efisio Arigi era salvato un uomini in mari, un top gun di aviazione tedesca che si fiera ghettato con suo paracadute. Rossi Conter, eus intendio uno scoppio, eus visto uomini che si fiera ghettendi a mari con suo paracadute, nosatru su deus salvau. E uomini che fiera un me e di narara se esistetiu ben assortau, e su ripetiara ben assortau, ma si viera che fiera scioccau. Babbo mio invece scontara Fernando Arigi su Villu de Somini contara che Saero viera rutu forse su tempo malu già che ci vianta Lampusu e Tronusu e Pozzunai che viera su 64 o su 65. Andaus invece simmo in Frube di Maiori, ci funti gasi 14 milioni di euro, ponni in sicurezza e bonificai sa zona de sex minera de su Zurfuru. Questo è si scavara in sa minera su Brumbu, Zincu e Florite, e moi appusi de Anus che sabettara, porti commenzai straballus. Questo è un progetto umano prodotto su territorio, e spiegara Paolo Sanna su Sindico de Frumini Maiori, possa salute pubblica già chi sa minera sti accanto a mera dei domus e ci va santa dus fruminis un territorio umano 70 ettarus intra montronajus e inquinamento chimico che si abbarrara chi abbarrara de tutto ciò questo che stia varrau de straballus de sa minera se so rendesciuso andai in antis con sappaltu ma manca sa bonifica de sa acqua de sa falda aggiungeri Marco Cao sa assessori Straballus publicus del suo comune e dunque non esti saccabu di straballus mascetti su gummenzu. I straballus non vunti scetti posta bonifica, però come intinnara la su sindico, pensavo su finza da su museo della memoria e possu benidori turistico dessa città. In Casteddu i moi poita sa prefetta Paola De Sì a cabra sa carriera la sarà sa ghia de sa prefettura de sa città di du vairi a un di tutto viera cumenzau in sa Sardigna sua una camminera professionale longa plus de 40 anni su sa prima vemina diventara prefetto e sa prima casteddaia a du vai in sa città di cosa sua poi fai questo traballo narra sa prefetta se di sensibilità di essa capacità di ascoltare sa bisogno su dessa comunità di vai in sa città di mia pomei tenere dai vattu pomei tenere uno valori manno non vorremmo accabai mello su parlo di sì esistete a prefetta finzasi in Tatari e in Taranto in moi sabetra sa nomina di su prefetto no in su mentre sa ghia dessa prefettura ci si sa vicaria Maria Antonietta Gregorio si spera una rara de sì e si chi no pessi e prusu sunica prefetta sarda in Casteddu mancai la ribai un'altra compagna de traballu femmina is istituzioni funti fatta da personas narara de sì noi cesti una collaborazione manna chi arabarrai deo penso che si deparavoni attenzioni manna prus che tutto a sa questione
giovunos e de is dipendenzias de sa droga. Andamus in Nugoro e moi a un disvoluntarius de is colonias felinas faint un appello contro la isnascita de is pisitus poeta in citadi a undi una colonia esti finzas in sallolla de una scola cindi funti meras ma cesti finzas una colonia manna non autorizzara in sarruga chi porterà a su Monte Ortobene. Elisabetta, una volontaria de sa colonia narara si depri intervenivo a fai sa sterilizzazione ma non sceti de sa gattus de sa colonia toccara a duva e podotus ischici vunti in su territorio. Tenendo bisogno di aggiuro aggiunginti Marcella e Donatella a tras due sua volontaria sa seusu pagu e si depeus occupai de dottu nosatras e ci vunti problema sfinza economicus e dunca sa domandaus aggiuro as istituzioni. In Tortolì, in sa pastorale del turismo, si attobbianta, si punti attobbiaus, Monsignor Cesar Sayan, vicario apostolico de Beirut, e Nurit Fassetan Berger, psicologa israeliana e mamma de un surdau. Dus dolus differentis in su propriu palco, provai a salvai sa chissà guerra spacciara po, su chissà guerra spacciera primo sa capacità di riconosci satru is historias in soro varinti de partiti de logos differentis ma lompiti in su proprio sa riscu chi su dolo si potrà trasformai in identidadi sa vida come ti si siera si depri sighiri si depe andai in antis narra su vicario de Beirut sciabrau su de bivi donna di si dicira su vensendi che depe su battallai de susetti della Damini contare invece sa psicologa israeliana e uscomprendiu de non teni atru scioveru chi non fesse di sa risposta militari ma a paga pagu passendi is disi e uscomprendiu invece sa babusu e mamas de sordausu di non funti torrausu a domu chi sa risposta depiressi un'altra e non sa guerra. E dunque in Sirigo, deus bisunis titulus, cestis ad 24 edizioni de su premio Maria Carta, chi premia res eccellenzias ad estendidadi chi si vunti impegnaras con sa musica popolari de calidadi. Si premiaus ocannu su quartetto de bocis de Feminas, Pugliesu, Farawalla, su batterista Salvatore Corazza e su Circolo Sardatellus de Genova e is Frari Spinna de Tiesi. Premio speciale po Anna Moroni, Coginera, personaggio televisivo Famau Mera. Cesti una capiumannu intra su premio e sa Puglia, narra Leonardo Marra, su presidente della Fondazione Maria Carta, e Pugustio Sbofiu is Farawallas, chi ocannu festa anta is 30 anni su de attividadi. Dunque esti de un quarto de secolo, chi su premio esti un attobio che non si può riverdi in su nomini de una figura di importo umano sa cultura come di Maria Carta chi come ti narra Giovanni Pocchedu su Sindigu de Sirigu sa comunità di Boliri a regordai sempre sa manifestazione sarà vorrei seguire in diretta in radiolina e videolina Domenico Ameri. Serrausu con s'ultima nova de sport su Gastedu e su Mercau, mancarà pagu a isotu oras costumeri ara serrai, ma sa società esti ancora negoziendi. A pussi de su corpo de su defensori giapponesu su Gavara, titolari sa nazionali, che ha rifatto già is visitas vedi casesti e lompendi in Sardegna, e ara a sostituiri, mancai fizas titolari Zé Pedro, sa società di sa pronta a salutare finzas felici e Borrelli ma siginti finzas assurtimo is negozio su po Bonazzoli attaccanti classi 97 de proprietari dessa Cremonese che non andà bene sul negozio c'è sti finzas opzioni Ivanovic attaccanti de 21 anni. Questa via la sortima nuova per questa edizione deusi dorru grazie a vostra sigillo si donga tobio a edizioni di Beneri un saluto a tutti.

Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza.

0: Erano i Sonos con Elena Ledda al Dromos Festival di Oristano nel 1999. Il brano si intitolava Preghiera.
1: Turris de Ferru è il titolo del brano che il cantatore Tonio Pani, in collaborazione con il rapper Sensei, ha voluto dedicare alla questione della transizione energetica in Sardegna. Un momento di riflessione con dedica speciale al paesaggio, alla storia e all'ambiente dell'isola.

0: Energia rinnovabile sì, sfregio del territorio no. Nella canzone di Tonio Pani e Sensei, l'appello a non riempire l'isola di pale eoliche. Il video che accompagna il brano porta la firma del regista Andrea Fenu.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:30.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi, a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Monos, Olbia. www.acentras.it.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
10: Como Queria è un brano che i Bertas avevano lanciato a Ignos a Sedilo nel 1993. Da allora è diventato un pezzo immancabile nelle loro esibizioni live. Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Pava lo propongono anche sul palco di Monteleone Roccadoria in abbinamento al video ufficiale del pezzo.

0: Abbiamo ascoltato Enzo Mugoni nel brano Istellas, di cui elaborò una nuova versione coinvolgendovi Don Bachi.
1: Cantante ogliastrina che si muove con grandi capacità tra jazz e tradizione, Manuela Mameli la ascoltiamo in un brano intitolato Mutiforte, cantato in sardo in compagnia di un quartetto di impostazione jazz.

0: Esempi di possibili fusioni tra tradizione e jazz nel brano che abbiamo ascoltato da Manuela Mameli, Moti Forte.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000...

0: che Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
5: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà ancora dominante e garantirà una serata con clima asciutto e cieli sereni. Per la giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico, contesto ancora anticiclonico su tutta l'isola, dove avremo ampi spazi assolati e con cieli sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Il clima sarà ancora estivo, le temperature massime diurne localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
10: Mamma Rua è uno dei primissimi brani confezionati nel 1976 dai Banda Beni, un rock serratissimo che qui ascoltiamo da un'esibizione televisiva del gruppo.

0: Abbiamo ascoltato Mario Biggio e i fratelli Carlo e Filippo Vespa, cioè i Bandabeni, in Mama Tua.
1: Alessandro Catte ha dedicato alla polivocalità dei cori nuresi un importante volume, ma lui stesso si cimenta come cantante. Qui lo ascoltiamo in una sua personale interpretazione dal vivo a Usini di Non poto reposare.

0: Era Non Potto Reposare, brano che si può ascoltare anche nel primo album di Alessandro Catte, Frore e Galano, del 2002.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: era l'invito al ballo dei Brinca con Balla e Brinca.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: In primo piano la politica, nuovo fronte aperto per Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Tra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio che però è ancora nel Consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello dunque di sottrarre la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini.
5: È morto nell'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Nel devastante incendio che ha colpito il paese dell'entroterra quasi al confine con la provincia di Agrigento, è rimasto ferito anche il padre del giovane, pure lui impegnato a cercare di arginare il fuoco, appiccato con ogni probabilità da dei piromani. Nell'esprimere cordoglio alla famiglia, il sindaco di Ciminna annuncia il lutto cittadino nel giorno dei funerali.
6: Si aggrava il vasto incendio che minaccia Taormina. Il rogo è partito dal quartiere Zappulla, in una zona vicina ad una casa di riposo, e si è allargato fino alla prima galleria che conduce alla località collinare siciliana, bloccando alcune vie d'accesso. Difficoltà nel traffico automobilistico anche sulla via Luigi Pirandello di Taormina, che al momento è l'unica via di accesso al centro della Perla dello Ionio. Stanno intervenendo due Canadair, tre squadre dei vigili del fuoco e due elicotteri.
5: Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestito dalla famiglia delle tre vittime.
6: Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. Questa è la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Il ricongiungimento progressivo prevede un percorso monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori.
5: Lo sport con la pallavolo, Italia-Svezia, atto secondo, a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg, le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle ore 19 a Brno, nella Repubblica Ceca.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
11: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buon pomeriggio da parte di Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Lina. In apertura parliamo di incidenti mortali. Estate di sangue, questa del 2026 sulle strade dell'isola. Da giugno ad agosto si è avuto lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi dell'anno. L'esperto dell'Università di Cagliari, nell'isola c'è un altissimo tasso di mortalità. È ripartito anche se brevemente l'incendio nelle campagne di Arzana, ha domato il rogo grazie alle squadre a terra di Corpo Forestale e Forestas con il supporto di un elicottero regionale. In furia la polemica sulla proroga di un anno dei lavori per il Tirreno al Link sulla provinciale 17. Dura il sindaco di Quarto Milia, le opere terminino prima dell'estate 2027 o faremo ricorso. Paola De Sì lascia la prefettura di Cagliari e va in pensione. Prima sarda a diventare prefetto, chiude la carriera nella sua città e saluta l'isola. È stato un onore iniziare e chiudere la mia vita lavorativa nel capoluogo. Avvia la bonifica dell'ex area mineraria di Suzzurfuro a Flumini Maggiore, un intervento atteso da anni per mettere in sicurezza un sito segnato dalla lunga attività estrattiva. Il sindaco Sana, una svolta fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute. Tutto pronto a Sirico per la 24esima edizione del premio dedicato a Maria Carta, in programma domenica. Riconoscimenti alle eccellenze sarde e alla musica di qualità. Nel pomeriggio di domenica, diretta su Videolina a partire dalle 17.30. Sport, ultime ore della sessione estiva del calciomercato che si chiude alle 20, definito l'acquisto dell'esterno destro Sugawara. Si tratta anche per l'attaccante della Cremonese Bonazzoli. Ai saluti Felici e Borrelli. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
11: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
12: Pan. No, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
15: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
16: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
17: Puntata 200 di Radio Smeralda di questo primo settembre 2026. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, live fino alle 18.30, come sempre, con tante notizie e tante storie da raccontarvi. E come sempre, la nostra migliore musica. E partiamo da Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: canterai.
1: Canzone d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni su Radio Lina nel nostro martedì insieme. Ancora ben ritrovati. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, di cosa ci parli stasera?
2: Ciao Cristian, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori. Ebbene sì, parliamo di una reunion importante perché i Maneskin sono pronti a tornare sul palco che ha cambiato per sempre la loro storia e che ha segnato gli ultimi anni della musica italiana. La band romana è pronta a tornare, appunto la loro riunione ufficiale. Damiano, Victoria, Thomas e Ethan saranno di nuovo insieme al Festival di Sanremo 2027, non come concorrenti ma almeno per una sera in veste di grandi ospiti. A confermare l'indiscrezione quindi è stato Stefano De Martino, il conduttore e direttore artistico della prossima edizione, lo ha fatto in un'intervista a TV Sorrisi e Canzoni, e quindi più blindato di così questo ritorno non poteva essere. Abbiamo parlato della loro storia perché proprio dall'Ariston nel 2021 è cominciata la scalata internazionale di questa band. Ricorderete tutti Zitti e Buoni, il brano con cui appunto i Maneskin hanno vinto Sanremo e già diventati famosi possiamo dire con X Factor, e appunto dopo il festival portarono a casa sempre con Zitti e Buoni anche la clamorosa vittoria all'Eurovision Song Contest, trasformando appunto quel successo, quella hit, in un fenomeno mondiale. Poi da quel momento sold out, una carriera che ha portato il rock italiano sui più importanti palchi nel mondo, basti ricordare la loro apertura del concerto dei Rolling Stone, e poi insomma dopo questi anni vissuti a una velocità vertiginosa si sono dovuti prendere una pausa, perché nel 2024 i musicisti hanno iniziato a dedicarsi a percorsi individuali. Damiano ha intrapreso una proficua carriera da solista, Victoria si è concentrata sempre di più sulla musica elettronica e sull'attività da DJ, mentre anche Thomas e Ethan hanno esplorato nuovi progetti personali. I primi segnali di un riavvicinamento artistico erano già arrivati a maggio, quando appunto Fiorello aveva raccontato di aver incontrato Ethan e Thomas agli internazionali di tennis e di aver ricevuto proprio da loro una piccola anticipazione su una reunion a Sanremo. Reunion che appunto da indiscrezione è diventata notizia ufficiale, perché Stefano Martino in questo caso fa cassazione, e allora non vediamo l'ora di ascoltarli alla prossima edizione del festival, che insomma siamo appena a settembre ma già ne stiamo iniziando a parlare con impazienza.
1: E allora grazie mille a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.
2: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: Siamo dal 2004, ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre live dal centro commerciale Olbiamare. Sono Cristian Asara, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
3: Sono Gianmarco Tamberi.
4: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
3: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
4: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
2: Scopri di più su tuttincampo.it.
5: PAN, sardi come voi.
6: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. Quattro corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
12: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app l'Unione Digital.

0: Destiri alla nuova di Madonna su Radiolina nel nostro primo settembre insieme. Ancora ben ritrovati. E adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it. Ci colleghiamo con Luigi Frigoli. Ciao Luigi, ti ascoltiamo.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi primo piano su UnioneSarda.it torniamo a parlare dei nuovi cantieri sulla litoranea di Quarto Sant'Elena per il Tyrrhenian Link. Sono tornati infatti in funzione i semafori che regolano il senso unico alternato ed è cominciato un po' il caos. Disagi e rallentamenti si sono registrati questa mattina che potrebbero protrarsi per mesi, visto che i lavori sono autorizzati fino al 30 giugno del 2027. Su UnioneSarda.it torniamo poi a parlare anche di rincari, con le prime previsioni sulle prossime settimane che parlano purtroppo di una stangata che aspetta i consumatori. Il quadro è negativo in tutta Italia, dove secondo il Codacons la stangata d'autunno vale 633 euro a famiglia, ma ancora più nero il quadro in Sardegna a causa dell'insularità. In cifre, le spese di trasporto valgono circa il 20% in più del resto d'Italia, con il risultato, spiega Concommercio, che gli incrementi da noi saranno più evidenti che nella penisola. Parliamo poi del prossimo Capodanno. Il clou della festa in Sardegna sarà quest'anno ad Alghero. Regione e comune hanno siglato infatti l'intesa per formalizzare l'assegnazione di 3 milioni di euro destinati alla realizzazione dell'evento, che sarà anche trasmesso sulla TV nazionale con un bando rivolto alle principali emittenti italiane. Su Nessarda.it seguiamo poi le notizie d'Italia ed esteri, e tra queste la vicenda di Alessandro Di Battista, come si sa colpito da un grave malore a Cuba e ricoverato a L'Avana. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle è vigile e dovrebbe rientrare in Italia a breve, forse giovedì, per proseguire le cure. Infine lo sport, perché è sbarcato all'aeroporto di Elmas il primo giapponese nella storia del Cagliari. Dopo le visite mediche a Vela Stewart in mattinata, ecco Yukinari Sugawara, terzino classe 2000, in arrivo dal Southampton dopo una stagione in prestito al Werder Brema, che avrà il compito di sostituire Gabriele Zappa sulla fascia rosso-blu.
0: E allora grazie mille a Luigi Frigoli, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Secondo me questa è una di quelle canzoni intramontabili. Ordinary, Alex Warren, solo dallo scorso anno, però effettivamente secondo me è diventato un grande classicone, no, della musica internazionale. State con noi perché tra poco continuiamo a parlare di musica, visto che prima con Guglielmo Niala, social media manager del gruppo L'Unione Sarda, abbiamo parlato dei Måneskin, che a quanto pare potrebbero partecipare al Festival di Sanremo come super ospiti, e quindi una reunion sicuramente molto molto attesa. Tra poco parliamo di indiscrezioni invece sui co-conduttori insieme a Stefano De Martino. Se siete curiosi, beh, rimanete qua con Radiolina.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Francesca Figus su Radiolina.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
4: Fino al 9 settembre, prosciutto cotto di alta qualità nazionale, sapori e dintorni Conad a 1,99€ a letto. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
7: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassari Moros, Olbia. www.acentras.it.
8: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
9: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

94 Ultra Talk to You su Radio Lina nel nostro martedì 1 settembre 17.35. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Allora, già in questi giorni si sta parlando di Capodanno nella nostra isola. A quanto pare ci sarà una diretta televisiva d'Alghero, poi collegata nelle varie piazze della nostra isola. Ma visto che ancora non sono spuntati nomi, anzi, ci sono indiscrezioni per quanto riguarda Alghero, che starebbe puntando su Zucchero, ma vedremo se effettivamente sarà tutto confermato. Però si parla di Totonomi per Sanremo. Sì, perché sapete benissimo, i lavori sono incominciati alla grande già da quest'estate. C'era Stefano De Martino, tra l'altro è arrivato qua in Sardegna, nei dintorni di Olbia, ha incontrato anche Salmo, è stato paparazzato da chi chissà se effettivamente, visto che gliel'abbiamo lanciata lì, vi dico la verità, Salmo, ma che c'entri tu con Sanremo? Staremo a vedere, ecco. E comunque vi terremo sicuramente aggiornati. E tra i co-conduttori, a quanto pare, per una serata del festival di Sanremo ci potrebbe essere Dua Lipa. Ecco, mica male. Ecco, sicuramente la vorremmo vedere cantare almeno una canzone live in quel del festival di Sanremo. Però come conduttrice molto schifo non fa, secondo me, insomma. A parte che è una bellissima donna, anzi è diventata proprio moglie da poco, tra l'altro si è sposata qua in Italia, poi ci piace un sacco la sua musica. E a proposito, noi la riascoltiamo dal 2021 qua sulla prima radio in Sardegna, Dua Lipa, Love Again.

0: Kai Go Take Me Back, il nuovo singolo nel nostro martedì 1 settembre. Anche lui sarà uno di quelli che suoneranno in quella nave meravigliosa che stanno allestendo nel porto di Volbia. Sì, l'Agata, per un evento privato, per un matrimonio privato di cui abbiamo parlato abbondantemente nei giorni scorsi. E quindi sicuramente ci sarà da che divertirsi. E ovviamente gli invitati, perché noi non siamo stati invitati, se no effettivamente il regalo ci costava anche tanto. Va bene, comunque, poi nonostante tutto la beneficenza e quant'altro. 17:43 minuti, state con noi perché tra poco continuiamo a parlare di musica, ma di un evento in particolare che seguiremo in diretta qua sulla Divina domenica prossima, il premio Maria Carta.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
3: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
4: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Media Sud 2021-27.
5: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi fino al 12 settembre. Potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella e sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro. Le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro. E gli yogurt arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Jassette, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà ancora dominante e garantirà una serata con clima asciutto e cieli sereni. Per la giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico. Contesto ancora anticiclonico su tutta l'isola, dove avremo ampi spazi assolati e con cieli sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Il clima sarà ancora estivo. Le temperature massime diurne localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: al mondo, come ha fatto appunto Maria Carta con la sua voce, la sua musica, la sua lingua che ha mantenuto sempre integra e la sua forte identità, ed è riuscita con questo ad arrivare a un pubblico universale. E in questi anni il premio ha costruito molte relazioni, ha creato incontri, ha dato visibilità a tante esperienze diverse. Ha contribuito a far conoscere la Sardegna attraverso queste persone, le storie che meglio ne rappresentano i valori. E noi vogliamo continuare su questa strada e forse è per questo che siamo ancora apprezzati e seguiti. Poi ci avviciniamo al 25ennale, il prossimo sì. anno saranno 25 anni di premio, con la speranza di arrivarci sani, sereni e con la forza che ancora ci contraddistingue.
1: Allora pensiamo
0: la
1: però
0: serata,
1: ovviamente
0: la sì. serata avrà tutta una serie di ospiti, non sì, solo certo. i premiati. Avremo il gruppo dei Kento Cordas che è a base a Sassari, che intende valorizzare la musica tradizionale, peraltro presenteranno un progetto legato a Maria Carta. Ecco. Avremo i nostri amici tenors del mondo e loco di Biti, i Fanta Folk, Vanni Masere e Andrea Pisu, accompagnati dal cantante Johnny Porqueddu. Poi avremo Franca Masu, poi ci sarà anche Sandra Ligas, è stata premiata l'anno scorso, e Lucia Budroni. E Tore Corazza sarà accompagnato durante la sua performance da Francolino Montalbano, conosciutissimo dai musicisti della Sardegna non solo, e da Mauro Mulas, riconosciuto come miglior suonatore di organo Hammond, strumento che porterà sul palco Silvieri. Ecco, sarà una serata ricca di non solo di spettacolo ma anche di forti emozioni.
1: Assolutamente.
0: Quindi vi aspettiamo.
1: Assolutamente. E io ci sarò per seguire la diretta, quindi ci vedremo domenica prossima. Grazie mille al presidente della Fondazione Maria Carta, Leonardo Marras.
0: Grazie a voi.

0: Per Luciano Ligabue su Radiolina nel nostro primo settembre insieme, cari amici. Siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristiana Sara, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità. In arrivo le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Tempesta nella Lega di Salvini, secondo fonti di Sky TG24, nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Iezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania che non viene celebrato da 9 anni. Non si tratta, dicono gli organizzatori, di una semplice operazione nostalgia o di una questione meramente ideologica. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche.
4: Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati cacciaturchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina. Sono almeno 12 le persone uccise e decine quelle ferite negli attacchi. A riferirlo è il presidente ucraino Zelensky, che accusa Mosca di pianificare i raid per provocare il massimo numero possibile di vittime tra la popolazione e rimprovera gli alleati per la loro debole reazione agli ultimi massicci attacchi russi.
5: In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti sul posto. Non ci sono stati feriti né interruzioni della fornitura elettrica e secondo le autorità non ci sarebbero ulteriori pericoli.
4: Tre fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli.
5: A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti sulla situazione. Sono 4.060 gli sfollati, 1.744 nuclei familiari costretti a scappare dalle proprie abitazioni per paura dei crolli. Continua però il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. I vigili del fuoco hanno messo in campo 15 squadre e finora sono state effettuate 830 verifiche statistiche. Finora 157 persone hanno potuto fare ritorno nelle proprie case dopo la revoca delle ordinanze che vietavano l'accesso.
4: Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo estremo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 5 regioni da nord a sud della penisola. Le regioni interessate dal maltempo saranno Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buon pomeriggio da parte di Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radiolina. In apertura parliamo di incidenti mortali. Estate di sangue, questa del 2026 sulle strade dell'isola. Da giugno ad agosto si è avuto lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi dell'anno. L'esperto dell'Università di Cagliari, nell'isola c'è un altissimo tasso di mortalità. È ripartito, anche se brevemente, l'incendio nelle campagne di Arzana, a Domato, il rogo grazie alle squadre a terra di Corpo Forestale e Forestas con il supporto di un elicottero regionale. In furia la polemica sulla proroga di un anno dei lavori per il Tirreno.

The Bowser Magnetic su Radio Lina nel nostro martedì sera alle 18:10 minuti. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Allora, qua siamo animalisti, ok? Amiamo gli animali e quant'altro. Però effettivamente chi si mette al volante, chi ha, non lo so, degli orti, dei giardini, ma soprattutto chi guida la sera, almeno da queste parti, in gallura, la cronaca ci riporta di purtroppo tante auto distrutte ed è molto molto pericoloso, perché ormai fare lo slalom tra i cinghiali è diventato uno sport non olimpico. Lo dice uno che effettivamente ha avuto a che fare ha trovato ovviamente questo cinghiale, ovviamente ha distrutto metà macchina, però comunque mesi e mesi di trafile burocratiche per avere il rimborso della regione, che effettivamente da lì uno poi decide di cambiare e di aggiungere magari nella polizza la copertura per i danni da fauna selvatica vagante. Comunque, mentre noi automobilisti corriamo ai ripari, da domani scatta la caccia. Sì, però la logica vorrebbe che le doppiette si concentrassero proprio su chi invade le nostre strade. Ormai sono veramente tantissimi cinghiali, però purtroppo nel mirino finisce la piccola quaglia, che è volatile, molto molto bello anche da vivere, da vedere, a rischio secondo il WWF, che è pronto a denunciare come effettivamente la caccia possa in qualche modo far sì che ovviamente si cacciano questi piccoli esseri, invece non ci si concentri più su effettivamente

chi in ogni caso fa del danno, come per esempio i cinghiali, che poi sono diventati veramente poco timidi, vi devo dire la verità, soprattutto nella città di Olbia, anche ieri sera proprio in pieno centro, questo via vai di cinghiali come se niente fosse.

0: via Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: I pinguini tattici nucleari, sorry scusa lo sento, su Radio Linea del nostro martedì sera, ancora ben ritrovati. Adesso andiamo nella redazione dell'Unione Sarda perché ci sono le anticipazioni di quello che leggeremo domani con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti. Ci occupiamo ancora di questioni sanitarie, in particolare per i problemi che sono al Brozzo, che con l'ospedale che è diventato una sorta di polveriera, con le tensioni legate soprattutto all'avvertenza tra azienda e sindacati, per questioni sia sanitarie che anche contrattuali. Di sicuro grandi polemiche che riguardano tutta l'azienda Masbrozzo, che è un settore con 4.000 dipendenti. Poi

abbiamo, c'è un sospiro di sollievo almeno all'ospedale di Isiri, dove il pronto soccorso resta aperto. Era diventato assai a rischio perché aveva doveva restare aperto soltanto sino al 31 agosto, invece è stata prolungata, quindi il territorio in questo momento c'è un servizio di emergenza urgenza più efficace. Abbiamo poi ancora problemi legati al controesodo. Gli aeroporti, in particolare quello di Cagliari, che va un po' a fisarmonica, nelle ore di punta c'è grande caos, in altri momenti no. C'è il problema che molti si recano all'aeroporto troppo tardi, quindi con una sorta di cortocircuito che questi giorni si sta ripetendo continuamente, e infatti lo stiamo raccontando. Parliamo poi di turismo. C'è un problema che troppo spesso si compiono dei reati legati soprattutto proprio al rapporto con le coste. Ci sono numerosissimi reati che colpiscono soprattutto le coste, le spiagge. Ci sono tra abusi, pesca illegale, furti di sabbia, insomma tanti illeciti, tanti turisti che purtroppo compiono atti che non dovrebbero fare e diventano una sorta di nemici delle coste. Poi abbiamo lo street food che sta conquistando un po' l'isola e l'Italia. Andiamo a raccontare come questa novità sta prendendo sempre più piede, soprattutto lo street food di qualità. A proposito, a Cagliari parliamo di mercato di San Benedetto. È stato abbattuto totalmente il vecchio edificio, sta rinascendo quello nuovo. Stiamo parlando appunto del mercato civico che sta al centro della città, che è una grande scommessa per il ritorno proprio nel cuore, come cuore pulsante del capoluogo. E poi ci sono tante altre notizie con ancora gli ultimi appuntamenti estivi. Ci sono ancora spinti appunto da questa estate infinita, diversi appuntamenti soprattutto nel week

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Zero punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono gli sconti di fine estate. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta la birra Bex in tris da 33 cl a 1,99 euro. Il prosciutto crudo Gennargentu a 2,29 euro letto e la pasta Barilla da 500 grammi a 69 centesimi. Acquista i prodotti con gli sconti di fine estate nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Jassit, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
4: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila, col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
5: Nasce nella Terra del Sole. Ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Dal 28 agosto al 7 settembre, Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
2: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
3: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
4: Radiolina, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà ancora dominante e garantirà una serata con clima asciutto e cieli sereni. Per la giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico. Contesto ancora anticiclonico su tutta l'isola, dove avremo ampi spazi assolati e con cieli sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Il clima sarà ancora estivo. Le temperature massime diurne localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Molise e Puglia. Ma l'AFA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono quattro le città col bolino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a quota 3 con Catania che riacquista il bolino giallo.
1: Economia: il tasso di inflazione registrato ad agosto, il 3,3%, è il dato più alto da quasi 3 anni. Bisogna infatti risalire a settembre 2023, fa sapere l'Istat, per avere un tasso di variazione tendenziale più elevato della stima preliminare registrata nel mese appena trascorso. Un incremento che risente delle tensioni internazionali sui prezzi dei beni energetici, costi che avranno un impatto particolarmente pesante con l'avvicinarsi della stagione autunnale, afferma Federconsumatori in una nota.
0: Gli esteri: la Germania ha dichiarato che la Russia è responsabile dell'attacco ibrido a Lipsia del 4 agosto scorso. Allarme aereo intanto nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento.
1: Calciomercato: sfuma in extremis l'arrivo di Jamie Leveling. Dopo il rilancio dei giallorossi e l'apertura del giocatore, l'affare è saltato per mancanza di tempi tecnici. Respinto l'assalto del Chelsea per Koné, l'offerta era di quasi 60 milioni di euro più il prestito di Gittens. Le parti erano molto vicine, ma Gasperini ha bloccato tutto. Ed è saltato nel tardo pomeriggio anche l'affare tra il Milan e Thiago Gabriel. Il Lecce non ha abbassato le pretese economiche fissate in 25-30 milioni di euro, mentre i rossoneri sono arrivati a 20 milioni.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Buon pomeriggio da parte di Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radiolina. In apertura parliamo di incidenti mortali. Estate di sangue, questa del 2026 sulle strade dell'isola. Da giugno ad agosto si è avuto lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi dell'anno. L'esperto dell'Università di Cagliari: nell'isola c'è un altissimo tasso di mortalità. È ripartito anche se brevemente l'incendio nelle campagne di Arzana, ha domato il rogo grazie alle squadre a terra di Corpo Forestale e Forestas con il supporto di un elicottero regionale. In furia la polemica sulla proroga di un anno dei lavori per il Tirreno al Link sulla provinciale 17. Dura il sindaco di Quarto Milia: le opere terminino prima dell'estate 2027 o faremo ricorso. Paola De Sì lascia la prefettura di Cagliari e va in pensione. Prima sarda a diventare prefetto, chiude la carriera nella sua città e saluta l'isola. È stato un onore iniziare e chiudere la mia vita lavorativa nel capoluogo. Avvia la bonifica dell'ex area mineraria di Suzzurfuro a Flumini Maggiore, un intervento atteso da anni per mettere in sicurezza un sito segnato dalla lunga attività estrattiva. Il sindaco Sana, una svolta fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute. Tutto pronto a Sirigo per la 24esima edizione del premio dedicato a Maria Carta, in programma domenica. Riconoscimenti alle eccellenze sarde e alla musica di qualità. Nel pomeriggio di domenica, diretta su Videolina a partire dalle 17.30. Sport: ultime ore della sessione estiva del calciomercato che si chiude alle 20, definito l'acquisto dell'esterno destro Sugawara. Si tratta anche per l'attaccante della Cremonese Bonazzoli. Ai saluti Felici e Borrelli. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
4: Dal 31 agosto all'8 settembre, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: pasta trafilata al bronzo Barilla, 500 grammi, 65 centesimi. Passata di pomodoro tomata Casar, 700 grammi, 99 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.

0: programmare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
1: Sono Gianmarco Tamberi.
2: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
1: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
2: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
0: Scopri di più su tuttincampo.it.
3: PAN, sardi come voi.
4: Torna il Festival dell'Altrove, il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Venerdì 4 settembre con l'informatore sportivo dell'Unione Sarda torna protagonista il calcio regionale. Dalla Serie C ai campionati dilettantistici, analisi, calendari e i protagonisti della nuova stagione. In edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
3: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina.
4: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
5: E vuoi sapere perché?
4: Perché conviene! Ascolta gusto!
6: Fino al 3 settembre, uva bianca senza semi, sapori e idee Conad, percorso qualità, prodotto italiano, 750 grammi a 2,97 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
7: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
6: Nei punti vendita spazio Conad, Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
8: Fino al 30 settembre 2026 acquista il tuo nuovo pesante Iveco S-Way e hai inclusi nel prezzo 5 anni di garanzia sulla driveline e il tasso agevolato. Scopri in concessionaria i dettagli contrattuali e ricevi un preventivo gratuito. Siamo a Cagliari, Sassarimonos, Olbia. www.acentras.it.
9: Vuoi studiare interior design, moda o comunicazione senza lasciare la Sardegna? IED Cagliari è l'unica scuola di design riconosciuta nell'isola con diplomi di laurea. 4 corsi triennali, design della comunicazione, media design, fashion design e interior design. Scoprili all'Open Day di giovedì 10 settembre, dalle 9.30 alle 13.30 a Villa Satta, Viale Trento 39, Cagliari. IED Cagliari, il design d'eccellenza nella tua terra. Registrati su IED.it.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il prosciutto crudo gli spesotti da 100 grammi a 2,10 €, la birra doppio malto gli spesotti da 500 ml a 99 centesimi e la pizza margherita gli spesotti in confezione da 3 pezzi a 3,99 €. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
1: Dal 28 agosto al 7 settembre Cabras vi aspetta per la festa di San Salvatore. 10 giorni di eventi, musica, balli, sapori autentici e spettacoli accompagnano la corsa degli scalzi. Sabato 5 settembre e domenica 6, un rito centenario di fede e devozione a

0: attraverserà il Sinis. Scopri tutti gli eventi sul sito e i canali social del Comune di Cabras. Promossa dal Comune di Cabras con il sostegno della Regione Sardegna, assessorato al turismo, della Fondazione Monte Prama e la Fondazione di Sardegna.
1: Ho fatto un incubo! Il materasso era bollente e poi glaciale!
2: Tranquilla! Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sardegna. L'alta pressione infatti sarà ancora dominante e garantirà una serata con clima asciutto e cieli sereni. Per la giornata di mercoledì non cambia lo scenario meteorologico. Contesto ancora anticiclonico su tutta l'isola, dove avremo ampi spazi assolati e con cieli sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Il clima sarà ancora estivo. Le temperature massime diurne localmente arriveranno a toccare i 34-35 gradi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: su Radio Lina.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Buon pomeriggio da parte di Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radio Lina. In apertura parliamo di incidenti mortali, estate di sangue, questa è il 2026 sulle strade dell'isola. Da giugno ad agosto si è avuto lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi dell'anno. L'esperto dell'Università di Cagliari, nell'isola c'è un altissimo tasso di mortalità. È ripartito anche se brevemente l'incendio nelle campagne di Arzana, ha domato il rogo grazie alle squadre a terra di Corpo Forestale e Forestas con il supporto di un elicottero regionale. In furia la polemica sulla proroga di un anno dei lavori per il Tirrenia Link sulla provinciale 17. Dura il sindaco di Quarto Milia, le opere terminino prima dell'estate 2027 o faremo ricorso. Paola De Sì lascia la prefettura di Cagliari e va in pensione. Prima sarda a diventare prefetto, chiude la carriera nella sua città e saluta l'isola. È stato un onore iniziare e chiudere la mia vita lavorativa nel capoluogo. Avvia la bonifica dell'ex area minerale di Suzzurfuro a Flumini Maggiore, un intervento atteso da anni per mettere in sicurezza un sito segnato dalla lunga attività estrattiva. Il sindaco Sana, una svolta fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute. Tutto pronto a Sirico per la 24esima edizione del premio dedicato a Maria Carta in programma domenica. Riconoscimenti alle eccellenze sarde e alla musica di qualità. Nel pomeriggio di domenica diretta su Videolina a partire dalle 17.30. Sport, ultime ore della sessione estiva del calciomercato che si chiude alle 20, definito l'acquisto dell'esterno destro Sugawara. Si tratta anche per l'attaccante della Cremonese Bonazzoli. Ai saluti Felici e Borrelli. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
3: The Magic is back, Winx Experience. Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinetta.
4: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
6: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domenica. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina domenica.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato il sottocosto freschi. Fino al 12 settembre potrai acquistare in offerta il tris di mozzarella Sabelli da 3 pezzi per 100 grammi a 1,89 euro. Le sottilette classiche da 200 grammi a 1,89 euro. E gli yogurt Arborea in confezione da 2 pezzi per 125 grammi a 75 centesimi. Acquista i prodotti in sottocosto freschi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just It, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.

0: Da Ardis fino al 6 settembre, maxi convenienza. Alcuni esempi: olio extravergine 1 litro, 4,79 euro. Gamberi argentini, categoria L2, 2 kg, 19,90 euro. Scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Torna il Festival dell'Altrove il 5 e 6 settembre a Guasila, la decima edizione tra libri, parole e musica, con Sonia Bergamasco, Valerio Lundini, Antonio Padellaro, Vincenzo Mollica e tanti altri. E il 25 ottobre la finale del premio Giulio Angioni. Scopri il programma nei canali social. Promosso dal Comune di Guasila col sostegno di Regione Sardegna e Fondazione di Sardegna e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda, leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Sono le 20:31.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: The Magic is back! Winx Experience! Vivi la magia delle Winx in un weekend magico al centro commerciale Olbia Mare. Ti aspettiamo dal 4 al 6 settembre. Centro commerciale Olbia Mare, strada statale 125, località Samarinedda.
2: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
3: Impianti dentali garantiti a vita da Boero. A una condizione: che tu venga al controllo ogni 6 mesi. Se un impianto va sostituito, lo rimettiamo noi. Chirurgo, sala e materiali a carico nostro.

certificato che firmi anche tu. Vieni a leggerlo con calma. Numero verde 800 125 828. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero. Impianti dentali garantiti a vita da Boero.

0: Sono le 20:58.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
5: Mi sento fortunata.
6: Il premio Oscar Angelina Jolie?
7: Ho il risultato della sua biopsia.
6: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
5: Non so come dirlo a mia figlia.
8: Metta la sua vita in pausa per un po'.
6: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
9: Non gliela daremo vinta.
6: Couture dal 26 agosto al cinema.
10: Quest'estate.
11: È un dinosauro quello.
12: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
13: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
14: Siamo nel passato.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
17: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
18: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
19: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
20: Penso che non sia semplicemente una macchina.
18: Può un vuoto essere colmato?
21: Rimandalo indietro.
22: Te lo fa ricordare ogni giorno.
18: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
20: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
18: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
23: Siete le sorelle Owens?
24: Sì, se amiamo qualcuno muore.
23: Ma dai.
10: A settembre
24: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
24: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
25: Aspetto questo momento da un'eternità.
24: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
26: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen. One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
30: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
31: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
29: A me importa.
32: Coyote versus Acme.
33: Idiota!
32: Al cinema dal 2 settembre.
34: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
35: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
36: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Subito.

0: prima edizione in diretta della fascia serale del telegiornale di Vigliolina. Vediamo subito i titoli del sommario. Dati allarmanti sugli incidenti nell'isola, da giugno ad agosto lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi del 2026. L'esperto: in Sardegna altissimo tasso di mortalità. Fuoco e terrore a Macomer per un incendio in località Fontana Giaga, messe in salvo 4 persone. Per domare il rogo 3 mezzi aerei, fiamme anche a Giave e Villa Peruccio. La proroga dei lavori per il Tyrrhenian Link, lunghe file sulla provinciale per Villa Simius, il monito del sindaco di Quartu: le opere terminino prima dell'estate 2027 o sarà ricorso. Il calciomercato del Cagliari, rossoblù alla caccia di un attaccante, un'ora di tempo per arrivare a Anzolà, in uscita Borrelli e Cavuotti, ma potrebbe rimanere Felici, Gian dell'Isola e il terzino Sugawara. Dunque, in apertura, il drammatico bilancio delle vittime della strada in questa estate in Sardegna: da giugno ad agosto lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi dell'anno di quest'anno. Vediamo Mariangela Lanz.
1: Vi è un incremento rilevante di flussi di traffico durante il periodo estivo, pensiamo a quello che succede nella 125, ma il secondo aspetto è il fatto che purtroppo non vi sono reali alternative per i turisti rispetto all'uso dell'auto privata.
2: E quindi resta inchiodata la Sardegna a quei dati ancorati al terzo posto in Italia per tasso di mortalità. L'estate 2026, da giugno fino al mese di agosto appena archiviato, spicca in negativo per numero di incidenti mortali. Da gennaio a maggio, primi 5 mesi, le vittime sono state poco più di 30, 31, dato quasi eguagliato nei soli mesi di giugno, luglio, agosto, 27 i morti sull'asfalto negli ultimi 90 giorni in sostanza. Il docente dell'Università di Cagliari Gianfranco Fancello è il responsabile tecnico scientifico dell'Osservatorio Sardo sulla sicurezza stradale.
1: Il dato è in linea con i dati degli ultimi 10 anni. L'Istat certifica che nel 2025 ci sono stati 100 morti in Sardegna ed è più o meno il dato che negli ultimi 12 anni abbiamo registrato, ma forse il numero che preoccupa di più è il fatto che il tasso di mortalità in Sardegna è del 6,3%, o pensiamo che il dato nazionale è del 5,1%. La Sardegna è la terza regione per tasso di mortalità in Italia.
2: Invertire la tendenza è complicato anche per questa ragione.
1: Perché sono stati pochi gli investimenti fatti su sistemi alternativi all'uso dell'auto, pensiamo ai bassi investimenti sul sistema ferroviario o al fatto che il trasporto pubblico fatica ancora ad essere una reale alternativa all'uso dell'auto in Sardegna.
0: Paura a Macomer per un incendio in località Fontana Giaga, 4 persone messe in salvo, incendi anche a Giave e Villa Peruccio. Gianfranco Locci.
3: Ancora un pomeriggio di paure e fiamme in diverse zone dell'isola. A Macomer si sono vissuti attimi di terrore dalle parti di Fontana Giaga. Il fuoco ha aggredito la periferia nord. 4 persone sono state evacuate, costrette a lasciare la propria casa. Il corpo forestale è intervenuto con tempestività, con il supporto di 2 elicotteri leggeri di un performante Super Puma, mezzi che sono decollati dalle basi di Bosa e Fenosu. Come detto, la tensione ha preso il sopravvento quando le fiamme si sono avvicinate paurosamente alle abitazioni, come immagini testimoniano. Ecco perché una famiglia è stata evacuata in tutta fretta su disposizione della Polizia di Stato. Ma come Erman non solo. Sempre nel pomeriggio il corpo forestale è intervenuto anche nelle campagne di Giave con un elicottero leggero partito dalla base di Anela. Rogo di lieve entità in località Nuraghe Samuradu. Infine, fiamme pure a Villa Peruccio in località Nuraghe Cristu, domate con l'invio di un elicottero decollato da Iglesias.
0: Ed ora il mistero sul ritrovamento dei resti di un caccia F-104 sulla spiaggia di La Maddalena a Capoterra, un mistero che si arricchisce di un nuovo capitolo con una inedita testimonianza raccolta da Maurizio Landi.
4: Sembrava un nuovo capitolo del mistero di Volpe 132, l'elicottero della Guardia di Finanza scomparso nel marzo del 94 al largo delle coste di Muravera, con a bordo il maresciallo Gianfranco De Riu e il brigadiere Fabrizio Sedda. E invece no, quei rottami affiorati sulla spiaggia di La Maddalena a Capoterra nei giorni successivi al ciclone Henry non sono di un elicottero ma di un caccia F-104. Lo hanno accertato il RIS dei Carabinieri. Ora, il fronte aperto è un altro. A quale incidente aereo sono sono riconducibili frammenti del caccia. Dal 1963, data di entrata in servizio dell'aereo da combattimento di fabbricazione italo-statunitense, nelle carte ufficiali non risultano incidenti nell'area del Golfo degli Angeli. Eppure quel crash ci sarebbe stato, come raccontano due testimoni. Siamo nell'autunno-inverno del 64-65. Dante Rossi aveva 15 anni quando, insieme a Efisio Arigi, salva un uomo nelle acque di Maddalena Spiaggia. Si tratta di un Top Gun dell'aviazione tedesca che si era lanciato col paracadute.
5: Abbiamo sentito questo grande vuoto su di noi e abbiamo visto questo aereo, e poi ad un tratto è uscito fuori il pilota col paracadute e è caduto in acqua. C'era questo mio collega, un mio amico, che gli ha detto: lei è stato molto fortunato. E lui ripeteva: fortunato, fortunato. Era un po' spaventato, sicuramente.
6: Mi raccontava sempre di questo salvataggio di questo pilota, di questo F-104, che non si sa esattamente se fosse per il brutto tempo, perché il giorno diceva che era un bruttissimo tempo, fulmini e tuoni, hanno sentito questo scoppio, ma il periodo, risalendo anche il signor Rossi, che ha detto che aveva un 12, 13, 14 anni, possiamo risalire al 64.
0: Sono iniziati questa mattina i nuovi cantieri per il Tyrrhenian Link, con polemiche e disagi nel tratto quartese della provinciale 17. Vediamo il servizio di Veronica Fadda.
7: Siamo rimasti molto sorpresi che, dopo quello che è accaduto l'anno scorso, dopo le nostre lamentele dello scorso anno, ci venga riproposta un'ordinanza di chiusura dei lavori di nuovo a giugno anziché a maggio.
8: Attenzione scavi aperti, è l'avviso che campeggia sui cartelli lungo uno dei tratti di strada interessati dai lavori del Tyrrhenian Link. Da questa mattina nell'Interland di Cagliari si apre una nuova fase del progetto di Terna per collegare la Sardegna alla penisola con il grande elettrodotto sottomarino. Un nuovo capitolo del cantiere che coinvolge diverse arterie, dalla provinciale 17 di Quarto alla 15 di Maraca Lagonis fino ai tratti attorno al lago Simbirizzi. Lavori che, secondo il cronoprogramma, dovrebbero concludersi entro il 30 giugno 2027, ma il loro avvio ha suscitato non poche perplessità nel sindaco di Quartu.
7: È evidente che la percorrenza di una strada provinciale come l'SP17 aumenterà nel traffico e nella consistenza a partire dal mese di giugno, soprattutto nei fine settimana, cioè diventa una cosa assolutamente ingestibile.
8: Già stamattina lunghe code sulla litoranea con il traffico rallentato dal senso unico alternato.
7: La nostra richiesta, che adesso rivolgiamo dal punto di vista politico alla città metropolitana, è quella di anticipare la chiusura del cantiere di un mese, e se questo non dovesse accadere siamo pronti a fare un ricorso per impedire che questo accada. Non siamo stati interpellati, e questa è una cosa che credo debba essere sottolineata non come molto positiva.
0: 19:08, c'è la prima pausa per la pubblicità, tra poco.
9: 0 punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù, che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18:30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radio Lina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.
0: Ed ora parliamo di Paola Dessì, che lascia la prefettura di Cagliari, va in pensione, prima sarda a diventare prefetto, chiude nella sua Cagliari, nella sua città, e saluta l'isola. Vediamo.
10: Questo lavoro comporta un impegno per le comunità, guardare le comunità con attenzione, con sensibilità, ascoltare, e farlo nella propria terra per me è particolarmente significativo, è davvero una bella chiusura.
0: Chiude dove tutto era cominciato, nella sua Sardegna e nella sua Cagliari. Paola Dessì conclude la carriera nell'amministrazione dell'interno e lascia la guida della prefettura del capoluogo, ultimo incarico di un percorso professionale lungo oltre 40 anni. Prima donna sarda a diventare prefetto e prima cagliaritana a ricoprire l'incarico nella propria città.
10: penso che sia significativo per le altre donne, per dare un segnale che si possono raggiungere risultati. Certo ci vuole impegno, sacrificio, però si possono raggiungere e spero peraltro di perdere presto questo primato, augurando alle colleghe di sarde di seguirmi.
0: In precedenza aveva guidato le prefetture di Sassari e Taranto, ora si attende la nomina del nuovo prefetto. Nel frattempo la guida della prefettura passa alla vicaria Maria Antonietta Gregorio.
10: Le istituzioni naturalmente non sono entità astratte, ma camminano sulle gambe delle persone. Ecco, qui esiste una grande collaborazione che credo che vada mantenuta. Ci vuole un'attenzione, quella che io ho cercato di porre, ad alcuni aspetti, quali quelli dei giovani, comportamenti dei giovani e le tossicodipendenze, da affrontare con la collaborazione istituzionale che ho detto e anche con lo spirito e i valori della Sardegna.
0: Al via la bonifica dell'ex area mineraria a Flumini Maggiore, un intervento atteso da anni. Valentina Orciu.
11: Per decenni qui si sono estratti piombo, zinco e fluorite. Oggi Sud-Sulfuru cambia pagina e apre il cantiere della bonifica, un intervento da quasi 14 milioni di euro per mettere in sicurezza l'ex area mineraria e risanare materiali di scarica lasciati dalla lunga attività estrattiva.
12: Dopo anni siamo finalmente riusciti a mettere a terra un importante progetto per tutto il territorio di Flumini Maggiore. Questo lavoro ha anche una valenza in termini di tutela dell'ambiente e di tutela della salute pubblica, in quanto la miniera è a pochi centinaia di metri dal nostro paese ed è attraversata da due fiumi.
11: 70 ettari da risanare tra discariche, cumuli di materiale e residui dalla lavorazione. Il progetto prevede di rimuoverli, sistemare l'area e migliorare la gestione delle acque.
12: Grazie alla collaborazione con l'assessorato all'ambiente siamo riusciti ad andare avanti appunto con l'appalto. Manca la bonifica della falda e quindi non è una fine dei lavori, è un inizio per quanto ci riguarda.
11: Ma la bonifica non riguarda solo il sito. A Sud-Sulfuru la storia della miniera è già raccontata nel Museo della Memoria e ora si guarda al futuro.
12: L'obiettivo è quello di migliorare la ricezione turistica e di ridare nuova vita a questo luogo.
0: Regolare i flussi degli arrivi, questo è il consiglio di Federalberghi che per il nord-est dell'isola parla di stagione turistica da ricordare. Il servizio è di Giampaolo Cuccuro.
13: Numeri da paura, ma in senso positivo per il turismo in gallura, che ha confermato come la Sardegna sia ai primi posti della graduatoria tra le mete più amate. Un'estate da ricordare, ma il primato

0: sono abituati a determinati standard e criteri, non solo a riguardo delle strutture alberghiere o della parte ricettiva, ma anche e soprattutto della destinazione.
1: Si parla sempre di confronto fra operatori e della necessità di una cabina di regia.
0: Va capitalizzata questa appetibilità, non possiamo permetterci di dare ed offrire percezione di caos a causa di un carico antropico non gestito.
1: Settembre porta in dote delle buone previsioni e così l'altra stagione si apre nel migliore dei modi.
2: È il momento delle anticipazioni sull'Unione Sarda di domani, c'è Francesca Figus.
3: Buonasera a tutti, la sanità sarda sempre più nel caos. Albrozzo, il più grande ospedale dell'isola, i sindacati proclamano lo stato di agitazione e infuria la polemica politica. Intanto all'oncologico i lavori di ristrutturazione delle sale operatorie sono in ritardo. E ancora la cronaca che ci porta a Cagliari, siamo entrati tra le macerie del mercato di San Benedetto per capire a che punto è il cantiere. Negli spettacoli mostra del cinema di Venezia al via e lo spettro della guerra oscura, divi e film. Chiudiamo con lo sport e il calcio, perché questa sera alle 20 chiude il mercato e allora domani sulle nostre pagine troverete tutte le ultime novità. Questo è molto altro come sempre sul primo quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e a tutti voi una buona serata.
2: 19:16 minuti, Lina che torna alla regia per i comunicati commerciali, poi la terza parte del telegiornale.
4: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
2: Ci trasferiamo a Santa Teresa Gallura. Quest'estate è stato perfezionato il progetto sull'accessibilità in spiaggia per le persone non vedenti. Ci racconta tutto Silvia Urru.
5: Orientarsi in spiaggia, raggiungere il mare e conoscere i servizi messi a disposizione dal comune. A Santa Teresa Gallura tutto questo è possibile con spiagge accessibili anche alle persone non vedenti e ipovedenti. L'amministrazione comunale, capofila in Italia, ha installato un sistema con i radiofari in 6 spiagge: Rena Bianca, Rena di Levante, Rena di Ponente, Baia Santa Reparata, Marmorata e Conca Verde. I dispositivi guidano le persone lungo l'arenile e forniscono punti di riferimento per muoversi con maggiore autonomia.
6: In prossimità dei radiofari l'ipovedente o il non vedente sentirà ancora prima di premere il tasto quali sono i servizi a cui può accedere nelle vicinanze.
7: Dove si trova il solarium, dove ci sono i bagni, dove c'è l'infopoint, i servizi di cui l'utente deve usufruire necessariamente.
5: Ci sono poi cartelli informativi in braille con la mappa della spiaggia e l'indicazione dei servizi presenti. A completare il progetto un'applicazione web disponibile in 5 lingue.
8: È importantissimo per dare la possibilità alle persone con un'invalidità di avere una certa inclusività e vivere la giornata assieme ad altre persone, e soprattutto anche d'estate nelle spiagge, e per vivere dei momenti con serenità e felicità.
2: Gli interventi al MAN di Nuoro fra le polemiche. Gianfranco Locci.
9: Avremmo voluto essere coinvolti al tavolo tecnico organizzato dagli uffici per poter dare la nostra opinione, il nostro consiglio, anche la nostra competenza su quello che serve a un museo oggi.
10: La polemica è servita, si leva dalle pagine dell'Unione Sarda. Sì, perché se da una parte la provincia di Nuoro annunciava l'approvazione del progetto esecutivo per la nuova ala del Museo MAN, conquista attesa da oltre 20 anni, la direttrice dell'importante struttura museale rimarcava una singolare anomalia. In sintesi, non si siamo stati coinvolti dagli uffici tecnici, le parole di Chiara Gatti. Come dire, la politica va per la sua strada, decide e disfa, ma non coinvolge chi vive e indirizza le trame artistiche. Tuttavia, incomprensioni con gli uffici tecnici a parte, il presidente dell'ente rassicura.
11: Non c'era bisogno di far pace perché c'è una grandissima collaborazione, tantissimi progetti che stiamo portando avanti insieme.
12: Se pensiamo alla nuova ala, però, c'è stata un po' una mancanza di dialogo con gli uffici.
11: Una difficoltà nel

0: conciliare, diciamo, gli aspetti tecnici relativi al progetto.
1: Insomma, si smorzano le polemiche e si guarda avanti. D'altronde, impossibile non considerare l'importanza di una struttura museale che riscuote consensi di continuo con la sua impronta internazionale. Quindi, il passato detta la linea, il presente brilla grazie agli ottimi numeri di Futurama e il futuro è la nuova ala in Piazza Satta.
2: È fondamentale per gli spazi, che sono chiaramente molto grandi e per cui potrebbero ospitare sia la collezione permanente che anche altre mostre importanti.
3: Domenica Siligo, la 24esima edizione del premio Maria Carta. Vediamo il servizio di Franco Ferrando.
4: La musica popolare come filo conduttore e poi l'identità sarda, le eccellenze isolane nei diversi settori. Da 24 anni il premio Maria Carta, in programma Siligo Domenica, riconosce l'impegno delle maggiori personalità in questi ambiti. Quest'anno i premiati saranno il quartetto vocale femminile pugliese Faroalla, il batterista Salvatore Corazza, da Ozieri alle platee internazionali più prestigiose, e ancora il circolo sarda Tellus di Genova e Fratelli Pinna di Tiesi. Premio speciale ad Anna Moroni, cuoca, personaggio televisivo conosciutissimo.
5: L'edizione al femminile quest'anno vedrà premiate quattro straordinarie donne pugliesi, che sono il gruppo delle Faraballa, che celebra 30 anni di attività. C'è un legame molto forte tra la Fondazione Maria Carta e la musica pugliese, abbiamo avuto già occasione negli anni passati di sperimentarla.
6: Maria Carta ha rappresentato per il paese il punto massimo probabilmente per quanto riguarda i suoi figli, e noi ci teniamo particolarmente a far sì che il suo nome venga ricordato.
4: Il premio è inserito nel network Saludo e Trigo. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Videolina e Radiolina.
3: Diretta a partire dalle 17:30 su Videolina e anche su Radiolina. Allora ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi lo sport con gli ultimi aggiornamenti sul mercato.
7: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Stefano Birocchi su Radiolina.
3: Eccoci, come anticipato, alla nostra pagina dello sport. Ultime ore della sessione estiva del calcio mercato, molto attivo il Cagliari. Noi ci colleghiamo con il nostro Luca Neri per tutti gli aggiornamenti. Buonasera Luca.
8: Buonasera Stefano. Sì, Cagliari molto attivo e alla fine ha piazzato il colpo a sorpresa, è praticamente fatta per Mbalanzolà, attaccante angolano. L'anno scorso si è diviso tra Pisa e Sassuolo, arriva in prestito dalla Fiorentina, proprietaria del cartellino. Sarà lui quindi l'ultimo attaccante a disposizione di Pisacane. Perché? Perché non si è chiuso il giro di attaccanti che avrebbe portato Bonazzoli al Cagliari, il domino che avrebbe portato Bonazzoli al Cagliari, Borrelli al Cesena e Spendi alla Cremonese al posto di Bonazzoli non si è chiuso, dunque Borrelli va verso la permanenza al Cagliari, così come va verso la permanenza al Cagliari anche Felici, che ha rifiutato il trasferimento al Verona in Serie B e quindi rimarrà un'altra stagione, almeno per un'altra stagione, al Cagliari. Invece la cessione che è diventata ufficiale proprio in questi minuti è quella di Cavuoti, che va in prestito con diritto di riscatto al Catania. Manca davvero poco alla chiusura del mercato, sono 35 minuti in cui il Cagliari dovrà formalizzare proprio dal punto di vista burocratico l'arrivo di Nzola, ma possiamo darlo praticamente per fatto. Balanzola sarà il nuovo attaccante del Cagliari con la formula del prestito, cercheremo di capire se con un diritto di riscatto.
3: Grazie Luca, grazie, insomma seguiremo anche nelle prossime edizioni questi 30 minuti, questa mezz'oretta abbondante che ci separa dalla fine della sessione estiva del calcio mercato. Intanto adesso una notizia sempre del mercato, però per la Torres, la Serie C in arrivo, in attacco in casa Torres dal Cittadella, Cristian Bonino, classe 1996, l'anno scorso sempre in Serie C, ma nel girone A 6 gol in 28 presenze. Bonino, che sarà presentato venerdì, ha collezionato anche 32 presenze in Serie B. Questa era l'ultima notizia. Vi ricordo che trovate tutti i telegiornali, i nostri servizi, le trasmissioni su videolina.it. Ci sono gli account social, ve li segnalo, li potete utilizzare anche per contattarci. L'informazione in tempo reale è su unionesarda.it. Se ci seguite con smartphone o tablet, trovate tutto il nostro mondo. Quindi Videolina, Radiolina, l'Unione Sarda e Sardegna 1 in un'unica app, si chiama l'Unione Digital, scaricabile gratuitamente negli App Store. Appuntamento tra pochissimo per la prossima edizione, sempre in diretta alle 19.30. Grazie e buona serata.

0: de sa terra nostra.
1: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Is De Nora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.

0: sicuro quello.
1: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
3: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: Siamo nel passato.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
17: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

saluto a todos, ben agattados a questa edizione noa de Sos Regionales de Sardegna 1, come ti sempre bieus in pari titulus de su summario. Incidenti, stari de sangue in isarrugas de Sisula, de lampadas a ustu, suro più numero de vittimas de primus 5 mesi de su 2025. Si esperto in Sisula percentuali arta mera de mortalidadi. Polemica sforti, poi straballo su Torrosa Cumanzai, poi su Tirrenia Link, in sa provinciali De Giazzetti, su Veli de su Sindigu del Quartu, Graziano Milia, disagios manus, isopras depinti a Cabà in Nanti, de Sistali 2027. Comincerà sa bonifica de sa zona de Sex Minera de su Zurfuru in Flumini Maiore, 14 milioni di euro disponibili su Sindigu Traballus de Importu possa tutela de sa saludi. Tutto pronto in Sirio, possa de 24 edizioni de su Premio Maria Carta, riconoscimento su eccellenza de sa musica de calidadi, d'un minimus aderetta in Videolina. Serra is 8 horas su mercau, su Casteddu Sigri a negoziai, po Bonazzoli, visitas medicas po su defensore giapponese su Gavara e i saluti su de Felici e Borrelli. Dunque, as deus bistus, in istitus de su summariu, sa Sardigna esti a su postu de Dresi in Italia, in sa classifica leggia, sa percentuale prus arta de is incidentis mortalis. In custa istari, su datu de lampadas a ustu, contara 27 mortus de sarruga casi, gumenti su numeru de mortus 30 de gennargiu a maio de su 2025. Gianfranco Fancello, professori dell'Università di De Casteddu e responsabile tecnico e scientifico dell'Osservatorio Sardo sulla sicurezza stradale narara sa linea sigri sa statistica dei ultimi dei giannu su numero su Nanta che in Sardegna in su 2025 ci funti stati su 100 mortus, ma su dato che preoccupa la debrusu esti su che si zerriera tasso di mortalità che in Sardegna esti de su 6 e 13 % e invece a scusso nazionali esti de su 5 e 1 % po su professori sa regioni funti mera prosche tutto insistari su traffico a Magnara in Sardegna e i turisti di noi depinti in preai a Marola sa macchina privata poita non ci funti alternativa sa non si va in investimentus, poi strenus e isatrus trasportus publicus.

cumentzamus oi is cantieris nous pro su Tyrrhenian Link, su progettu mannu de Terna pro collegare sa Sardigna a sa penisula in quartu Sant'Aleni in sa provinciali de Giaseti. Ma custu bolinai finzas disagius pro is automobilistas chi viaggiant in s'interland de sa cittadi. Su crono programma narara chi straballu su depinti a cabai a entro de su drinta de su mese lampadas de su 2027. Ma custu preoccupare a mera su sindigu de quartu Graziano Milia già il custu mengianu si voliant abiri sfilas in su chi in italiano si seriera senso unico alternato. Post esperienza de sanu passau narara Milia cando mancai terra esisteti attenta e sensibili a su problema e usbistu chi scantieri si depinteserai a entro de su 31 de su mese maio poeta appustis su traffico a Magnara. In moi feusu sa domanda a sa politica e dunca a sa città di metropolitana sigri su sindiu de quartu chi gustu non ara serbiri e se os pronto su a fai finza sa recursu e come ti si era nos eusu stetiu su interpellau su in antis de fai comenzai istraballu su e custu non esti giustu. E noi andiamo a contare a Birid su misteru a suba dei arrogus de unu caccia F-104 agattausu in Savlaia della Maddalena de Cavuderra besusa pilu appustis de su cicloni Harry. Ci funti finzas dusu testimongius unu chi insandus viera picciocchedu e de su villu de unu viscadori chi ha visto incidenti. Dunque sa pariara un capitolo nuovo del suo mistero invece del suo volpe 132 del elicottero de sa finanzia sparessio in su mese marzo del suo 1994 sa costera de Murera con appizzo su maresciallo Gianfranco De Riu e su brigadiere Fabrizio Seda e invece non funti cussus ad un ais carabines de Surris ma in moi sa questione esti un'altra de gli incidenti di Beniti cussus a Rogusu de aereo poeta de su 1963 quando questo apparecchio de combattimento italo-americano esti in servizio non funti mai stetius registraus incidentisi in su golfo degli angeli ma ad essi incidenti dovemmo narendi ci funti testimongius Dante Rossi chi in santo su deniara quindicianus in su 1964-65 quando viera in pari con Fisio Arigi ia salva un uomini in mari un top gun dessa aviazione tedesca che si fiera ghettato con su paracadute Rossi conter eus intendium uno scoppio eus bistu somini che si fiera ghettendi a mari con su paracadute nosatrus deus sarvau e somini che fiera un me e dinarara se esistetiu ben assortau e su ripetiara ben assortau ma si viera che fiera scioccau. Babbo mio invece scontara Fernando Arigi su villu de Somini contara che s'aero via era rutu forse su tempo malu già che ci vianta lampusu e tronusu e pozzunai che via era su 64 o su 65. Andaus invece a Simmo in Frube di Maiori, ci funti gasi 14 milioni di euro, opponi in sicurezza e bonificai sa zona de sex minera de su Zurfuru. Questo è si scavara in sa minera con su brumbu, zinco e florite. E moi a pusi de anus chi sabettara, porti commenzai straballu su. Questo è un progetto umano prodotto su territorio, e spiegara Paolo Sanna su sindico de Frumbu. Maiori possa saluti pubblica già chi sa minera sti accanto a mera dei domus e ci va santa dus fruminis un territorio umano 70 ettarus intra montronajus e inquinamento chimico chi si abarrara chi abarrara de tutto ciò questo chi sti abarrau de strabbi
traballos de sa minera. Se sono rendesci su andai in antis con s'appaltu, ma manca sa bonifica de s'acqua, de sa falda, aggiunge Marco Cao, s'assessori e straballos pubblicus de su comuno. E dunque no esti sa cabu de straballos mascetti su commenzu. I straballos no vunti scetti posta bonifica, però, come intinnara la su sindico, pensau su finzas a su museu della memoria e po su benidori turisticu de sa cittadi. In Casteddu, imoi, poita, sa prefetta Paola De Sì, accabra sa carriera. La sarà sa ghia de sa prefettura de sa cittadi, du vairi a undi totu viera cumenzau in sa Sardigna sua. Una camminera professionale longa, prus de 40 annus, sa prima vemina diventara prefetto e sa prima casteddaia a du vai in sa cittadi cosa sua. Po fai custu traballu, narra sa prefetta, servi di sensibilità e sa capacità di ascoltare i bisogni de sa comunità du vai in sa città di mia pomei tenere dai vattu pomei tenere uno valori mannu non vorremmo accabai mellus parlo di sì esistete a prefetta finzasi in Tattari e in Taranto i moi sabetta la sa nomina di su prefetto nou in su mentre sa ghia de sa prefettura c'è si sa vicaria Maria Antonietta Gregorio si spera un'arara de sì e si chi no pessi e prusu s'unica prefetta sarda in Casteddu manca era ribai un'altra compagna de traballu femmina is istituzioni funti fattas de personas nara da de sì noi cesti una collaborazione manna chi arabarrai deo penso che si deparavoni attenzioni manna prusche tutto a sa questione dei giovunus e dei dipendenzias de sa droga. Andavo su in Ugoro in Moi a un disvoluntario dei Colonias Felinas, fainti un appello contro la nascita dei Spisitus, poeta in città di a un di una colonia esti finzas in Sallolla di una scuola, cindivunti meras, ma c'è sti finzas una colonia manna non autorizzara, in Saruga chi porterà a su Monte Ortobene. Elisabetta, una volontaria di sa colonia, narara, si dei intervenivo a fare sa sterilizzazione, ma non scetti dei gatti su de sa colonia, toccherà a duvare. Podotto e schicci punti sul territorio. Teneso a bisogno di aggiuro, aggiungiti Marcella e Donatella a trasdua sua volontaria. Seusu pagu e si depeusu occupai de dottu nosatrasa e ci vuti problema sfinzasa economico. E dunque domandausu aggiuro alle istituzioni. In Tortolì, in sa pastorale del turismo, si attobbia, antasi un tiantobbia, usu Monsignor Cesar Sayan, vicario apostolico de Beirut, e Norit Falsetan Berger, psicologa israeliana e mamma de uno sfrudau. Dus dolus differentis in su proprio palco, provai a salvai sa chissà guerra spacciara po, su chissà guerra spacciara primo sa capacità di riconosci satru is historia sin soro varinti de partiti de logos differenti ma lompiti in su proprio sa riscu chi su dolo si può trasformai in identità sa vida come ti si siera si deprisigiri si deppe andai in antis narra su vicario de Beirut sciobrau su de bivi donia di si dicirau su vensendi depeusu battallai de Suseti della Damini contare invece sa psicologa israeliana e us comprendiu de non teni atru scioveru chi non fesseri sa risposta militari. Ma a paga pagu passendi is disi e us comprendiu invece sa babusu e mammas adesso ordausu di non funti torrausu a domu chi sa risposta depiressi un'altra e non sa guerra. E dunque in Sirigo, Deus Bisonis Titulus, Cestis ad 24 edizioni de su Premio Maria Carta, chi premia res eccellenzias ad estendidadi chi si vunti impegnaras con sa musica popolari de calidadi. Ai si premia usocannu su quartetto de Bocis de Femina, Spugliesu, Farawalla, su batterista Salvatore Corazza e su Circolo Sardatellus de Genova e Isfrari Spinna de Tiesi.
premio speciale po Anna Moroni, coginera, personaggio televisivo famau mera. C'esti una capiumannu intra su premio e sa Puglia, narrara Leonardo Marra, su presidente da sa Fondazione Maria Carta, e pu gustu sbofiu is farawallas, chi o canu festa anta is 30 anni su de attividadi. Dunque esti de un quarto de secolo chi su premio esti un attobio che non si può riverdi in su nomini de una figura di importo umano con sa cultura come di Maria Carta, chi come ti narra Giovanni Pocchedu su sindigu de essi sa comunità di Boliri a regordai sempre. Sa manifestazione sarà vorrei seguire in diretta in radiolina e videolina domenico a Meri. Serrausu con Sutima Nova de Sport, su Gastedu e su Mercau, mancarà pagu a isotto oras costumeri ara serrai, ma sa società di esti ancora negoziendi. A pussi de su corpo de su difensori giapponesu su Gavara, titolari sa nazionali, che ha rifatto già is visita svedi casesti e lompendi in Sardegna, e ara a sostituiri mancai fizzas titolari Zé Pedro. Sa società di sa pronta a salutare finzas Felici e Borrelli, ma siginti finzas assurtimo is negozio su po Bonazzoli, attaccanti classi 97 de proprietari dessa Cremonese, chi non anda bene sul negozio c'è sti finzas opzioni Ivanovic, attaccanti de 21 anni. Questa via la sull'ultima nuova per questa edizione, deo si dorru grazie a vostra sigillo si don Gattobio a edizione di Beneri, un saluto a tutti.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: È originario di Bitti, ma dal 2009 vive a Berlino. Riccardo Ruiu non ha abbandonato la sua passione per la musica e dedica al suo paese questa bella Asa Torrar.
2: In sapos in tua sa memoria, io torro sempre a tie, e sos caminos de saita.

0: Ricordava il dramma dell'alluvione che ha colpito Bitti alcuni anni fa, questa bella asadorrare di Riccardo Ruiu.
1: All'inizio della sua carriera Maria Carta lanciò un'autentica sfida, cimentandosi anche in un repertorio sino allora esclusivo degli uomini, quello del canto in re. Questa è una nuoresa in cui è accompagnata alle chitarre da Lorenzo Pietrandrea e Franco Giuffrida.

0: Abbiamo ascoltato Maria Carta in una nuoresa, eseguita nel corso del programma Album del 1984.
1: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nuorese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Sono le 22 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma. E soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi si sono ritrovati in uno studio di registrazione per realizzare insieme questa canzone. Si intitola Miraculos, interamente firmata da Sauro Piana.

0: Dalle voci di Enzo Mugoni e Maria Giovanna Cherchi abbiamo ascoltato Miraculos.
1: Efix è un brano di Gianni Virdis di Bono che Andrea Parodi riprese nel suo album d'esordio Abacada. Qui lo reinterpretano le Valentes con ospite Gavino Murgia.

0: Abbiamo ascoltato Efix, un brano dei primi anni 90 interpretato dalle Balentes, cioè Stefania Liori, Lulli Lostia ed Elisabetta De Logu.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Cantante e docente di canto, Betty Uscidda si propone in questo complesso brano nel quale emergono le sue doti vocali. Si intitola Su Frittu e sa Valentia.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Betty Ushida, artista nuorese con alle spalle anche un diploma all'Accademia di Belle Arti di Sassari.
1: Con lo sfondo della Basilica di Saccargia, il cantautore Soleandro propone uno dei suoi brani più popolari, Terra Mia.

mani sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omnideba con ospite Davide van des Vroos.

Da beni hanno spopolato a cavallo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 con le loro gustose parodie di hit internazionali. Qui abbracciano perfino il blues con questo brano intitolato Deu, omaggio alla bellezza di Calasetta.

così.

0: Nel 1986 il comune di Calasetta conferì la cittadinanza onoraria a Mario Biggio, leader scomparso nel 2020 dei Banda Beni, che abbiamo ascoltato in Deu.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Ispirato alle tragedie del mare Mediterraneo, ecco Canto Lugis, dalla voce di Elena Ledda, tratto dall'Antias, album pubblicato nel 2017.

0: Era Cantu Lugis di Elena Ledda, segnato dalle note del clarinetto di Gabriele Mirabassi, ospite dell'album Lantias.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
5: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: 0 punti, ma tanti applausi per l'esordio in casa dei rossoblù che si preparano al terzo impegno interno consecutivo in pochi giorni. Lunedì 7 settembre segui con noi la terza giornata del campionato Serie A Eni Live. Dalle 18 il prepartita con Roberto Carta e dalle 18.30 la radiocronaca in esclusiva a cura di Lele Casini di Cagliari Lecce. Solo su Radiolina, la radio ufficiale del Cagliari Calcio.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: è mezzanotte e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Subito.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Vigliolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Dati allarmanti sugli incidenti nell'isola: da giugno ad agosto lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi del 2026. L'esperto: in Sardegna altissimo tasso di mortalità. Fuoco e terrore a Macomer per un incendio in località Funtana Giaga. Evacuate 4 persone, per domani il rogo 3 mezzi aerei, fiamme anche a Giava e Villa Peruccio. La proroga dei lavori per il Tyrrhenian Link, lunghe file sulla provinciale per Villa Simius. Il monito del sindaco di Quartu: le opere terminino prima del 2027 o sarà ricorso. Il calciomercato del Cagliari, ufficiale Nzola. Rimane invece in rosso-blu Felici, già nell'isola il terzino Sugawara. In apertura del nostro telegiornale il dato allarmante che riguarda gli incidenti mortali nell'isola. Basti pensare che negli ultimi 3 mesi, quindi tra giugno e agosto, ci sono stati lo stesso numero di vittime dei primi 5 mesi dell'anno. Sentiamo Mariangela Lampis.
1: Vi è un incremento rilevante di flussi di traffico durante il periodo estivo, pensiamo a quello che succede nella 125, ma il secondo aspetto è il fatto che purtroppo non vi sono reali alternative per i turisti rispetto all'uso dell'auto privata.
2: E quindi resta inchiodata la Sardegna a quei dati ancorati al terzo posto in Italia per tasso di mortalità. L'estate 2026, da giugno fino al mese di agosto appena archiviato, spicca in negativo per numero di incidenti mortali. Da gennaio a maggio, primi 5 mesi, le vittime sono state poco più di 30-31, dato quasi eguagliato nei soli mesi di giugno, luglio, agosto, 27 i morti sull'asfalto negli ultimi 90 giorni in sostanza. I docenti dell'Università di Cagliari Gianfranco Fancello è il responsabile tecnico scientifico dell'Osservatorio Sardo sulla sicurezza stradale.
1: Il dato è in linea con i dati degli ultimi 10 anni. L'Istat certifica che nel 2025 ci sono stati 100 morti in Sardegna ed è più o meno il dato che negli ultimi 12 anni abbiamo registrato, ma forse il numero che preoccupa di più è il fatto che il tasso di mortalità in Sardegna è del 6,3%, o pensiamo che il dato nazionale è del 5,1%. La Sardegna è la terza regione per tasso di mortalità in Italia.
2: Invertire la tendenza è complicato anche per questa ragione.
1: Perché sono stati pochi gli investimenti fatti su sistemi alternativi all'uso dell'auto, pensiamo ai bassi investimenti sul sistema ferroviario o al fatto che il trasporto pubblico fatica ancora ad essere una reale alternativa all'uso dell'auto in Sardegna.
0: La cronaca: paura a Macomer per un incendio in località Funtana Giaga. I dettagli nel servizio di Gianfranco Locci.
3: Ancora un pomeriggio di paure e fiamme in diverse zone dell'isola. A Macomer si sono vissuti attimi di terrore dalle parti di Funtana Giaga. Il fuoco ha aggredito la periferia nord. 4 persone sono state evacuate, costrette a lasciare la propria casa. Il corpo forestale è intervenuto con tempestività, con il supporto di 2 elicotteri leggeri di un performante Super Puma, mezzi che sono decollati dalle basi di Bosa e Fenosu. Come detto, la tensione ha preso il sopravvento quando le fiamme si sono avvicinate paurosamente alle abitazioni, come immagini testimoniano. Ecco perché una famiglia è stata evacuata in tutta fretta su disposizione della Polizia di Stato. Macomer, ma non solo. Sempre nel pomeriggio il corpo forestale è intervenuto anche nelle campagne di Giave con un elicottero leggero partito dalla base di Anela. Rogo di lieve entità in località Nuraghe Samuradu. Infine, fiamme pure a Villa Peruccio in località Nuraghe Cristu, domate con l'invio di un elicottero decollato da Iglesias.
0: Il mistero adesso attorno al ritrovamento di dei resti di un caccia F-104 sulla spiaggia di La Maddalena a Capoterra, che si arricchisce di un nuovo capitolo. Sentiamo Maurizio Lanti.
4: Sembrava un nuovo capitolo del mistero di Volpe 132, l'elicottero della Guardia di Finanza scomparso nel marzo del 94 al largo delle coste di Muravera, con a bordo il maresciallo Gianfranco De Riu e il brigadiere Fabrizio Sedda. E invece no, quei rottami affiorati sulla spiaggia di La Maddalena a Capoterra nei giorni successivi al ciclone Henry non sono di un elicottero ma di un caccia F-104. Lo hanno accertato il RIS dei Carabinieri. Ora il fronte aperto è un altro: a quale incidente aereo sono riconducibili i frammenti del caccia? Dal 1963, data di entrata in servizio dell'aereo da combattimento di fabbricazione italo-statunitense, nelle carte ufficiali non risultano incidenti nell'area del Golfo degli Angeli. Eppure quel crash ci sarebbe stato, come raccontano 2 testimoni. Siamo nell'autunno-inverno del 64-65. Dante Rossi aveva 15 anni quando, insieme a Efisio Arigi, salva un uomo nelle acque di Maddalena Spiaggia. Si tratta di un Top Gun della nazione tedesca che si era lanciato col paracadute.
5: Abbiamo sentito questo grande vuoto su di noi e abbiamo visto questo aereo, e poi ad un tratto è uscito fuori il pilota col paracadute e è caduto in acqua. C'era questo mio collega, un mio amico, che gli ha detto: lei è stato molto fortunato. E lui ripeteva: fortunato, fortunato. Era un po' spaventato sicuramente.
6: Mi raccontava sempre di questo salvataggio di questo pilota, di questo F-104, che non si sa esattamente se fosse per il brutto tempo, perché il giorno diceva che era un bruttissimo tempo, fulmini e tuoni, hanno sentito questo scoppio, ma il periodo, risalendo anche il signor Rossi, che ha detto che aveva un 12, 13, 14 anni, possiamo risalire al 64.
0: Voltiamo pagina. Sono iniziati stamattina i lavori per il nuovo cantiere del Tyrrhenian Link. A Quartu, sulla SP17, ci sono anche i primi disagi per la viabilità. Il sindaco Miglia interviene chiedendo il termine dei lavori entro la prossima estate, altrimenti ci sarà un ricorso. Sentiamo Veronica Fadda.
7: Siamo rimasti molto sorpresi che dopo quello che è accaduto l'anno scorso, dopo le nostre lamentele dello scorso anno, ci venga riproposta un'ordinanza di chiusura dei lavori di nuovo a giugno anziché a maggio.
8: Attenzione scavi aperti, è l'avviso che campeggia sui cartelli lungo uno dei tratti di strada interessati dai lavori del Tyrrhenian Link. Da questa mattina nell'Interland di Cagliari si apre una nuova fase del progetto di Terna per collegare la Sardegna alla penisola con il grande elettrodotto sottomarino. Un nuovo capitolo del cantiere che coinvolge diverse arterie, dalla provinciale 17 di Quartu alla 15 di Mara Calagonis, fino ai tratti attorno al lago Simbirizzi. Lavori che, secondo il cronoprogramma, dovrebbero concludersi entro il 30 giugno 2027, ma il loro avvio ha suscitato non poche perplessità nel sindaco di Quartu.
7: È evidente che la percorrenza di una strada provinciale come la SP17 aumenterà nel traffico e nella consistenza a partire dal mese di giugno, soprattutto nei fine settimana, cioè diventa una cosa assolutamente ingestibile.
8: Già stamattina lunghe code sulla litoranea con il traffico rallentato dal senso unico alternato.
7: La nostra richiesta, che adesso rivolgiamo dal punto di vista politico alla città metropolitana, è quella di anticipare la chiusura del cantiere di un mese, e se questo non dovesse accadere siamo pronti a fare un ricorso per impedire che questo accada. Non siamo stati interpellati, e questa è una cosa che credo debba essere sottolineata non come molto positiva.
0: C'è la pubblicità, tra poco la seconda parte del TG.
9: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Seconda parte del telegiornale. Paola Dessì lascia la prefettura di Cagliari e va in pensione. La prima sarda a diventare prefetto e chiude la carriera nella sua città e saluta l'isola. Sentiamo Stefano Birocchi.
10: Questo lavoro comporta un impegno per le comunità, guardare le comunità con attenzione, con sensibilità, ascoltare e farlo nella propria terra, per me è particolarmente significativo, è davvero una bella chiusura.
11: Chiude dove tutto era cominciato, nella sua Sardegna e nella sua Cagliari. Paola Dessì conclude la carriera nell'amministrazione dell'interno e lascia la guida della prefettura del capoluogo, ultimo incarico di un percorso professionale lungo oltre 40 anni. Prima donna sarda a diventare prefetto e prima cagliaritana a ricoprire l'incarico nella propria città.
10: Penso che sia significativo per le altre donne, per dare un segnale che si possono raggiungere risultati. Certo ci vuole impegno, sacrificio, però si possono raggiungere, e spero peraltro di perdere presto questo primato, augurando alle colleghe di sarde di seguirmi.
11: In precedenza aveva guidato le prefetture di Sassari e Taranto, ora si attende la nomina del nuovo prefetto. Nel frattempo la guida della prefettura passa alla vicaria Maria Antonietta Gregorio.
10: le istituzioni naturalmente non sono entità astratte, ma camminano sulle gambe delle persone. Ecco, qui esiste una grande collaborazione che credo che vada mantenuta. Ci vuole un'attenzione, quella che io ho cercato di porre, ad alcuni aspetti, quali quelli dei giovani, i comportamenti dei giovani e le tossicodipendenze, da affrontare con la collaborazione istituzionale che ho detto e anche con lo spirito e i valori della Sardegna.
0: Andiamo adesso a Flumini Maggiore, dove è iniziata la bonifica dell'ex area mineraria di Suzzurfulo. Sentiamo Valentina Orciu.
12: Per decenni qui si sono estratti piombo, zinco e fluorite. Oggi Suzzurfulo cambia pagina e apre il cantiere della bonifica, un intervento da quasi 14 milioni di euro per mettere in sicurezza l'ex area mineraria e risanare materiali di scarica lasciati dalla lunga attività estrattiva.
13: Dopo anni siamo finalmente riusciti a mettere a terra un importante progetto per tutto il territorio di Flumini Maggiore. Questo lavoro ha anche una valenza in termini di tutela dell'ambiente e di tutela della salute pubblica, in quanto la miniera è a poche centinaia di metri dal nostro paese ed è attraversata da due fiumi.
12: 70 ettari da risanare tra discariche, cumuli di materiale e residui dalla lavorazione. Il progetto prevede di rimuoverli, sistemare l'area e migliorare la gestione delle acque.
13: Grazie alla collaborazione con l'assessorato all'ambiente siamo riusciti ad andare avanti appunto con l'appalto. Manca la bonifica della falda e quindi non è una fine dei lavori, è un inizio per quanto ci riguarda.
12: Ma la bonifica non riguarda solo il sito. A Suzzurfulo la storia della miniera è già raccontata nel Museo della Memoria e ora si guarda al futuro.
13: L'obiettivo è quello di migliorare la ricezione turistica e di ridare nuova vita a questo luogo.
0: Adesso andiamo nel nord Sardegna con le parole sul turismo di Federalberghi. Sentiamo Giampaolo Cuculo.
14: Numeri da paura, ma in senso positivo per il turismo in Gallura, che ha confermato come la Sardegna sia ai primi posti della graduatoria tra le mete più amate. Un'estate da ricordare, ma il primato del milione di passeggeri al Costa Smeralda di Olbia nel solo mese di agosto impone delle riflessioni.
15: Funziona sempre la stessa cosa, l'appeal del prodotto naturale, che poi in questo momento ancora è l'unico motivo di domanda della destinazione. Una riconferma del 2025, forse con una lievissima flessione su luglio, ma non in termini di quantità, ma in termini di qualità.
14: L'anno degli Stati Uniti e dopo Delta, dal 2027, arriverà anche United.
15: È una notizia molto positiva che ci impone di fare delle riflessioni su quella che è la gestione della destinazione, perché gli americani sono abituati a determinati standard e criteri, non solo a riguardo delle strutture alberghiere o della parte ricettiva, ma anche e soprattutto della destinazione.
14: Si parla sempre di confronto fra operatori e della necessità di una cabina di regia.
15: Va capitalizzata questa appetibilità, non possiamo permetterci di dare ed offrire percezione di caos a causa di un carico antropico non gestito.
14: Settembre porta in dote delle buone previsioni e così l'altra stagione si apre nel migliore dei modi.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Francesca Figus.
16: Buonasera a tutti. La sanità sarda sempre più nel caos. Albrozzo, il più grande ospedale dell'isola, i sindacati proclamano lo stato di agitazione e infuria la polemica politica. Intanto all'oncologico i lavori di ristrutturazione delle sale operatorie sono in ritardo. E ancora la cronaca che ci porta a Cagliari. Siamo entrati tra le macerie del mercato di San Benedetto per capire a che punto è il cantiere. Negli spettacoli, mostra del cinema di Venezia al via e lo spettro della guerra oscura, divi e film. Chiudiamo con lo sport e il calcio, perché questa sera alle 20 chiude il mercato e allora domani sulle nostre pagine troverete tutte le ultime novità. Questo e molto altro come sempre sul Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e a tutti voi una buona serata.
0: Ora la pubblicità, tra poco la terza parte del TG.
17: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: A Santa Teresa Gallura nell'estate 2026 è stato perfezionato il progetto sull'accessibilità in spiaggia per le persone non vedenti. Ce ne parla Silvio Ru.
18: Orientarsi in spiaggia, raggiungere il mare e conoscere i servizi messi a disposizione dal comune. A Santa Teresa Gallura tutto questo è possibile con spiagge accessibili anche alle persone non vedenti e ipovedenti. L'amministrazione comunale, capofila in Italia, ha installato un sistema con i radiofari in 6 spiagge: Rena Bianca, Rena di Levante, Rena di Ponente, Baia Santa Reparata, Marmorata e Conca Verde. I dispositivi guidano le persone lungo l'arenile e forniscono punti di riferimento per muoversi con maggiore autonomia.
19: In prossimità dei radiofari,

0: diversi settori. Da 24 anni il premio Maria Carta, in programma Siligo Domenica, riconosce l'impegno delle maggiori personalità in questi ambiti. Quest'anno i premiati saranno il quartetto vocale femminile pugliese Faroalla, il batterista Salvatore Corazza, Dauzieri alle platee internazionali più prestigiose e ancora il Circolo Sarda Tellus di Genova e Fratelli Pinna di Tiesi. Premio speciale ad Anna Moroni, cuoca, personaggio televisivo conosciutissimo.
1: L'edizione al femminile quest'anno vedrà premiate quattro straordinarie donne pugliesi che sono il gruppo delle Faroalla, che celebra 30 anni di attività. C'è un legame molto forte tra la Fondazione Maria Carta e la musica pugliese. Abbiamo avuto già occasione negli anni passati di sperimentarla.
2: Maria Carta ha rappresentato per il paese il punto massimo probabilmente per quanto riguarda i suoi figli, e noi ci teniamo particolarmente a far sì che il suo nome venga ricordato.
0: Il premio è inserito nel network Saludo e Trigo. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Videolina e Radiolina.
3: Tra poco c'è lo sport nell'ultima parte del TG dopo la pubblicità.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Il Cagliari chiude il calciomercato proprio con un colpo sul gong. Balanzolà è un nuovo attaccante rossoblu. Vediamo servizio.
5: Ore 19, 58 minuti, 42 secondi e in questo istante, 1 minuto e 18 dalla chiusura del calciomercato, ultimo trasferimento della sessione in Serie A, che viene depositato il contratto di Imbalanzolà e il trasferimento è a titolo definitivo. L'attaccante angolano l'anno scorso, in prestito dalla Fiorentina tra Pisa e Sassuolo, aveva il contratto coi Viola in scadenza giugno 2027. Il Cagliari erediterà l'anno di contratto in una formula molto simile a quella che l'anno scorso, anche in quel caso all'ultimo istante disponibile, aveva portato in rosso-blu Andrea Belotti. Un'idea, quella di Inzola, emersa 2 ore dal gong dopo le difficoltà registrate per arrivare a Federico Bonazzoli, che sembrava vicinissimo a vestire il rosso-blu. Chiude così la campagna acquisti extra large del Cagliari con 13 nuovi volti, praticamente una rivoluzione. Il penultimo prima di Inzola era stato Yukinara Sugawara, laterale destro classe 2000, primo giapponese nella storia del Cagliari, titolare della nazionale sulla corsia, in prestito con diritto di riscatto dal Southampton l'anno scorso, ancora in prestito in Bundes al Werder Brema. Già sbarcato nell'isola, dove ha ricevuto il primo abbraccio dei suoi nuovi tifosi, restano in Sardegna invece, nonostante siano stati a un passo dalla cessione sul gong, Mattia Felice e Gennaro Borrelli, mentre parte in prestito con diritto di riscatto al Catania Niccolò Cavuoti.
3: E adesso una notizia di calciomercato che invece riguarda la Serie C, con un arrivo in attacco in casa Torres dal Cittadella. Arriva Cristian Bunino, classe 1996, l'anno scorso sempre in Serie C ma nel girone A, con 6 gol in 28 presenze. Bunino ha collezionato anche 32 presenze in Serie B. E una notizia che riguarda invece il basket, con la tegola in casa Dinamo Banco di Sardegna, il play canadese Keane ha riportato un grave infortunio mentre si allenava con la nazionale. La notizia è stata diffusa da alcune testate web specializzate ed è stata confermata.

0: Oltre ai componenti storici Francesco Pilu, Bruno Piccinno e Gesuino Deiana, c'erano anche Lorenzo Sabatini, Sandro Piccinno e Raffaele Musio nei Cordas e Cannas esibitisi a L'Avana per Ichnos nel 1998.
1: È l'una e zero minuti.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

Un saluto a todos, ben agattados a questa edizione no adesso le giornali de Sardegna 1, come ti sempre bieus in pari titulus de su sommario. Incidenti, stari de sanguini in isarrugas de Sisula, de lampadas a ustu, su propriu numero de vittimas de primus 5 mesis de su 2025. Si spertu in Sisula percentuali arta mera de mortalidadi. Polemica sfortis, poi straballo su Torrosa Cumanzai, poi su Tirrenia Link, in sa provinciali de Giazzetti, su Velide, su Sindigu del Quartu, Graziano Milia, disagios manus, isopras depinti a Cabà in Nantis, de Sistari 2027. Comenzerà sa bonifica de sa zona de Sex Minera de su Zurfuru in Flumini Maiore, 14 milioni di euro disponibili su Sindigu Traballus de Importu possa tutela de sa saludi. Tutto pronto in Sirio, posta de 24 edizioni del suo premio Maria Carta, riconoscimento su eccellenza de sa musica de calidadi, d'un minimus a diretta in Videolina. Serra i sotto horas su mercau, su Casteddu Sigri a negoziai, po Bonazzoli, visitas medicas po su difensore giapponese su Gavara e i saluto su de Felici e Borrelli. Dunque, se Deus visto in istituto su de su sommario, sa Sardigna esti a su posto de Dresi in Italia, in sa classifica leggia, sa percentuale plus alta dei incidenti mortalis. In questa istari, su datu de lampada sa ustu, contara 27 mortus de sa ruga casi, gumenti su numero de mortus 30 de gennaio a maio de su 2025. Gianfranco Fancello, professori dell'Università di De Casteddu e responsabile tecnico e scientifico dell'Osservatorio Sardo sulla sicurezza stradale Narara, sa linea Sigri, sa statistica dei ultimi dei giannu su numero su Nanta chi in Sardegna in su 2025 ci funti stetti su 100 mortus, ma su dato che preoccupa la debrusu esti su che si zerriara tasso di mortalità che in Sardegna esti de su 6 e 13 pogentu e invece a scusso nazionali esti de su 5 e 1 pogentu. Po su professori sa regioni funti mera prosche tutto insistari su traffico a Magnara in Sardegna e is turista di noi depinti in preai a Marola sa macchina privara poita non ci funti alternativa sa non si va in investimentus, poi strenus e isatrus trasportus publicus. Funti cumenzaus, oi is cantieris nous, po su Tirrenia Link, su progetto Manu d'Eterna, po collegare sa Sardegna a sa penisula in Quartu Sant'Aleni, in sa provinciali de Giazzetti, ma custu bolinai finzas disagius, po is automobilistas chi viaggiant in Sinterland de sa cittadi. Su grono programma narara chi straballus depinti a cabai a entro de su drinta, de su mesellà, lampadas de su 2027, ma custu preoccuparà mera su sindigu de quartu Graziano Milia e già il custu mengiano si vorrianta biri e sfila za in su chi in italiano si seriera senso unico alternato post esperienza de sanu bassau narara Milia cando mancai terra si steti attenta e sensibili a suo problema e usbistu gli scantieri si depintiserai a entro de su 31 de su mese maio poeta appustis su traffico a Magnara. In Moiva e usus a domanda sa politica e dunque a sa città di metropolitana Sigri su Sindigu de Quartu chi gustu non ara serbiri e se os pronto su a fai finzas a recursu e come ti si siara nos eus stetius interpellaus in antis de fai cumensai istraballus e custu non esti giustu.
E noi andamos a contare a Birid su un mistero a suba dei sarrocus de unu caccia F-104 agattaus in sa playa della Maddalena de Cavuderra besius appustis de su cicloni Harry funti finzas dusu testimonius unu che insandus viera piccioccheddu e de su villu de unu piscadori che ha visto incidenti dunque sa pariara un capitolo nuovo del suo mistero invece del suo Volpe 132 del elicottero della finanza sparesio in su mese marzo del 1994 in sa costera de Murera con a pizzus su maresciallo Gianfranco De Riu e su brigadiere Fabrizio Seda e invece non funti cussus ad un ais carabinese de Surris ma in mo sa questione esti un'altra de gli incidenti di Beniti cussus a Rogusu de aereo, poi da adesso 1963, quando questo apparecchio da combattimento italo-americano esti in servizio, non funti mai stati su registrausu incidenti in su Golfo degli Angeli, ma adesso incidenti dovevamo narendi ci funti testimoni su Dante Rossi che in Sandu su Deniara Quindigiannu su in su 1964-65 quando ovviamente in pari con Fisio Arigi era serva un uomini in mari, un top gun des aviazioni tedesca che si fiera ghetta con su paracadute. Rossi Conter, eus intendio uno scopio, eus bistu somini che si fiera ghettendi a mari con su paracadute, nosatru su deus sarvau. E somini che fiera un me e di narara se esistetiu ben assortau, e su ripetiara ben assortau, ma si biera che fiera scioccau. Babbo mio invece scontara Fernando Arigi su Villu de Somini contara che Saero viera rutu forse su tempo malu già che ci vianta Lampusu e Tronusu e Pozzunai che viera su 64 o su 65. Andaus invece simmo in Frube di Maiori, ci funti gasi 14 milioni di euro, ponni in sicurezza e bonificai sa zona de sex minera de su Zurfuru. Questo è un si scavara in sa minera su Brumbu, Zincu e Florite, e moi appusi de Anus che sabettara, porti cummenzai straballus. Questo è un progetto umano prodotto su territorio, e spiegara Paolo Sanna su Sindico de Frumi Maiori, possa salute pubblica già chi sa minera sti accanto a mera dei domus e ci va santa dus fruminis un territorio umano 70 ettarus intra montronajus e inquinamento chimico che si abbarrara chi abbarrara de tutto ciò questo che stia varrau de straballus de sa minera se so rendesciuso andai in antis con sappaltu ma manca sa bonifica de sa acqua de sa falda aggiungeri Marco Cao s'assessori straballus publicus de su comuno e dunque no esti saccabu de straballus mascetti su gummenzu. I straballus no vunti scetti posta bonifica però come intinnara la su sindico pensau su finzas a su museu della memoria e po su benidori turistico de sa cittadi. In Casteddu i moi poita sa prefetta Paola De Sì a cabra sa carriera la sarà sa ghia de sa prefettura de sa cittadi du vairi a un di totu viera cumenzau in sa Sardigna sua una camminera professionale longa plus de 40 anni su sa prima vemina diventara prefetto e sa prima casteddaia a du vai in sa cittadi cosa sua po fai custu traballu narra sa prefetta se di sensibilità e essa capacità di ascoltare sa bisogno de sa comunità du vai in sa città di mia po mei tenere dai vattu po mei tenere uno valori manno non vorremmo acabai mellus parlo di sì esistete a prefetta finzasi in Tatari e in Taranto i moi sa betra sa nomina di su prefetto no in su mentre sa ghia de sa prefettura ci si sa vicaria Maria Antonietta Gregorio si spera una rara de sì e si chi no pessi e prusu sunica prefetta sarda in Casteddu mancai la ribai un'altra compagna de traballu femmina is istituzioni funti fatta da personas narara de si noi cesti una collaborazione manna chi alla barra

0: Giovanni, Pocheddu, su sindigu de essiri cussa comunità di Boliri a regordai sempre. Sa manifestazione sarà vorrei sighire in diretta in radiolina e videolina domenico a meri. Serrausu con su Tima Nova de Sport, su Gastedu e su Mercau, mancherà pagu a 8 horas costumeri ara serrai, ma sa società di sti ancora negoziendi. A pussi de su corpo de su difensori giapponesu su Gavara, titolari sa nazionali, che ha rifatto già is visita a Svedica Sesti e Lompendi in Sardegna, e ara a sostituiri mancai fizzas titolari Zé Pedro, sa società di sa pronta a salutare finzas Felici e Borrelli, ma siginti finzas assurtimo is negozio su po Bonazzoli attaccanti classi 97 de proprietari dessa Cremonese che non anda bene sul negozio c'è sti finzas opzioni Ivanovic attaccanti de 21 anni. Questa via la sull'ultima nuova per questa edizione de Osidorru, grazie a vostra sigla Osidon Gattobio a edizione di Beneri, un saluto a tutti.
1: Mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Lina. Sa Radio Lina. Il sonus dessa terra nostra.
3: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Homine Mannu. Così l'artista nurese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

0: C'erano anche le sei danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: E ora una filastrocca natalizia del XIX secolo, si intitola Pizzinneddu e la propone Emanuele Garau.

0: Era contenuto nel disco Cantende su Nadale il brano che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: I Nuoresi Raimi, in un loro album inciso nel 1994, hanno attinto anche dal repertorio di canti armonizzati da cori polifonici, tra questi Suballittu Cadenzadu, scritto da Alessandro Catte, direttore del Coro Ortobene.

0: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Ichnos a Milano. Qui erano sul palco di Ichnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Radiolina estate.
3: Radiolina presenta Caffè Corretto.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, Giuseppe Valdés e ancora una volta insieme a me in regia è il primo settembre. Settembre è il nono mese dell'anno, il secondo secondo il calendario gregoriano, il primo mese dell'autunno nell'emisfero boreale e il primo della primavera nell'emisfero australe. Il nome deriva dal latino settembre, a sua volta da sette. 7, il numero 7, perché era il settimo mese del calendario romano che iniziava proprio con il mese di marzo. Nel 37 l'imperatore Caligola mutò il nome del mese in germanico in onore del padre, ma alla morte dell'imperatore tornò quello originale. I segni zodiacali di settembre sono Vergine e Bilancia, rappresentano la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. E allora la frase del giorno la prendiamo in prestito da un ufficiale dell'esercito britannico, si chiamava Joshua Martin. La magia degli inizi è davvero la più potente di tutte. Buon settembre, buon inizio anno. Il caffè già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo, il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e speriamo un sorriso. Subito il giro del mondo, le guerre si siamo a Kiev, di nuovo sotto attacco, 4 morti e 5 feriti. L'India in pressing su Mosca, la guerra deve finire e Putin continua a sostenere, stiamo lavorando in quella direzione. Il 1650 giorno di guerra in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa scattata il 22 febbraio del 2022, sono passati ormai 4 anni e mezzo e guerra ancora in Medio Oriente. Attacca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, l'Iran è una nazione fallita, intanto si dimette il segretario dell'esercito USA. Andiamo poi in Svizzera, dove ha perso la vita una ragazza, un'italiana, una 22enne, Maria Spinelli. Durante un rave è stato arrestato un uomo di 43 anni, secondo le indagini avrebbe agito da solo. Intanto è stato diffuso l'ultimo audio della ragazza alla madre, dove le raccontava: mamma, sto andando a una festa che è stata drammatica. Come continua a essere drammatico il bilancio in Nepal, sono oltre 900 i morti, 4.800 i dispersi, 10.000 gli uomini e le donne tratti in salvo. Il ministro degli esteri nepalese, il mondo si unisca per il clima, sono le sue affermazioni. E poi andiamo ad aggiornarvi sullo stato di salute di Alessandro Di Battista, che nei prossimi giorni potrebbe rientrare in Italia. Per lui però niente volo di stato che pure è stato messo a disposizione dal governo Meloni, così come è avvenuto nell'ultimo anno per 60 concittadini italiani.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro, in sa Radiolina.
0: Caffè Corretto.
2: Prendiamo in prestito quel meraviglioso film del 1973 con Paul Newman e Robert Redford per dare un titolo a questo secondo blocco di Caffè Corretto. Stiamo parlando di Stangata. Perché il carrello della spesa, il carrello della nostra spesa è più caro del 29,5%. E questi sono numeri cresciuti in maniera vertiginosa negli ultimi 5 anni, è quanto emerge da un'indagine del Sole 24 Ore. E allora io vi lancio la domanda del giorno: a che cosa dovete rinunciare? 340 87 15 015 per inviarmi le vostre risposte, che mi piacerebbe poi qua commentare insieme. E allora, gli ortaggi.

sono cresciuti del 39%, il caffè più 51% e l'olio extravergine d'oliva, fondamentale in quella che è la dieta mediterranea, del 47%. Il paniere analizzato dal Sole 24 Ore si limita a quei 31 prodotti che sono indicativi della spesa settimanale di una coppia con un figlio, e il carrello di questa spesa tra il 2021 e il 2023 che stiamo vivendo è passato da 100 a 129,5 euro. E allora vediamoli insieme quali sono questi prodotti di uso assolutamente quotidiano, quindi è un'indagine ma soprattutto un problema che riguarda tutti noi. Uova più 43%, riso più 44%, pane più 28%, passata di pomodoro più 26%, c'è la pasta col 24%, il tonno in scatola addirittura con un 25%. Per la carne bovina il rincaro in 5 anni è del 31%, per il pollo del 33,7%, prosciutto cotto si limita, se possiamo usare questo termine, al 21,5%, ma è assolutamente una percentuale altissima. Secondo l'indagine del Sole 24 Ore, però, in questo periodo non sono aumentati solamente i prezzi del carrello della spesa, ma anche quelli di altre spese frequenti, quelle che pesano, poi andranno a pesare in questi prossimi mesi sul bilancio di tutti noi. Esempio, il caffè al bar, da una media di 1,07 euro a più col più 21%, quindi un caffè in media costa 1,30 euro. Stessa cosa per un panino al bar, il prezzo è cresciuto del 21%. Se pensiamo anche per esempio alla parrucchiere, a un taglio di capelli, ebbene anche il taglio di capelli più 14% per un taglio da donna e più 11% per un taglio da uomo. Gli stipendi restano invece fermi, gli stipendi restano bloccati. E allora la domanda che io vi faccio: rinunciare per cercare di arrivare a fine mese è l'unica soluzione per le famiglie sarde e per le famiglie italiane? E voi a che cosa dovete rinunciare? 340 87 15 015, aspetto le vostre risposte, i vostri commenti, le vostre analisi. Abbiamo la musica, speriamo, per tirarci un po' su, e la scelta allora non può che andare su Peggy Gou e sul ritmo di Woman.

0: Peggy Goo per darci un po' di ritmo, ma voi ritmo ne avete tanto. La stangata carrello della spesa più caro del 29,5%, a che cosa dovete rinunciare? Ci state scrivendo in tantissimi. Maria da Cagliari: ormai al ristorante vado poco, preferisco cucinare a casa. Francesca da Olbia: prima compravo spesso vestiti nuovi, adesso aspetto i saldi o acquisto solo quello che serve. E Paola da Quartu: cerco di comprare meno carne e scelgo prodotti in offerta al supermercato. 340 87 15 0 15, aspetto i vostri messaggi, ma adesso è il momento di aprire le porte del nostro bar dello sport. Carlo Alberto Melis, buongiorno.
1: Buongiorno, io sto risparmiando sulla benzina perché
0: sei in bicicletta, però così non vale, perché tu sei un campione.
1: Non credo proprio.
0: Sei un campione, io non riuscirei a starti dietro, io vado a piedi, io ti seguo a piedi.
1: Allora, intanto grande tempismo, perché mi avete beccato proprio alla fine della salita, quindi mi sono fermato con grande soddisfazione e grande contentezza per parlare un po' dei protagonisti con la bandiera dei quattro mori della

0: battuta o a muro, ieri insomma ha dimostrato di saper fare entrambe le cose, quindi insomma è un punteggio direi notevole per lei questo,
1: che dimostra ancora una volta la sua grande bravura, la sua preparazione, il suo talento.
0: Assolutamente. Non ha potuto dimostrare invece un bel niente la povera Dalia Caddari, che è andata a Taranto per nulla, perché lei era in terza frazione nella staffetta, le prime due frazioniste si sono un po' incartate nel cambio, sono uscite fuori dalla zona del cambio, la staffetta italiana, il trenino azzurro ha deragliato e Dalia Caddari è rimasta lì con un palmo di naso, come si dice, e non ha potuto dimostrare quanto è brava e quanto è veloce. Poteva essere una medaglia d'oro quella della 4%, è stato invece medaglia d'oro Sergio Massidda, e non avevamo dubbi perché il nostro campione di pesistica olimpica ha confermato il pronostico, ma soltanto nello slancio, che è uno dei due esercizi del sollevamento pesi. Nello strappo si è dovuta accontentare del bronzo, anche se aveva tutti i mezzi per alzare i 135 kg che gli avrebbero consegnato loro. Lui ne pesa 65, quindi sono campioni che sollevano più del doppio
1: del loro peso. Credibile. Grandissimi campioni.
0: Di queste cose ti intendi un pochino, quindi capisci perfettamente di che performance stiamo parlando. Proseguono invece la loro marcia verso la medaglia Freddy Pilloni, il nostro cagliaritano campione di windsurf, anzi adesso si chiama IQ Foil, che è secondo in classifica, mancano ancora quattro prove per l'aggiudicazione della medaglia. Primo Edoardo Tomasini, un altro azzurro, un po' meno bene l'olbiese Cesare Barabino su quelli contemporanei laser, o che si chiamano Ilka, sempre parlando di vela. Molto bene invece Johnny Iovode, che è arrivato ai quarti di finale del torneo di singolare di tennis tavolo. Lui che è cresciuto a Semi, il suo papà giocava nella Marcozzi, d'altronde tutti gli appassionati di tennis tavolo lo ricordano. Quindi ieri abbiamo avuto tanta Sardegna ai giochi del Mediterraneo, ne avremo un pochino anche oggi. Ecco, dispiace soltanto che Dalia Caddari non abbia potuto correre, perché insomma perdere nello sport ci sta, ma non poter competere è la cosa più odiosa.
1: Ma noi siamo convinti che ci sarà un'altra occasione d'oro per la nostra Dalia.
0: Oggi Pippo Tortu nei 200 metri.
1: E allora, Carlo Alberto Melis, tutto questo e molto altro sulle pagine di sport dell'Unione Sarda, oggi in edicola, che sono sempre più belle. Noi ci vediamo tra poco in redazione. Grazie e buona discesa. Dopo la salita c'è la discesa adesso.
0: Ancora un po' di salita in realtà.
1: Ciao, Carlo Alberto Melis, grazie. E allora noi abbiamo il segnale orario qui a Radiolina e poi torniamo subito in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda, Cagliari.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
2: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Il bello della musica è che ci fa viaggiare per il mondo. Carol G e Manu Chao insieme qui su Radiolina.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: Allora, Carol G e Manu, ciao, qui su Radiolina. La domanda del giorno: che cosa il caro vita e l'aumento del carrello della spesa vi fa rinunciare? Continuate a scrivermi 340 87 15 015. Antonella d'Auristano: ho rinunciato alla palestra e mi alleno camminando all'aperto. Luca da Nuoro: per risparmiare ho ridotto le uscite al bar e le colazioni fuori. Però adesso noi parliamo di ristoranti, lo facciamo da un punto di vista più emozionale, perché Reporter Gourmet, che è la Bibbia della cucina in Italia, dice che mangiare da soli non è più un ripiego, ma una scelta sempre più diffusa, soprattutto tra i giovani. I ristoranti rispondono ripensando spazi, menù e servizio per rendere l'esperienza più accogliente e coinvolgente, il famoso tavolo per uno. E io commento la notizia insieme a Maria Carta, la mia adorata Maria Carta, che ci risponde dal suo ristorante nel cuore di Cagliari, nel quartiere Marina. Maria, buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, grazie Francesca.
0: Allora, no, grazie a te per questo caffè corretto, perché mi immagino che anche ieri sarà stata una bella notte impegnativa. E allora Maria, prenotare per uno non è più un tabù?
1: Assolutamente, moltissime persone scelgono di prenotare anche da soli, molte donne, molti ragazzi anche, capita che prenotano per se stessi, sedendosi al tavolo e gustando appunto il cibo da soli. È fondamentale,
0: vero?
1: Sì, a volte è fondamentale, perché sedersi ad un tavolo da soli, ascoltarsi, dà l'opportunità di riprendere in mano un po' del nostro tempo, no? Quello che un po' lasciamo andare.
0: Io credo, Maria, anche una cosa, che vedo per esempio tante persone, soprattutto in pausa pranzo, io sono una di quelle che mangia da sola e con grande gioia, però magari hanno in mano il cellulare. Sarebbe bello invece anche lasciare il telefono, no? su in un angolo del tavolo, dentro la borsa, ascoltarsi, assaporare il cibo e magari gustare un bicchiere di vino.
1: Sì, infatti fanno così, spesso e volentieri le persone che arrivano da sole gradiscono fare una piccola degustazione di vini piuttosto che dedicarsi magari a una chiacchierata e conoscere il cibo della nostra tradizione, no? Quindi gusto e sapore delle cose sono fondamentali.
0: Tradizione, Maria, sì, tradizione, sì, è là che io ti voglio, perché tu sei una delle più forti sostenitrici nella tua cucina della Blue Zone. E allora la domanda che io ti faccio, essendo nata tu e cresciuta a Seulo, e la tradizione di Seulo la porti davvero in ogni tuo piatto, ma questo stare con se stessi può essere anche un lascia passare per la longevità, questo imparare a stare con se stessi?
1: Assolutamente sì, ne abbiamo molti casi, se posso raccontarvi.
0: Dai, mi piacciono
1: esempio,
0: le tue storie.
1: Vi faccio l'esempio di mio zio, fratello di mio nonno, quindi zio Luiso, che ha compiuto 103 anni, vive da solo, va a fare la spesa da solo, vuole vivere da solo, quindi sedersi a tavola, prepararsi la sua minestra di Casemurgia, per esempio, col suo calice di vino, senza che abbia nessun altro intorno, e fare le sue cose, leggere un libro. Le piace proprio il fatto di vivere, condividere con se stesso ancora il suo tempo, ecco.
0: E lui continua a vivere a Seulo?
1: Sì, continua a vivere a Seulo, l'aiutano ogni tanto mia sorella, sua nipote, pranzetti fatti a base di zuppa di latte, alla finestra di casa che dà alle sue vecchie vigne, no?
0: Sì.
1: Da solo, le guarda sempre e ogni tanto quando ci avviciniamo ci dice che è molto bello stare da soli anche.
0: Dimmelo, me lo stavi dicendo nella lingua, nel sardo che
1: sì.
0: Parla tuo zio, dimmelo.
1: Ci mi depo morrere su manco più su badenti de sa vita mia, ecco. L'effetto è così, no?
0: È così.
1: Che,
0: è così.
1: A, anche da soli si ritorna indietro a pensare alle cose belle, a quello che si è vissuto e quello che si desidera ancora fare.
0: E allora il tavolo per uno da prenotare non è né una vergogna e abbiamo rotto un nuovo tabù, perché imparare a stare con se stessi, Maria, non è solitudine, ma è recupero dal nostro tempo.
1: Recupero, aiuta a campare anche questo 100 anni.
0: E aiuta a campare 100 anni. Grazie Maria Carta, a te buon lavoro, grazie per questo caffè corretto che abbiamo bevuto insieme. E adesso io ti faccio ascoltare un po' di musica perché c'è Noemi. Tu cosa fai stasera?
2: Stare con